0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

0: Lo sportello è aperto. Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Non ve ne pentirete. La musica e i nostri anni sono qui.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99
1: ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Renault.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
3: dell'estate 1988.

0: Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
5: del Festival Bar 1982.

0: Il rumore del jukebox vicino al mare è inconfondibile. Una lettera e un numero. E il disco va.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli. L'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1998.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1977.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 9 luglio 2026. In questo momento sono le 7:52, cerchiamo sempre di essere abbastanza puntuali per non perdere tempo, andare avanti quindi con la nostra controinformazione. Tre ore, lo sapete, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete a lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina. Certo, dovremmo anche, almeno in questo periodo, cambiare un po' la formula iniziale dei saluti, perché ci sono tante persone che ci ascoltano anche dai luoghi di vacanza, quindi persone che sono partite, che si stanno godendo il loro giusto e meritato periodo di riposo, chi al mare, chi in montagna, chi all'estero, e non perdono la buona abitudine di ascoltare la loro radio preferita attraverso, spesso attraverso l'app, quindi scaricabile sul vostro telefonino. Infatti in questi giorni mi capita con una certa frequenza di ricevere messaggi da parte di persone che mi inviano foto del loro luogo di vacanza. Generalmente sono sempre posti molto belli, perché insomma, non è che uno va in vacanza per stare peggio rispetto alla propria vita quotidiana, rispetto alla propria abitazione. Questo è anche un po' il motivo per il quale, secondo me, si sono ridotti un po' si è ridotto un po' il periodo di ferie, quella che una volta si chiamava la villeggiatura. Vi ricordate quando qualche tempo fa proprio qui in radio dicevo che soprattutto in età quando avevamo l'adolescenza, l'età della scuola, quindi ultimo giorno di scuola, grandi saluti, grandi festeggiamenti, e poi ci si rivede a settembre, perché molti partivano per la villeggiatura, che non era andare alle Maldive, a Zanzibar, Madagascar, il coast to coast negli Stati Uniti, l'Islanda o una crociera nei fiordi, il Giappone. No, ragazzi, molto più spesso si trattava di se eravate fortunati, se c'era qualcuno fortunato, c'era la casa al mare. La casa al mare anche abbastanza vicina a Roma, no? Quindi il fenomeno delle seconde case. Anni fa spesso in casa lavorava solamente una persona, molto spesso si trattava del papà, e quindi i bambini andavano alla casa al mare a prendere lo iodio insieme alla mamma, che, detto per inciso, si faceva un mazzo quadruplo, perché diceva: ah, dove vai in villeggiatura? C'ho casa a Lavinio, c'ho la roulotte a Passo Scuro, cose di questo genere. La mamma lì da sola, in attesa dell'arrivo del papà, che, se la distanza lo permetteva, gli aggiungeva tutte le sere, altrimenti si trattava di una distanza un po' più corposa. Il papà arrivava il venerdì sera, ma dal lunedì al venerdì la mamma con i bambini si faceva il mazzo clamoroso. In pratica faceva quello che faceva a casa, però moltiplicato per 10 volte. Quella era la villeggiatura una volta una volta delle mamme, e quindi si andava in questi posti, si andava al paese, e dove c'erano i nonni, quindi si viveva questa maggiore libertà, e poi si ritornava in città a settembre per riprendere la vita di sempre. Diciamo che c'era una aspettativa in merito al comfort che era decisamente ridotta rispetto a quella di oggi. Cioè le nostre case in città, io chiaramente sto parlando di persone che vivevano una vita normale, non sto parlando di chi aveva la fortuna economicamente di stare molto molto molto molto bene, chi aveva una vita normale, quindi arrivare a casa dei nonni dove i comfort erano limitati, dove il doppio servizio nelle case di paese era un lusso impensabile, dove si dormiva su letti che non erano probabilmente il massimo della comodità, dove gli spazi per forza di cose all'interno della casa non erano strutturati come quelli di una casa moderna, anche se stiamo parlando di una casa moderna 30 o 40 anni fa, quindi anche quelli che potevano essere delle scomodità venivano vissuti con la gioia dello stare insieme, con la gioia dell'estate, le giornate lunghe, il fatto di non avere l'obbligo di tutto quello che poi c'era da fare, non so, se si trattava di bambini o ragazzini, c'erano soprattutto i compiti al ritorno dalla scuola. E oggi invece no, ragazzi, oggi la verità è che siamo diventati tutti quanti un po' più comodini. Ma d'altra parte il progresso ci porta anche ad avere delle cose che oggi noi consideriamo irrinunciabili. Quindi se tu devi andare in vacanza per stare peggio che a casa tua, beh, quella non è vacanza, cioè cominci a lamentarti, cominci a star male. Per dire, sulla Riviera Adriatica, in particolar modo in quella che noi consideriamo Rimini, ma in realtà non è solamente Rimini, cioè Rimini è il centro principale, ma se noi proviamo a pensare Cattolica, Viserba, Viserbella, Rimini, poi andando su San Giuliano, arrivando ancora più su Ceseratico, quella zona che noi, Riccione chiaramente, che noi pensiamo come Rimini, ma in realtà non è solamente Rimini. Erano nate all'epoca un numero enorme, ma enorme, di attività legate alla ricettività turistica, quelle che erano le pensioni. Oggi credo tra l'altro che le pensioni non ci siano più. Io mi ricordo che c'era una pensione che si trovava a San Marumare, me la ricordo ancora questa pensione, e si chiamava Alta Marea, una stella, e non ci sono mai entrato per dire la verità, però mi ha sempre fatto effetto vedere questa pensione piuttosto diciamo dimessa, con questa scritta anni 60-70 all'ingresso, Alta Marea, un nome se vogliamo anche altisonante, no? Era vicino al mare, il vantaggio era che era vicino al mare, e aveva un piccolo giardinetto, proprio un piccolo giardinetto con alcune sedie di plastica, un dondolo, delle panchine, e le persone che avevano prenotato presso l'Alta Marea stavano ristrette in questo piccolo giardino, ma stiamo parlando veramente di 30 metri quadrati, ok? Quindi non è che fosse chissà che. Io ho sempre immaginato, chissà come erano all'interno le stanze, e pensavo a quando da ragazzo, proprio da giovanissimo, mi capitava di andare, di soggiornare per qualche giorno in quella zona, e andavo generalmente a San Giuliano, dove di pensioni di questo genere c'erano tante, e quindi ricordo perfettamente come erano arredate. Arredare è un termine un po' esagerato, le stanze, quali erano i servizi? Servizi mi sembra un po' esagerato, erano strutture molto molto familiari. Allora, e penso al sottoscritto oggi, ok, io ho mille difetti, ma non ho la puzza sotto al naso, miliardo di difetti che, se mi metto qui ad elencare tutti i miei difetti, veramente arriviamo al 2057. Però io non ho la puzza sotto al naso. Però, certo, io ho una casa normale, con le comodità che più o meno hanno tutti, cioè una casa moderna, ok? E se devo andare in vacanza e devo andare a stare peggio che a casa mia, non ci vado, o meglio, stabilisco un budget e in base a quel budget cerco una struttura che mi possa garantire un certo livello di comfort. E se prima con quel budget mi andava bene star fuori, ipotesi, un mese, se oggi voglio un certo livello di comfort devo pagare di più, e quindi sto fuori una settimana, 8 giorni, 9 giorni. Al di là che ci sono meno soldi, è diminuito il potere d'acquisto della nostra moneta, il potere d'acquisto dei nostri salari, dei nostri stipendi, di quello che guadagniamo, però credo che ci sia anche questo da tenere in considerazione. Cioè, oggi, siamo sinceri, ammesso di avere il tempo, ok? Ammesso di avere il tempo, quindi molto spesso il tempo non c'è perché ci sono degli impegni di lavoro. Oggi in famiglia molto spesso lavorano entrambi i genitori, quindi non è che uno dei due può dire te saluto, vado via 3 mesi, ok? Oggi a meno che uno non sia in pensione, ma lì è un altro discorso. Ma oggi, pensateci bene, avendo a disposizione una determinata somma, preferireste una vacanza molto lunga in un posto comunque scomodo in termini di camera, bagno, strutture esterne all'albergo dove andate, oppure una vacanza più breve ma con dei servizi che rendono migliore la vostra vita in quei giorni? Ecco, questa è una cosa alla quale, secondo me, molti non avevano pensato. È vero che c'è, ripeto, una questione di scelta che si basa su un fattore economico, ma molto anche su un fattore di comodità.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
3: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Borgo Petrolio.

0: persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99 ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:14 minuti primi e qualche secondo. Ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi scritti e mai vocali, almeno all'interno della mia trasmissione, perché, come ripeto spesso, i miei colleghi invece accettano i messaggi vocali avendo parecchi brani musicali in programmazione e quindi possono sfruttare quel tempo per poterli ascoltare. Io invece questo tempo non ce l'ho e quindi vi prego di inviarmi solo messaggi scritti al 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. È un po' che non lo faccio e allora voglio rimediare. Io ho un unico profilo Instagram, un unico profilo sui social, che è quello di Instagram, Luca Casciani RTR 99, e poiché siamo 6425, perché come dico spesso, ragazzi, io non faccio balletti, non vi faccio vedere culo, non vi faccio vedere zinne, non pubblico video truccandomi, e quindi per forza di cose non parlo napoletano, quindi per forza di cose, ragazzi, il numero dei miei follower su Instagram non può essere di decine o centinaia di migliaia di persone. Diciamo che è un profilo serio, definiamolo così, dove non pubblico nulla che riguarda la mia vita privata, ma pubblico solo ed unicamente cose che riguardano alcune delle battaglie che portiamo avanti qui in trasmissione. Quindi chi mi segue lo fa per un atto di fede. E allora saluto uno per uno quelli che iniziano a seguirmi anche sul profilo di Instagram. E allora parto da Trainer Jomu, Mafalda Riccia, Sofia 09041974, Nadia Cerlantini, Emiliano Raso, Natalia Grimaldi, Stefano Agostini, Cristina Mustazza, Luisa Maisano, Gigina Sedda, Simone Palmiro, Miguel Sanchez e Federibes in realtà. Ah, c'è anche Germano Sciotti, questi sono gli ultimi che hanno iniziato a seguirmi sul profilo di Instagram Luca Casciani RTR 99. Ci metto anche Loris Mirabile, che è arrivato proprio in extremis, e quindi vi ringrazio, siamo diventati 6.426, uno ne abbiamo guadagnato, già, però oggi abbiamo portato a casa il risultato. E dunque, si è allungata la vita, ok? Oggi viviamo di più. Qualche tempo fa io ho fatto una trasmissione, una parte di trasmissione l'ho dedicata ad una cosa che è bruttissima, e però in questa trasmissione, come amo ripetere, io non devo dire solamente le cose belle, perché se dicessi solo le cose belle, solo per avere una approvazione superficiale, io non renderei merito a quello che è l'humus di questa trasmissione, il voler andare a fondo, il voler far ragionare le persone, anche mettendo il sottoscritto, ma anche ognuno di voi, di fronte a certi argomenti che uno, per comodità e anche un po' per vigliaccheria, e in questo caso sto parlando anche il sottoscritto, tende sempre a non affrontare. Io quindi qualche tempo fa qui in radio ho detto: secondo me oggi viviamo troppo. Attenzione, una frase così che può sembrare atroce, veramente atroce, in realtà non riguarda solamente le persone che oggi hanno raggiunto una certa età, ma riguarda anche noi stessi, che almeno per quel che mi riguarda fra non molto raggiungerò

0: determinata età, ed è proprio in cui sei vecchio, ok? Beh, anche se poi vecchio oggi sembra, abbiamo paura delle parole, abbiamo paura delle parole, cioè dire ad una persona che ha 82 anni e che è vecchio, si può dire, non si può dire. Siamo passati dalla terza età, siamo arrivati alla quarta età, ma sinceramente sappiamo questo che cosa vuol dire in termini sociali? Vedete, io quando faccio un discorso di questo genere dico sempre cercate di estraniarvi dalla vostra situazione personale, ok? È chiaro che se tu hai la fortuna di avere dei genitori o almeno ancora un genitore molto vecchio, speri che se ne vada il più tardi possibile, ok? Ma pensate non solo alla vostra situazione, pensate in generale. Quante sono le famiglie che vedono la propria vita dedicata completamente per lunghissimi anni a persone anziane che necessitano di assistenza? Cerco di essere onesto al massimo. Se io sentissi un ragionamento di questo genere in radio, cioè se io fossi non uno che parla in radio ma uno che ascolta la radio, io sarei il primo a dire: ma senti sta merda che dice, sarei il primo a pensare questo, perché ti viene spontaneo: questa merda vuole ammazzare tutti i vecchi. No ragazzi, io vi parlo a livello sociale, vi parlo proprio della forza, che non è solamente una forza fisica ma anche una forza psicologica, no? Quando tu arrivi ad un certo punto è chiaro che non hai più le stesse energie di quando avevi 40 anni, quindi anni fa tu a 40 anni assistevi o ti dedicavi con la forza del quarantenne ad assistere una persona che all'epoca era anziana. Oggi ti trovi a 65 anni con la forza dei 65 anni, che per forza di cose è ridotta, con l'energia dei 65 anni, che per forza di cose è ridotta rispetto ad un quarantenne, ad assistere persone che di anni ne hanno 90. E questa, signori, sta cambiando radicalmente la nostra società. Cioè, quando io dico viviamo troppo, intendo proprio questo. Viviamo troppo. E è brutto, è brutto. È vero? Sì, è tanto brutto quanto vero. Poi ci sono dei casi particolari con persone di età, con un'età importante, che invece hanno un'energia incredibile e grazie ad una vita condotta con raziocinio, con attenzione, non avendo mai fatto sprofondare le natiche sul divano per una serie infinita di ore, e quindi si sono sempre mossi, hanno sempre fatto movimento, e poi con un pizzico di fortuna, perché chiaramente determinate patologie ti possono colpire anche se sei sempre stato sufficientemente sportivo, riescono ad affrontare l'età da vecchi con una energia e con una agilità incredibile. Mi hanno segnalato questo profilo su Instagram, che vi invito ad andare a controllare. Lei è una donna di 82 anni che vive a Pino Torinese, quindi proprio alle porte di Torino. A settembre di anni ne festeggerà 83. Ora, se voi provate a pensare, in base alle vostre esperienze, in base alla vostra fantasia, ad una donna di 82 anni, come ve l'immaginate? Beh, più o meno, poi qualcuno, cioè, a seconda anche delle proprie esperienze, no? Cioè, io ho una donna di 82 anni, me l'immagino una signora un po' magari anche appesantita dagli anni, non grassa, nel senso un po' appesantita. Me l'immagino vestita in maniera semplice, con i capelli bianchi, e oppure magari con una di quelle improbabili tinture. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché delle signore anziane hanno i capelli bluette. Chiaramente, quando si parla di capelli, io, essendo completamente rasato, esperienza a livello di bulbo pelifero zero, quindi non, però insomma mi chiedo, l'avete notata anche voi, queste signore anziane con i capelli dai colori bianchi ma con delle sfumature improbabili, vanno dal viola al verde al bluette. Ci sono delle persone che sembrano, vi ricordate voi delle signore anziane che hanno dei capelli che sembrano i Rockets? Vi ricordate quella band degli anni 70, quelli che erano completamente argentati, colori un po' strani? Quindi me li immagino così, no? Con le scarpe senza tacco o un tacchetto, proprio un tacchettino giusto per rialzare un po' il tallone. La signora di 89 anni me li immagino con le calze a compressione perché le gambe si gonfiano, me li immagino con una piccola catenina al collo, con l'immagine del marito defunto, perché insomma le donne campano più degli uomini, un paio di orecchini piccolini, anche molto eleganti, la borsetta che non si porta mai a tracolla, sei 82 anni, ma la porti sull'avambraccio, cose di questo genere, no? Quindi una donna di 82 anni è una scena normale, no? Pensiamo, poi possono esserci varie differenze nella percezione che noi abbiamo di una donna di 82 anni. Invece andiamo a vedere il profilo Instagram di questa signora di 82 anni. Ora, ascoltate bene, non dico che le darei una bottarella, perché insomma, 82 anni, insomma, 82 anni. Però ragazzi, porca miseria, 82 anni, bionda, vabbè, tinta, fisico comunque atletico per gli 82, quasi 83 anni, da 12 anni pratica pole dance, si allena, fa delle gare in Italia, ha fatto la Coppa del Mondo, non ha vinta ma comunque arriva dalla Coppa del Mondo. Oh ragazzi, io sono a vedere il profilo Instagram di questa signora di 82 anni che si chiama Idanna Abignente, non so esattamente che origini abbia, no? Idanna Abignente, però complimenti, devo dire veramente complimenti. Sai quando tu dici un vero e proprio miracolo della natura? 82 anni, certo che se tutti quanti arrivassimo a 82 anni con l'energia, con la forma fisica della signora Idanna Abignente, allora ben venga una vita lunga di questo genere. La verità purtroppo è ben altra, cioè noi ci stupiamo della signora Idanna Abignente che ha 82 anni e fa certe cose proprio perché rappresenta un unicum, rappresenta l'eccezione che conferma la regola. Vabbè, provate a dare un'occhiata, poi fatemi sapere, tanto se siete su Instagram è facile, no? Idanna Abignente, andate e poi fatemi sapere che cosa ne pensate di questa signora. Vabbè. Complimenti, sei cascato nella trappola, l'INPS ringrazia. A parte che l'INPS deve ringraziare il sottoscritto, io esprimo solamente delle mie personali opinioni. Però signori, c'è anche da considerare una cosa. Io prima ne parlavo solamente a livello di impatto sociale, ok? Però signori, qui c'è anche un problema che riguarda il sistema contributivo e di conseguenza il sistema pensionistico. Cioè noi ancora oggi abbiamo un sistema pensionistico che si basa su una determinata età media. Cioè in pratica quando si è pensato, notate bene, io evito anche di dire chi è che ci ha pensato, quando si è pensato di erogare un emolumento mensile, chiamata poi pensione a chi smetteva di lavorare, si considerava che uno lavorava fino ad una certa età e poi per alcuni anni prima che nostro Signore Gesù Cristo se lo riprendesse avrebbe potuto vivere una vita dignitosa. Il problema è che oggi si vive molto molto di più rispetto a quello che il sistema pensionistico permetterebbe. Oh, che ci piaccia o meno, è così, ragazzi. Che ci piaccia o meno, è così. Perché se tu lavori 40 anni, e molto spesso non bastano 40 anni, e poi percepisci 40 anni di pensione, e il sistema pensionistico ci ha rimesso. Dice, è brutto, so ragazzi che è brutto, lo so perfettamente che è brutto, mica sto dicendo che è una cosa bella, però molto spesso parlare delle cose reali non significa parlare solamente delle cose belle. Invece, a proposito di cose belle, è successa una cosa che mi ha divertito molto, non so esattamente dove questo sia avvenuto, ma è comunque una città del nord Europa, grande concessionaria automobilistica. Dovevano presentare un nuovo modello e si sono presentati degli attivisti, non so esattamente adesso di quale formazione, di quale organizzazione, sapete, uno di questi straccioni che bloccano le strade, buttano la vernice sui muri, cose di questo genere. Si sono presentati a presentati in questa concessionaria dove erano illustrate le meraviglie di un nuovo modello di auto e loro in due hanno preso la colla e si sono attaccati al muro con le mani attaccate al muro. Ah, perché allora hanno detto, vabbè, chiaramente nella loro lingua, non so adesso, i titolari della concessionaria non si sono mossi di una virgola, cioè non hanno fatto intervenire la sicurezza, niente, quindi questi pensavano di aver fatto bingo, ok? E diciamo adesso siamo attaccati con i palmi delle mani a terra, la colla tipo attacca, no, sai, siamo attaccati lì e non ci tocca più nessuno, adesso abbiamo interrotto. Hanno tranquillamente continuato a far vedere la macchina mentre loro dopo un quarto d'ora hanno cominciato a star zitti e dopo un po' hanno detto ci aiutate, mica hanno staccati, non l'hanno staccati. Dopo due ore e tre ore hanno cominciato a piagnucolare,
1: devo pisciare,
0: niente, hanno lasciato lì, hanno chiuso la concessionaria tutta la notte. La mattina dopo sono arrivati, si erano pisciati sotto, si erano disperati, li hanno liberati solamente la mattina dopo, li hanno lasciati attaccati a terra un pomeriggio intero e una notte intera. E secondo me, comunque, in questi casi c'è una soluzione per, io dico sempre, c'è qualcuno che si attacca con i palmi delle mani a terra, bene, attendi una mezz'oretta, cioè attendi che la colla faccia presa, poi chiami due energumeni e ad un energumeno dai una gamba, all'altro energumeno dai l'altra gamba e poi fai uno, due, tre e strappi via. Dice, ma così gli resta la pelle per terra? Capita.
2: RTR 99
3: ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift tua da 16.950 euro anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma dal 1957.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: RTR 99.
9: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:34 minuti primi e qualche secondo. Volevo mandare, se posso permettermi, un bacio a queste quattro amiche. C'è questa nostra ascoltatrice che si chiama, fammi un po' vedere, Gabriella, e mi ha mandato la loro, diciamo, la loro storia. Dice: noi siamo quattro amiche, 74, 75, 65 e la più anziana 82 anni, che tutti i giorni va a camminare un'ora, torna, fa la doccia fredda, poi fa un'altra ora di ginnastica in televisione, due volte a fare la spesa con il carrello perché la figlia e il genero nipote stanno a casa sua, la figlia non sta molto bene di salute. La peggio di tutti, quella più giovane, cioè quella che ha 65 anni. Ora il 15 partiamo per una settimana al Conero, zaino in spalla e vai. Gabriella, mamma, ma che bella cosa che mi racconti, divertitevi proprio al Conero, poi zaino in spalla. Certo, la vacanza zaino in spalla c'è da capire come è, attenzione, spero chiaramente che avrete un posto dove soggiornare e non intendo. Quindi il Conero sono le mie zone, la conosco perfettamente. Non vi perdete la spiaggia di Mezzavalle, non ve la perdete, perché sarebbe peccato mortale. A parte che siete belle in forma, siete proprio belle in forma, mi sembra di aver capito, che voi scendete una buona mezz'oretta per scendere a piedi dalla strada, una passeggiata che non è proprio agevolissima, però comunque ci sono dei corrimano, insomma si può fare senza alcun problema. Portate delle scarpe comode, portatevi anche qualche cosa per stare fino a sera, perché la cosa magica dopo essere stati in quella spiaggia che non ti sembra di stare sull'Adriatico, per il colore del mare, per il posto, salire quando già è buio, salire con le lucciole che illuminano il sentiero, ma è una di quelle cose che è sicuramente da fare, una di quelle cose che è sicuramente da fare. Comunque tienimi aggiornato, Gabriella, voglio sapere com'è andata la vostra vacanza zaino in spalla. Ieri non ce l'ho più fatta, ragazzi, ieri non... allora, quando squilla il telefono, ci sono allora tre possibilità, ok? Squilla il telefono ed è un numero che tu hai in memoria, quindi sai di chi si tratta e puoi rispondere, puoi non rispondere e richiamare quella persona appena vuoi, magari dopo 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, dicendo: dice, guarda, scusa, non ti potevo rispondere, e va bene. Tant'è vero che poi io, quando chiamo al telefono cellulare, io ormai mi sono dato questa regola: faccio fare 5 squilli, al quinto squillo riattacco, perché comunque 5 squilli sono un tempo sufficiente per poter rispondere. E se non mi rispondi, o non stai sentendo in quel momento, o comunque non mi puoi rispondere, ed è inutile che se tu non mi puoi rispondere io te rompo le palle con 15 squilli, ok? E la prima cosa. La seconda cosa, numero sconosciuto, io abitualmente non rispondo. Numero sconosciuto, se sei sconosciuto significa tu non mi vuoi far sapere chi sei, per quale motivo io ti devo rispondere. Oppure ti arriva un numero telefonico, ti arriva una telefonata da un numero che tu non hai in memoria. E può essere un numero di un telefono fisso, ma potrebbe essere anche il numero di un telefono cellulare. Ah, c'è anche una quarta possibilità: ti arriva una telefonata dall'estero, e a meno che non sia dall'Inghilterra, e in quel caso rispondo sempre perché mio figlio vive a Londra, però se mi arriva da altre nazioni, da, diciamo, una telefonata dalla Turchia, non, vabbè, che un turco che mi chiama non esiste proprio, quindi vabbè. E, però se arriva la telefonata da un numero di cellulare, probabile che magari, io penso sempre chissà chi, e rispondo: pronto? Senti un momento di silenzio e poi, per la ennesima volta, forse ma 20 volte è capitato proprio di sentire il telefono che squilla, tu stai magari sullo scooter, il telefono squilla, quindi ti fermi, ti accosti, ti metti lì di lato, prendi il telefono, te lo metti sotto il casco, pronto? Ci scusiamo per l'insistenza, sta scadendo il bonus per avere a casa un depuratore d'acqua gratis. Fa culo, ma lavorano ieri pomeriggio. Telefonata. Pronto? Un altro telefono cellulare. Pronto? Pronto? Ci scusiamo per l'insistenza. Se siete interessati, digitate il tasto 1. Sono interessato. Digito il tasto 1 e vi richiameremo tra poco. Boom. Digito il tasto 1. Dopo 3 minuti, un'altra telefonata da un altro telefono cellulare, mi risponde una: pronto? Sì. Senna, la volevo dire che dunque, per quanto riguarda il depuratore d'acqua gratis, allora lei dobbiamo prendere un appuntamento, perché viene un funzionario a casa. No, guardi, devo dire una cosa, non ci sono problemi, assolutamente è gratis, sì, è gratis questo depuratore d'acqua. Dico senta, le do l'indirizzo così me lo invia e poi ci penso a montarlo, grazie mille del regalo. No, da parlare con un funzionario che viene a casa per spiegarle tutto. Dico: guardi, non c'è problema, io sono idraulico, quindi me lo manda, grazie. No, Randa, non funziona così, deve parlare comunque con un funzionario che le spiega. Dico: scusi, ma lei intanto me lo invia. No, da parlare con un funzionario. Dico: va bene, ok, mi manda il funzionario. Allora, come si chiama? Nicola di Bari. Silenzio. Silenzio. Fa: Nicola di Bari. Mi chiamo Nicola di Bari. Le posso chiedere l'età? Dico: 89. 89 anni. Dice: ma dalla voce non sembra. Dico: però che vuole che le dica che ho 40 anni? Avrò una voce più giovanile, ma ho 89 anni. Fa: ma mi sta prendendo in giro? Dico: no, guardi, le dico una cosa, a me il depuratore d'acqua gratis non interessa. Ho semplicemente telefonato per dirle che mi avete rotto il cazzo. Questa fa: ah. E ho riattaccato. Mamma, non c'entrava niente, poverina. Non c'entrava niente, poverina. Poverina, lei stava lì cercando di prendere un abbondamento. Però non. Io adesso, se ho tempo, soprattutto adesso, no, che si va verso il periodo estivo, quindi uno è un po' più rilassato. Cioè un po' più... Se mi arriva, se mi propongono qualche cosa, io fingo sempre di essere interessato. Fingo sempre di essere interessato, ma tanto è più che altro una soddisfazione personale, no? È una vittoria di Pirro, quindi non è che risolvo nulla. Vabbè. Dunque, voglio chiedervi una cosa. Allora, generalmente quando io dico devo chiedervi una cosa è perché io non ho una risposta. Cioè io non riesco, o meglio, secondo me, di fronte ad un dilemma, di fronte alle richieste di due contendenti, può capitare a volte di non sapere da che parte stare, perché comunque pensi che tutte e due abbiano ragione. Se si tratta di due persone che non conosciamo, no? Perché se io sto con un amico e che discute con un'altra persona, il mio amico ha torto marcio, io lo difendo. Anche se il mio amico ha torto marcio, Poi certo sono in difficoltà, no, nel difenderlo, nel trovare le parole per orare la sua causa. Se è un amico a torto marcio, lo difendo, c'è sta niente da fare. Però due persone che non conosci, tu dici certo questo c'ha ragione, sì c'hai ragione, poi parla quell'altro e dice certo c'hai ragione pure tu. Allora vi voglio raccontare una cosa che mi è successa quest'estate. Quindi io in Salento, in uno di questi meravigliosi paesini che si trovano sul mare in Salento, arrivo con la mia auto e ho la fortuna di trovare parcheggio, cioè proprio prendo parcheggio bene, comodo, tranquillo, con l'applicazione pago il parcheggio tutto a posto. Quindi scendo dalla macchina e a pochi metri c'erano dei signori, tre, quattro signore, sedute davanti ad una casa, come si fa nei paesi, sai, prendi le sedie di casa e te le metti fuori, e davanti alla loro casa c'erano due sedie ad occupare un parcheggio, due sedie. E arriva uno che non era del paese, un turista, e scende, o meglio scende, apre il finestrino e dice ma ci si può parcheggiare qui? E questi rispondono no, è privato, con quel parlata tipica salentina, no, tipo c'è vinto, cose di questo genere, poi non la so imitare, vabbè. E dice no, è privato. Dice scusi, com'è privato? Eh sì, questa ci mette la macchina mio figlio. Dice scusi, ma non è che lei può occupare il posto con le sedie? Questo è il posto dove mio figlio mette sempre la macchina. Ed è cominciata una discussione, e siccome io fondamentalmente sono un ficcanaso, cioè io sono femmina in questo, ragazzi, cioè il mio lato sono femmina dentro, non c'è niente da fare, ragazzi. Io quando sento due persone che stanno a litigare, sono femmina, inizio a sculettare, non c'è niente da fare, non, proprio la curiosità mi porta pure a sculettare. Ma mi sono fermato lì a sentire, no? Che poi in questi casi c'è mia moglie che in realtà non è curiosa per niente, quindi in questi casi mia moglie diventa tipo lo scaricatore di porto, io divento la femmina. Dai, andiamo, no, fammi vedere che forse litigano, dai, fammi vedere che forse litigano. E poi lei non si rende conto che quando io mi approprio di certi spazi di vita privata, poi mi servono anche per raccontarli qui in radio, no? Hanno cominciato una discussione. Perché da una parte c'era quello che diceva, ma scusi, lei sta occupando un posto, io è mezz'ora che giro, lei c'ha un posto auto occupato con due sedie perché è di suo figlio che non si sa quando arrivi, ed è un posto pubblico, non è un posto privato, e io qui ho diritto di parcheggiarmi. No, lei le sedie non le può togliere. Quindi lui aveva sicuramente ragione. Poi però la discussione che è proseguita, c'è stata una signora che si è alzata e ha detto, in maniera piuttosto non amichevole, in pratica il succo è detto: noi viviamo qui 12 mesi all'anno dimenticati dal Signore, poi arrivano i turisti 2 mesi all'anno e pretendono di fare i padroni. Secondo lei mio figlio dove deve andare a parcheggiare? Al campo sportivo, che stava a un paio di chilometri, dove avevano fatto il grande parcheggio per i turisti? E ha detto, cavolo, pure lei c'ha ragione. Cioè questi vivono in questo piccolo paese che, se togli il periodo estivo, possiamo immaginare, no? Non è esattamente Rio de Janeiro durante il carnevale. Poi si trovano durante i 2 mesi, 3 mesi estivi a non poter vivere più, a sentirsi privati di quello che è il loro paese. Qualcuno dirà, sì, ma comunque arriva il turismo, arrivano soldi, c'è la possibilità di avere lavoro, e avete perfettamente ragione, e avete perfettamente ragione, per carità. Il turista però ha ragione, il turista ha ragione perché ha diritto di parcheggiare in un posto pubblico, e quelli hanno torto perché non possono occupare con due sedie un posto pubblico. Ma se quello è il tuo posto, tra virgolette, tuo posto, tu parcheggi per 10 mesi all'anno e poi per 2 mesi all'anno nel tuo paese, quello che ritieni essere il tuo posto, anche se non è tuo, non c'è più e devi andare a parcheggiare a 2 chilometri. Perché vedete, nei paesi E lo dico questo ad uso e consumo di quelli che non hanno mai vissuto in un paese. Ci sono delle regole non scritte ma che vengono rispettate da tutti. Quindi in una strada e nei paesi soprattutto d'inverno non c'è la tariffazione, nel senso che la tariffazione vari comuni la introducono solamente durante il periodo estivo, ma durante l'inverno la tariffazione non c'è. Quindi su una strada dove ci sono, non so, 10-12 case, le persone sanno dove parcheggiare, perché quello è il loro posto. Cioè, se io arrivo e mi parcheggio davanti casa di un altro, anche se lo posso fare, quello lo considera come un'invasione del proprio spazio personale. Quindi io sono andato via, poi alla fine è andato che il turista se n'è andato, perché quelli di spostare sedie non ci pensavano proprio. Ha detto: oh, secondo me avevano ragione tutte e due, perché mi sono messo nei panni di quei signori che vivono lì anche a ottobre, a novembre, a dicembre, a gennaio, a febbraio, a marzo. Certo, nei panni del turista, io poi avevo parcheggiato, quindi in quel momento non me ne poteva fregare di meno, però nei panni del turista, e ho pensato anche: ma se io fossi stato nei panni di quel turista, di quel tizio, mi sarei fermato a chiedere di togliere le sedie? E mi sono dato una risposta: no. E lo sapete perché? Non per una questione di rispetto. È il discorso delle regole non scritte. È vero, per carità, non si può occupare un posto pubblico con delle sedie e farlo diventare di fatto un posto privato, però no, per una questione di rispetto, perché quel turista a dicembre, per dire, sta girando a via Monte Napoleon a Milano a fare shopping. Quei signori a dicembre, se la giornata e il vento lo consentono, stanno ancora lì davanti a chiacchierare.
9: RTR 99, ti ricordi?
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
11: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
12: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
9: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. A volte io affronto dei temi che necessitano per forza di cose di un po' di furbizia. Perché quello che deve passare poi è il concetto di base, senza far sì che il discorso colpisca direttamente alcune categorie di persone. Io faccio un discorso generale, si possono affrontare i temi in due modi, no? Quindi parti dal generale e poi arrivi al particolare, oppure parti dal particolare e poi arrivi al generale. Non c'è un modo più giusto di un altro, bisogna vedere qual è il tipo di argomento che bisogna affrontare. Poi in questo caso io parto dal generale, starà a voi, alla vostra fantasia, arrivare invece ad identificare il particolare. Dunque, noi spesso parliamo di percezione. Una delle parole più utilizzate nel corso degli ultimi anni è percezione, e questo riguarda vari argomenti. Fanno 36 gradi, percepiti 42. Quindi che cosa significa? È la percezione che noi abbiamo del caldo, che è determinata da tutta una serie di fattori. Cioè 36 gradi clima secco sono sostenibili, 36 gradi con un'umidità al 90% non sono sostenibili. Ok, quando si dice il caldo secco o il caldo umido, quindi la percezione è importante. Quando tu hai fatto una corsa e sei sudato, ti sei allenato e ti fermi, il sudore sulla pelle serve proprio come termoregolazione, quindi basta una leggerissima brezza e tu a quel punto hai la percezione del fresco, anche se la temperatura è esattamente la stessa, è una percezione limitata nel tempo perché il sudore si asciuga e poi inizia ad avere caldo. Vi faccio altri esempi: fanno 36 gradi, sei in spiaggia, caldo, caldo che si schiuma, caldo che stai a fare la colla, cioè caldo proprio caldo, e fai un bel bagno, entri in acqua, vari modi, no? Tu entri in acqua e la percezione dell'acqua è fredda. Poi ci sono quelli che si tuffano subito. Io devo dire, provo una grande invidia per quelli, provo una grande invidia. Io sono uno di quelli che quando entra in acqua, tic-tac-tic-tac, e poi noi uomini, a differenza delle donne, abbiamo un punto che è quando l'acqua ti arriva alle palline, no? E cominci a saltellare sulla punta dei piedi, no? Perché l'acqua alle palline ti dà quel senso, capito? Poi c'è l'acqua che ti arriva alla pancia e poi alla fine decidi di buttarti. Poi una volta che ti sei buttato stai bene dentro, nuoti, fuori fa caldo, dentro l'acqua stai bene. Ah, che bella l'acqua, che bello. Esci e fanno sempre 36 gradi, però c'hai freddino, c'è quel venticello perché tu sei bagnato in quel momento, fa la stessa temperatura, quindi è la percezione che tu hai, ok? Quindi la percezione è sicuramente importante. E il problema è che se io ti guardo, io resto sotto l'ombrellone, ok? Vedo te che sei accaldato e vai a fare il bagno, quindi io ti seguo con lo sguardo. Vedo che entri in acqua piano piano, vedo che comincia a saltellare quando l'acqua arriva alle palline. E che poi oggi bisogna fare attenzione, perché cioè, tu trovi magari una persona che sembra una ragazza e la vedi che salta quando arriva il costume, allora capisci che sotto quel costume ci stanno le palline, quindi proprio c'è qualcosa che non può capitare, la sorpresa può capitare. E quindi ti vedo che stai lì in acqua, esci dopo, che so, 10 minuti, un quarto d'ora, 8 minuti, 20 minuti, quello che stai in acqua, non c'è problema. E quando esci tu c'hai freddo, io dico, ma non capisco perché c'è freddo. Effettivamente io la mia percezione della temperatura non è cambiata. Ok, a te invece, per te la percezione è cambiata perché hai fatto il bagno. Allora, perché tutto questo panegirico? Per farvi capire che le percezioni possono essere importanti quando sono vissute in prima persona, ma non possono essere imposte agli altri. Se tu esci dall'acqua e dici c'ho freddo e pretendi che io abbia freddo, io non c'ho freddo perché sono rimasto sotto l'ombrellone, è una tua percezione che non mi può essere imposta, quindi non mi puoi dire copriti perché c'ho freddo, è chiaro? E nella vita tu puoi nascere qualunque cosa, ok? Veramente puoi nascere qualunque cosa. Quindi parlando di due oggetti apparenti, apparentemente simili, dico lontani parenti, cugini di quindicesimo grado, ok? Avete presente uno di quei pennelli che vengono utilizzati per il fard? Io poi chiedo scusa, ma non mi trucco, quindi pur avendo quel lato femminile del quale vi stavo parlando prima legato alla curiosità, io non mi trucco. Quei pennelli a me capita di vedere in casa, no? Un po' belli cicciottelli, no? Belli cicciottelli con questi morbidi, capito? Che servono per stendersi. Dico il fard, ammesso che sia il fard, se, altrimenti passatemela, ok? Non mi venite a chiappettà pure perché ho sbagliato il nome di un trucco. Hanno una certa eleganza sti pennelli, no? E capito? Oppure nasci scopino del cesso, che, attenzione, sicuramente è meno bello del pennello per truccarsi, ma utile, ragazzi, lo scopino del cesso è di un'utilità incredibile, è di un'utilità. In certi momenti, e non c'è bisogno che vi dica quali, se tu hai fatto quello che dovevi fare e ti dicono vuoi un gin tonic o lo scopino del cesso, dammi lo scopino del cesso, col gin tonic non ci faccio niente, quindi lo scopino del cesso. Però se lo scopino del cesso si percepisce pennello per passarti il fard, lui si può percepire, ma tu non puoi pretendere di passarti il fard con lo scopino del cesso, è chiaro? Quindi dice, tu, io sono uno scopino del cesso, ma mi percepisco come pennello per passare il fard, che questa è la tua percezione, per carità, io la rispetto, ma non puoi pretendere che io ti usi in base alla tua percezione. E vi potrei fare un miliardo di esempi in tal senso. Se tu sei un barattolo di maionese, una confezione di maionese, e ti percepisci come olio extravergine di oliva, e io sto in cucina e arrivi tu e mi dici sono pronto per friggere, io dico sei maionese, mi percepisco come olio d'oliva, ho capito che ti percepisci come olio d'oliva, ma non puoi pretendere che io ti utilizzi in quanto tale. Ecco, quando io sento parlare le persone che parlano di percezione, e qui immagino che la vostra fantasia possa arrivare a capire tantissimo, la percezione è personale, non può diventare un obbligo per gli altri.
13: RTR 99 ti ricordi?
14: RTR 99 ti ricordi?
13: Notizie.
15: È scattata la rappresaglia iraniana dopo i nuovi bombardamenti americani lanciati nella notte di ieri. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain, intimando la controparte a ripristinare la tregua. E ieri si è concluso il vertice della NATO ad Ankara. Tra gli esiti, nuovi aiuti per l'Ucraina e nuovi impegni di spesa militare. La Premier Meloni.
16: Perché oggi parlare di sicurezza, lo abbiamo detto in diverse occasioni, non significa solamente parlare di difesa nel senso tradizionale del termine, che pure è importante ovviamente, però significa anche parlare di protezione delle infrastrutture critiche, della sicurezza energetica, della cybersicurezza e quindi della sicurezza dei dati delle famiglie, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni.
15: Dramma a Treviso, un bimbo di un anno e mezzo di origine moldava è morto dopo essere stato travolto in retromarcia dall'auto guidata dalla nonna. Vana la corsa dei familiari all'ospedale dove è morto poco dopo, disposta l'autopsia. E Michele Mari, il vincitore del premio Strega col romanzo I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone. La cerimonia ieri in piazza del Campidoglio a Roma per gli 80 anni della Repubblica. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
17: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 3 minuti primi e qualche secondo. Allora, io sono veramente per la piena, completa e totale libertà di espressione. Cioè, io credo sul serio che ognuno di noi abbia il diritto di dire tutto ciò che vuole. Chiaramente ci sono dei limiti legati all'insulto, no? Io posso criticare una persona e posso esprimere il mio, diciamo, disappunto in base a come si è vestita, in base, ma posso anche dire che quella persona, a mio avviso e per un mio gusto personale, è brutta e non è un'offesa. Oggi invece questo non si può fare. Cioè, se tu prendi una cantante che dire pesa un quintale, faccio un esempio, e se dici, se uno dovesse dire, faccio un esempio, non mi permetterei mai di dirlo, ok, che sembra un budellone pieno di grasso, vestito come un pagliaccio, non lo potrei mai dire e non mi permetterei mai di dirlo, ok? Quindi questa cosa magari rimane nella nostra testa, perché poi tu puoi impedire che una persona si esprima, ma non puoi dire che non puoi impedire che una persona possa pensare. Quindi la cantante che pesa un quintale, che va sul palco con dei fusò che la rendono simile a avete presente quei noci di prosciutto che vengono vendute negli autogrill, tu lo pensi ma non lo dici, ok? Non lo dici. Quindi dovremmo essere liberi di tutto, evitando poi di magari scendere nell'insulto. E nel momento stesso in cui tu ti esponi, nel momento stesso in cui tu dici la tua, quindi sei presente sui social, così, ragazzi, ti esponi al giudizio degli altri. E esporsi al giudizio degli altri significa che il giudizio può essere positivo o negativo. Puoi trovare delle persone che apprezzano il tuo pensiero, condividono il tuo pensiero, ed altri che invece lo ritengono totalmente sbagliato, anzi ti prendono anche in giro. Ci sta, ragazzi. Cioè, noi oggi abbiamo perso il gusto del divertirci, il gusto della presa in giro. Cioè, la presa in giro è una presa in giro fine a se stessa. Guarda, io ricordo sempre una cosa che venne tanti anni fa, e artefice di questa cosa fu Maurizio Costanzo, giornalista di eccezionale intelligenza, e tifoso romanista. Quando Francesco Totti iniziò ad essere Francesco Totti, veniva regolarmente preso in giro perché era un sempliciotto, era una persona poco istruita, dotato di una grande simpatia, perché questo comunque bisogna riconoscerlo. Francesco Totti, aiutato dall'essere romano, perché se Francesco Totti fosse nato a Brescia, lascia perdere, però aiutato dall'essere romano, la battuta pronta, però certo a livello di cultura generale molto molto molto bassa. E quindi Francesco Totti diventò per un determinato periodo il simbolo dell'ignoranza. Quindi quando tu devi dire a qualcuno che era ignorante, mi pare Francesco Totti, ed era comunque un peccato, no? Perché un giocatore di grandi capacità, che a livello di persona veniva considerato quasi un miliardo mentale. La grande idea di Maurizio Costanzo fu quella di contestualizzare la sua ignoranza e farla diventare una caratteristica positiva. Il libro di barzellette su Francesco Totti. Una volta c'erano le barzellette sui carabinieri, poi c'erano diventate le barzellette su Francesco Totti, e Francesco Totti divenne il testimonial del libro sulle sue barzellette. Quindi in pratica che cosa fece Maurizio Costanzo? tolse l'arma dell'insulto legato all'ignoranza di Francesco Dotti, facendolo diventare un punto di forza. So simpatico e mi prendo in giro perché sono ignorante. Tant'è vero che quella cosa dell'ignoranza di Francesco Dotti rimase, perché non è che poi trovi Francesco Dotti o trovi Francesco Dotti ad un simposio di cervelli che parlavano del mondo, no, rimaneva quello che era, doveva giocare a pallone, però in questo Maurizio Costanzo fu geniale. Ma perché c'era ancora la possibilità, stiamo parlando di un Francesco Dotti degli anni 2000 all'incirca, più o meno a occhio e croce, quindi in piena attività calcistica, prima ancora di raggiungere il top come calciatore, però ti potevi prendere in giro. Cioè oggi non puoi più prendere in giro nessuno perché si offendono tutti. Io ho trovato un video di una attivista per il clima che si chiama Diletta Bellotti. Non sapevo chi fosse, attenzione, non conoscevo questa persona, che ha fatto un video, e se la vedi dici questa è un'attivista, perché vestita tipo suffragetta, con dei capelli lunghi color rosa metallizzato, per darvi un'idea, ok? Quindi la vedi attivista, e vi faccio sentire in questo video che cosa ha detto. Ascoltate bene, no? Perché uno può pure pensare, questa ragazza vive un vero problema. Ascoltate bene cosa dice, aprite bene le orecchie, un minuto dedicate, però tanto, che cosa ci deve fare nella vita? Cosa c'è da fare nella vita? La fretta l'abbiamo inventata noi. Dedicatemi un minuto, ascoltate.
2: Io soffro molto di ecoansia. Sono anni ormai che faccio quasi tutti i giorni dei sogni legati al collasso ecoclimatico, e quindi ovviamente poi tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni. Succede che quello che io sento inconsciamente come urgente è reale, scientificamente accade. Tuttavia, come le persone, le istituzioni, i media, eccetera, eccetera, vivono il collasso ecoclimatico, non è sincronizzato con quello che io vivo. Quindi a un certo punto il sacrificio è un sacrificio di davvero di salute mentale, cioè bisogna decidere se accordarsi col proprio mondo interiore o col mondo esteriore. E il mondo esterno è un mondo che non va con i nostri stessi tempi, e quindi bisogna decidere di base con chi dissociare.
0: Ora, a parte, vabbè, dice io soffro di ecoansia. Ora, possono esserci degli stati mentali che determinano veri e reali problemi. Pensiamo ad esempio, non so, alla depressione, pensiamo ai disturbi alimentari, cioè sono parecchi di patologie legate alla psiche. Questa soffre di ecoansia. No, ve lo voglio fare sentire perché vi prego anche, poi, se siete in grado di spiegarmi che cosa dice, perché io l'ho sentito 7-8 volte e non sono riuscito a comprendere effettivamente al di là che dire, soffre di ecoansia e quindi la sua giornata è permeata di fiumi e inondazioni. Però quello che dice dopo, no, mettendo insieme una serie di vocaboli che sono completamente scollegati tra loro, nel senso, non c'è un filo logico. Ascoltate.
2: Io soffro molto di ecoansia. Sono anni ormai che faccio quasi tutti i giorni dei sogni legati al collasso ecoclimatico, e quindi ovviamente poi tutta la mia giornata è permeata di fiumi, inondazioni. Succede che quello che io sento inconsciamente come urgente è reale, scientificamente accade. Tuttavia, come le persone, le istituzioni, i media, eccetera, eccetera, vivono il collasso ecoclimatico, non è sincronizzato con quello che io vivo. Quindi a un certo punto il sacrificio è un sacrificio di davvero di salute mentale, cioè bisogna decidere se accordarsi col proprio mondo interiore o col mondo esteriore. E il mondo esterno è un mondo che non va con i nostri stessi tempi, e quindi bisogna decidere di base con chi dissociare.
0: Ecco, Diletta Bellotti, che ripeto non conosco, mi dispiace, io spero che insomma possa risolvere questo problema di ecoansia, della sua vita permeata di fiumi e inondazioni, questi sogni legati al collasso ecoclimatico. Una volta Diletta Bellotti la potevi pià per culo, oggi devi dire: ah, poverina, soffre di ecoansia.
4: RTR 99,
21: ti ricordi?
22: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
23: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato!
24: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
25: Cimici dei letti, topi, Blatta.

0: 06 84 19 450.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:15 minuti primi e qualche secondo. C'è questo messaggio che è arrivato da una nostra ascoltatrice, si chiama Teresa, e che si trova in un posto in Abruzzo, che mi ha fatto tornare in mente un periodo della mia vita. È incredibile come a volte basti solamente un messaggio per tornare indietro nel tempo. La nostra amica Teresa si trova a Sante Marie. Sante Marie, che immagino siano in pochi a conoscerlo se non quelli del posto, è una frazione del comune di Tagliacozzo e si trova, se ben mi ricordo, venendo dall'uscita dell'autostrada, sulla sinistra prima di arrivare a Tagliacozzo. Diciamo che è un piccolo borgo che non credo faccia comune a sé stante, ma credo sia proprio frazione del comune di Tagliacozzo. E io sono stato a Sante Marie, Teresa, pensa, sono stato a Sante Marie, ci sono stato un paio di volte, perché c'era una mia amica che all'epoca, stiamo parlando veramente di una vita fa, e il papà e la mamma, che erano tutte e due di quella zona, soprattutto il papà lavorava come portiere in un palazzo, ma lavorava dal lunedì al venerdì, aveva l'alloggio del portiere in questo palazzo, ma lui in realtà dal suo Abruzzo, dal suo paese natale, non si era mai staccato, perché tutti i venerdì sera lui staccava dal lavoro e tornava al suo paese, quindi si vedeva con gli amici e o la domenica sera o il lunedì mattina prestissimo tornava a Roma e lavorava tutta la settimana e si portava presso anche le figlie, quindi era in pratica lui non si era mai staccato dall'Abruzzo. Poi appena smesso di lavorare è tornato a Santa Maria, quindi appena è andato in pensione è tornato a Sante Marie. E quindi ricordo perfettamente Sante Marie, ricordo questo piccolo paesino, ricordo non so il periodo, ma c'era una festa e conoscevo anche una persona che lì era un festaiolo, cioè uno di quelli che organizzavano le feste del santo patrono, quindi conosco perfettamente quel posto dove ti trovi tu in vacanza. Ah, vedi, uno mi dice Sante Marie è comune a 7 frazioni, è il paese di mio padre. Ah, non lo sapevo, grazie di questa informazione. E poi ho anche un ricordo legato a Sante Marie. Era pieno inverno, eravamo andati a casa di questa mia amica, eravamo un gruppo di persone. Credo fosse il 1989 e vi dico perché avevo appena preso 88-89, avevo appena comprato la mia prima macchina tra virgolette seria, una Fiat tipo 1400 digit. All'epoca era rivoluzionaria, no? Perché aveva quel cruscotto lungo digitale, sembrava veramente la macchina del futuro. Fiat tipo 1400 digit, 15.700.000, me lo ricordo ancora perché quando ho fatto l'assegno mi pesava parecchio farlo. Vabbè, insomma, andiamo a fare questo fine settimana lì a Sante Marie in pieno inverno, quindi domenica pomeriggio inizia a nevicare, che Dio la mandava, ma nevica, cioè proprio nevica in Abruzzo. Poi quando comincia a nevicare e si mette brutto, ragazzi, è brutto, brutto, brutto. Io non avevo né le catene

0: e le gomme da neve. Ho detto: ragazzi, io parto, cioè io devo tornare a Roma. No, no, devo, senti, io parto, prendo e parto da solo. E scendo, e poiché stavamo dentro casa, e dentro casa si schioppava di caldo, scendo in camicia e mi metto in macchina di detente in camicia, tanto riscaldamento. Avevo le catene. Pardon, avevo le catene. Però ho detto: vabbè, non le monto, vado piano piano, così. Quindi esco da Santa Maria e mi metto sulla strada, vado verso l'autostrada, però arrivo ad un certo punto e mi rendo conto che comunque senza catene non sarei potuto andare avanti, perché di neve ne era venuta già troppa, e quindi scendo dall'auto in camicia. Io dico, io ogni tanto insulto i miei morti perché chiaramente me lo meritano. Esco dall'auto in camicia e chiudo la porta e mi si chiude la chiusura centralizzata. Cioè, io sono rimasto con la macchina accesa fuori dall'auto. Sono state le 19, buio, pesto, la neve che veniva giù, una cosa. Io in maniche di camicia, con la macchina accesa e con la chiusura centralizzata che era scattata. Porca miseria. Per poi io non avevo mai avuto una macchina con la chiusura centralizzata, no? Quindi non ero neanche abituato. Non, vabbè, fatto sta, non sapevo che cosa fare. E lì in quel momento è arrivato un camion che si è fermato. Fortunatamente era uno di quelli tipo stamano può essere piuma e può essere ferro, una cosa di questo genere. Dice: che c'è? Dica, è successo così, così, cosa? E lui mi ha dato un giacchetto da mettermi addosso. Fa: ma ci penso io. E la cosa è incredibile, non so come, con un fil di ferro è riuscito ad aprire la macchina. Io se mi avesse chiesto di concedere qualcosa a livello sessuale, probabilmente gli avrei dato. Probabilmente. Questa è una cosa. Vabbè, che bello però ricordare. Grazie a Teresa che mi ha ricordato sta cosa. Ammazza, ma quanta gente! Ma Santa Maria che è New York? Santa Maria è il paese dei miei bisnonni materni. Santa Maria che ricordi, c'era la casa del padre mio amico e ci andavamo spesso. E per tanti anni ho avuto casa a Tremonti. Da casa vedevo bene sia Santa Maria che San Giovanni. Io mi trovo quel giorno a Tagliacozzo, dove ti sto ascoltando. Anche da Tagliacozzo mi fai compagnia. Ci abbiamo pure un gruppo d'ascolto a Tagliacozzo. Abbiamo anche un gruppo d'ascolto a Tagliacozzo, ragazzi, capito? Un gruppo d'ascolto serio, una cosa. Gruppo d'ascolto a Tagliacozzo. Non pensavo, non immaginavo. Vabbè. Dunque, dopo aver affondato le unghie nei ricordi, anche con un pizzico di nostalgia. E mentre invece volevo avvertire Carmela, che è quella persona che mi ha scritto: Santa Maria è comune a 7 frazioni, paese mio padre. Cara Carmela, stai registrando un audio. Non te ne sei accorta, ma il tuo telefono sta registrando un audio. Quindi se non lo cancelli, magari arriverà un momento in cui mi arriva il tuo audio e teoricamente tu potresti far sesso con l'idraulico e io potrei ascoltare il tuo amplesso con l'idraulico. Quindi stacca la registrazione, io lo dico per te, Carmela. Ah no, Carmela ha mandato un messaggio dei 4 minuti e 51 secondi. Carmela, io non ascolto i messaggi dei 7 secondi, non ascolto messaggi vocali, figurati 4 minuti e 51 secondi. Mi dispiace, hai parlato a vuoto. Mi dispiace veramente. Sono veramente interessato a sapere quello che dici in questo messaggio, ma 4 minuti e 51 secondi, amica mia, te ne rendi conto da sola. Invece volevo parlarvi di questa storia. Dunque, nel 2017, quindi stiamo parlando di 9 anni fa, un gruppo di delinquenti stupratori africani sulla spiaggia di Rimini violentò una giovane turista polacca. Ora, io questa cosa ve la voglio dire, anche se fa male, ok? Fa veramente male, perché questa giovane turista polacca venne violentata da 4 africani con una violenza tale da provocarle lesioni permanenti all'apparato riproduttivo, tanto che oggi questa ragazza, dopo la violenza subita, non può più avere dei figli. Cioè, capite bene. Cioè, quando noi parliamo della molestia sessuale, o quando abbiamo sentito l'associazione che parlava delle 600 molestie degli alpini ai danni di donne a Rimini, che poi si è concretizzata in zero, perché non era vero, no? Cioè, quando io sentivo quella ragazza, che per carità ad alcuni poteva anche sembrare bella, per i miei gusti personali non lo era, che ha detto: a me mi hanno detto bellissima, e si è sentita molestata, qualcuno, non io, potrebbe pensare miracolata, e poi noi mettiamo tutto quanto sullo stesso piano, mettiamo tutto quanto sullo stesso livello. Questa ragazza polacca in vacanza a Rimini è stata violentata, stuprata, con una forza tale, con una cattiveria tale, con una bestialità tale, da questi quattro delinquenti, che erano africani ma potevano essere di qualunque altra nazione o anche italiani, tanto da causare lesioni permanenti all'apparato riproduttivo, tali da renderla non più in grado di sostenere una gravidanza. Non c'è bisogno che io entri nello specifico, ok? Non c'è bisogno che io entri nel particolare per farvi comprendere che cosa può aver subito questa ragazza. Ebbene, il a capo di questa banda di delinquenti africani ce n'era uno che veniva dal Congo e si chiama Butungu. D'altra parte, uno che viene dal Congo non puoi pensare che si chiami Proietti, Piscedda o Nicoletti, ok? Butungu. Ebbene, ora, a distanza di soli 9 anni da questa violenza, condannato a 15 anni di carcere, potrebbe uscire in regime di semilibertà, quindi con 6 anni di anticipo rispetto alla condanna. Vi sembra normale questo? Ma soprattutto, oltre alla domanda, vi sembra normale questo? Vi sembra normale che Butungu possa uscire dal carcere in regime di semilibertà, andare a lavorare da qualche parte e la sera per altri 6 anni rientrare in carcere come se fosse una pensione vitto e alloggio? Vi sembra una cosa normale? O Butungu, ammesso di volerlo liberare, dovrebbe essere portato in Congo e paracadutato, con paracadute funzionante, sia chiaro, direttamente nella sua nazione natale? No, perché io penso a questa ragazza polacca, e quando penso a questa ragazza polacca penso che cosa è stata costretta a subire, perché la violenza è violenza sempre e comunque. Ci sono però, diciamo, delle violenze più violente di altre, e ogni volta che un uomo si azzarda a toccare una donna senza che ci sia il consenso di questa, quell'uomo, secondo me, perde il diritto di vivere. Parlo chiaramente di uno stupro. Poi certo c'è anche l'imbecille che tocca il sedere alla giornalista uscendo dallo stadio. Io non lo considero neanche un molestatore, eppure è stato condannato per violenza sessuale, ma lo considero neanche un molestatore, lo considero semplicemente un imbecille, che è giusto che è giusto che venga condannato, è giusto che paghi per quello che ha fatto, ma nessun uomo si può permettere di toccare il sedere di una donna senza che questa sia d'accordo. anche perché quella donna alla quale è stato toccato il sedere era una professionista che stava svolgendo il suo lavoro e poteva essere tranquillamente nostra moglie, nostra sorella, nostra figlia. E se voi dice, sai che c'è, mia figlia è stata assunta e che cosa fa? Un lavoro qualunque, può essere stata assunta come commessa, è stata assunta in banca, un lavoro. Tutti i lavori sono rispettabili, tutti, nessuno escluso. Quindi tu magari dici, sai che c'è, vado in banca, c'è mia figlia, vado ad aprire un conto nella agenzia dove lavora mia figlia, ammesso che esistano ancora oggi delle agenzie, perché sono sempre meno. Quindi tu arrivi, padre orgoglioso, tua figlia è stata assunta da poco, e tu vedi che arriva uno che, mentre tua figlia sta alla sua scrivania un attimo in piedi, arriva uno da dietro, pam, una bella chiappotta sul sedere, una bella pacca sul sedere, e tua figlia si ci resta male, non è d'accordo, non hai voglia quello di appenderlo al muro apposta del crocifisso? Io penso di sì, però è chiaro che lo schiaffo sul sedere, per quanto criticabile, per quanto condannabile, non è neanche paragonabile ad una violenza sessuale. La violenza sessuale, tu violenti una donna, perdi il diritto di vivere. Però anche all'interno della violenza sessuale ci sono delle categorie. Tu identifichi una donna, la segui, la butti da un cespuglio e la violenti. Dopodiché scappi e te ne vai. Devi morire. Cioè la giusta condanna è la pena di morte. Ma se in quattro prendi una donna e la consideri un pezzo di carne sulla quale sfogare tutti i tuoi istinti bestiali, fino a procurarle lesioni permanenti, e possiamo immaginare in che modo siano state praticate queste lesioni permanenti, tu non devi morire. Tu devi morire, ma dopo che ti ho fatto subire quello che tu hai fatto.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro, o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
7: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
6: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino, da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
7: Guarda che se intendi occhiali nuovi, sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio, sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
6: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Dunque, serviva? Domanda, cioè era una cosa necessaria? Dunque, è stata ridisegnata la mappa della città e in pratica dicono che sia stata stilata con metodi scientifici e i quartieri sono raddoppiati, sono diventati 332 e la pianta precedente di Roma risaliva al 1961 e in quel caso le aree urbane identificate erano 165, sono diventate oggi 332 e era necessario? Cioè, divisa per municipi, ok? Divisa per municipi, perché poi uno si chiede, sì, vabbè, ok, ma effettivamente uno prima dice dove sta in zona Prenestina e invece adesso c'è Villaggio Prenestino, Prenestino Albicano, Colle Prenestino, ci sono delle specifiche proprio. E sono, io stavo dando un'occhiata e mi chiedo, ma serviva realmente? Quindi andando a guardare, dico il quinto municipio, ok? Che è un municipio molto, molto grande. Oggi c'è il quinto municipio, ma è diviso in 20, chiamiamole così, non so come, sottoquartieri, forse sottoquartieri? Allora, il quinto municipio, ok? Oggi abbiamo, ascoltate bene, è diviso in Pigneto, Prenestino Albicano, Torpignattara, Certosa, Quadraro Vecchio, Nuova Gordiani, Villa Gordiani, Tor de Schiavi, Villini Santa Maria, Villa De Sanctis, Centocelle, Collatino, Prampolini, Tor Sapienza, Quarticciolo, Alessandrino, Tor Tre Teste, Longoni Maggiolino, La Rustica, Casale Caletto. Era una cosa necessaria? Se voi andate a vedere quello che, così come c'è stata questa separazione, no? Questa nuova identificazione, non riesco a capire l'uso realmente che, perché sono stati spesi dei soldi, no? Per redigere un documento di questo genere. Io per esempio guardavo nel mio municipio, ho dato un'occhiata al mio municipio, ma chiaramente vale un po' per tutti, no? Quella che era identificata prima come un'unica zona e poi tu dicevi dove abitavi, la via oggi è divisa in almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sottozone. Boh. Speriamo che, non ne comprendo l'utilità, però insomma, vabbè, non capisco molte cose di questa giunta comunale. Tra l'altro ancora oggi non è dato sapere quante famiglie abbiano dato la propria disponibilità ad ospitare degli stranieri, e anzi abbiamo tre famiglie per una spesa di 400.000 euro, per una spesa di 400.000 euro, quindi era solo per ricordare certe cose. Abbiamo speso 400.000 euro per una cosa completamente inutile, a mio avviso, però insomma. Dunque, invece, ieri in chiusura di trasmissione vi ho dato notizia dell'arresto di Mario Adinolfi. Quali sono le accuse nei riguardi di Mario Adinolfi? Ricordiamo che finire ai domiciliari, e questo chiaramente vale per tutti, con le accuse di truffa ed evasione fiscale non significa necessariamente essere colpevole. Quindi in Italia, ragazzi, la procedura è questa, cioè fino a che non c'è una condanna sei innocente. Però è chiaro che, insomma, E Mario Dinolfi dovrà sostenere un processo e dimostrare la sua innocenza. Quindi Mario Dinolfi, che è giornalista e leader del Popolo della Famiglia, è stato arrestato, ora è ai domiciliari, in seguito a questa indagine della Guardia di Finanza, accusato di truffa ed evasione fiscale. Per la Procura di Roma, il suo sistema di raccolta denaro avrebbe prodotto ad altre persone un danno vicino ai 5 milioni di euro, con un mancato introito per il fisco di circa 400 mila euro. Al centro di questa indagine che ha portato ai domiciliari Mario Dinolfi c'è la cosiddetta scommessa collettiva, quindi un circuito ideato dallo stesso Mario Dinolfi, che potendo contare sulla sua comunque visibilità, perché leader di un partito, per quanto minimale, comunque leader di un partito, la sua presenza spesso in televisione come opinionista battagliero, al di là delle sue idee, al di là della sua presenza in televisione anche in un reality tipo l'Isola dei Famosi, insomma, contando su questa sua visibilità e di conseguenza anche credibilità, perché noi viviamo in un'epoca sociale in cui se vai in televisione automaticamente diventi credibile, e ha trovato svariate persone che hanno creduto in lui, hanno creduto nel suo progetto ed hanno investito complessivamente circa, questa è l'accusa della procura, circa 5 milioni di euro e come posso dire, invogliati da rendimenti molto interessanti legati alle scommesse. Quindi Mario Dinolfi, che oltretutto è anche giocatore di poker professioniste, qualche anno fa ha ideato questa cosa e si poteva aderire con versamenti di quote che potevano essere annuali o trimestrali. Le quote potevano essere varie, potevi comprare anche più quote. La promessa era quella di un rendimento fino al 40% annuo, grazie a un team di esperti e grazie ad un complicato sistema di algoritmi. Adinolfi ha dichiarato più volte che questa iniziativa era gestita in maniera molto trasparente e in un'intervista spiegava che la somma investita era comunque garantita, ma chi ne richiedesse la restituzione fuori dalle finestre trimestrali in cui l'operazione è consentita accetta di rinunciare alle vincite maturate e non reinvestite. Agli ultimi europei di calcio, ad esempio, assicurava: se compri la quota entro febbraio la paghi 9.500 euro e si chiamerà VIP Plus e ti scade il 31 dicembre 2024 con la maggiorazione del 150%, con un bonus di un ulteriore 50% se l'Italia avesse vinto l'europeo. Quindi tu investivi, per dire, 10.000 euro e te ne restituivano 30.000, perché 30.000, 10.000 era la somma investita, 200 era il guadagno. Adinolfi ha dichiarato più volte di aver chiuso l'attività e che questa, anche nei periodi più fiorenti, vedeva coinvolto un numero molto ridotto di persone. Ci sono però parecchi post sui social che testimoniano però che ci sono stati movimenti in tal senso anche nel 2022 e nel 2023. Quindi la Guardia di Finanza si è mossa anche grazie alla denuncia di alcuni partecipanti che hanno raccontato di aver tentato, ma comunque senza successo, di non aver recuperato le somme investite o di averle recuperate solo in parte. Poi c'è stata anche la rissa con un inviato delle Iene, Filippo Roma, che aveva dato voce ad alcuni di questi che si sono sentiti truffati dal sistema. E vabbè, insomma, varie denunce. Il GIP di Roma, Giulia Arcieri, che ha stilato 20 pagine di ordinanza di custodia cautelare, ha parlato proprio della pericolosità di Mario Dinolfi il suo atteggiamento di negazione dei debiti contratti e di dichiarazioni nelle quali raccontava che chi lo stava denunciando e chi lo stava accusando in realtà stava riportando delle cose completamente false. Ora, chiaramente si andrà a ritroso, si farà un elenco delle somme che sono state investite, insomma si cercherà di capire dove sono andate a finire questi soldi. A volte si può fare, a volte non si può fare, cioè bisogna capire innanzitutto se è vero l'impianto probatorio e in secondo luogo bisognerà capire se questi soldi sono stati investiti, sono spariti, hanno preso vie strane, quindi ci sarebbe bisogno di rogatorie internazionali e quant'altro, cioè, staremo a vedere. Ma come ho detto ieri in chiusura di trasmissione, senza essere poi sufficientemente informato sulla vicenda, però era una cosa che secondo me dovrebbe far riflettere, no? Allora, io non so se Mario Di Nolfi abbia truffato o meno questa gente. Non lo so. Quindi, ma ammesso che l'abbia truffata, ammesso che l'abbia truffata. Porca miseria. Ma esistono situazioni nelle quali puoi investire in maniera estremamente legale e vogliamo dire molto meno fantasiosa. Se io verso dei soldi ad una persona che mi dice di investirle nelle scommesse sportive, la scommessa prevede una alta percentuale di rischio. Cioè io devo sapere che sto investendo dei soldi in una cosa che è basata molto sulla casualità e non su un progetto. Cioè arriva da me un consulente finanziario di una banca, una qualunque banca, ok, e mi propone degli investimenti, quelli più sicuri, che mi danno un rendimento basso ma certo, quelli che mi danno un rendimento un po' più alto con un piccolo rischio, quelli che mi danno un rendimento molto più alto, certo, però lì il rischio sta col cerino in mano, ci sta. Ma è un po' come quando uno investe sui future, quindi io oggi scommetto sul fatto che il grano domani costerà 10 euro al quintale, una cosa in base al raccolto, 10 euro al quintale. Quindi io compro un tot di quintali di grano sulla carta a 10 euro. Si chiamano future proprio perché guardano il futuro, è una scommessa sul futuro. Ok? Se il grano ci sarà un raccolto tale da e verrà venduto a 15 euro al quintale, io avrò guadagnato 5 euro per ogni quintale. Se viene venduto a 7 euro al quintale, io avrò perso 3 euro per ogni quintale. Cioè funziona esattamente così, ragazzi. Quindi investire, quelli che dicono perché io mi ha, quelli che hanno denunciato, no? Perché mi ha fregato, ho dato 60.000 euro. 60.000 euro da investire su una cosa che riguarda le scommesse. Allora ragazzi, ammesso sia vero, perché io non dico che Mario Di Nolfi è colpevole. Per me oggi Mario Di Nolfi allo stato dei fatti è innocente, perché non c'è una sentenza che determina la sua colpevolezza. Poi magari verrà condannato o verrà assolto, io ovviamente questo non lo so, ma ammesso che sia colpevole, amica mia, dice, ho dato 60.000 euro. È come quello che si lamenta dopo aver giocato a gioco delle tre carte, no? La stessa identica cosa. Nel frattempo non è stato ancora ritrovato il corpo del marito del ministro Roccella, che è disperso nel lago di Vico. E il corpo, dicono almeno gli esperti, potrebbe affiorare a breve. Potrebbe affiorare a breve. Ora non entro nello specifico, non entro nel merito, ma quando purtroppo una persona muore affogata, inizialmente il corpo tende ad andare a fondo e in quel caso è più difficile trovarlo, perché le acque del lago di Vico sono molto diciamo limacciose, ok? C'è scarsissima visibilità. E poi con il passare dei giorni, per una reazione normale, il corpo torna in superficie. Quindi allo stato attuale, però, tra l'altro, il fatto che le acque del lago di Vico siano molto fredde, questo porta ad una migliore conservazione del corpo, quindi i processi di decomposizione risultano rallentati e di conseguenza, con l'acqua molto fredda, il corpo ci mette molto più tempo a sviluppare dei gas e quindi a tornare in superficie. No, vi ho dato anche alcune indicazioni di carattere pratico sul perché, a distanza di parecchi giorni, purtroppo il corpo del marito del ministro Roccella non sia stato ancora trovato. Poi certo c'è la speranza. Dice, la speranza è l'ultima a morire. Speranza è quella, e io glielo auguro, glielo auguro, anche se penso che, sono sicuro non sia così, però glielo auguro, che lui, sai, quelli che decidono di rifarsi una vita, mi auguro che la signora Roccella abbia preso una sbandata appena moldava dei 19 anni, ha fatto finta di affogare, poi ha nuotato fino alla sponda opposta del lago e poi si è imbarcato su un cargo battente bandiera panamense con la modella moldava di 19 anni e adesso sta su una spiaggia in Brasile.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
10: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
11: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. E allora andiamo a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai? Che fine ha fatto il nostro Ivan? Ci sei?
14: Ci sono. Scusami, ti sento pure forte e chiaro.
0: Oh, pure io ti sento ora forte e chiaro. Allora, siamo arrivati al momento in cui si sorride di più durante tutto l'arco dell'anno. Qualcuno dirà, guarda, pure a Natale, ma a Natale devi dei parenti magari un po' di meno. Invece d'estate si sorride di più e quindi considera che si fanno le foto, sai, bei sorrisi, vabbè, fa pure finta, no? Quindi addirittura il sorriso vale più del costume, vale più dell'abbronzatura. Certo, devo dire che fare un topless e un sorriso, diciamo, il sorriso non lo vedi, però diciamo che non sempre capita. Allora, tante persone però davanti all'obiettivo si mettono la mano davanti alla bocca, hanno quasi paura. Succede?
14: Succede, guarda, succede molto più di quanto si pensi, ma io pure vedo proprio persone, come dicevi te, chi ha le labbra chiuse, chi si mette appunto la mano davanti alla bocca, cioè chi proprio dice io non mi voglio far fotografare. Ma io ho capito una cosa, che spesso questo succede perché il sorriso che magari tu hai in questo momento non rispecchia più l'immagine che tu hai di te stesso.
0: Oh, mamma mia, questa hai detto una cosa, sai, è quasi filosofica questa cosa, no? Perché poi uno pensa a migliorare il sorriso e uno dice, è possibile che in televisione tutti quelli che vedo, attori, artisti, c'hanno tutti i denti perfetti, poi vedi i film degli anni 70 e vedi questi coi denti tutti storti, dice, ma com'è possibile? Il segreto sono le faccette, giusto?
14: Giusto, sono le faccette che vanno tantissimo, però ci credi che molti hanno paura di magari di dover limare i denti, di dire mo faccio un intervento che sia invasivo? Invece sai, l'odontoiatria estetica ha fatto veramente passi da gigante sotto questo punto di vista. Tu immaginati che esiste una tecnica che è veramente innovativa che si chiama injection technique, che ovviamente nei casi giusti non la possono fare tutti, consente proprio di migliorare la forma, l'armonia, l'estetica del sorriso in modo estremamente conservativo, quindi come dicevo prima senza dover limare i denti naturali. Naturalmente, lo ripeto, non è per tutti, la differenza non la fa la tecnica, ma la differenza la fa chi sa scegliere la tecnica migliore per ogni singolo paziente. Quando ho dato un'altra perla.
0: E qui, ammazza ragazzi, cioè, e qui dobbiamo parlare, la volta scorsa tu mi hai parlato della dottoressa Massa e visto che ci sono i mondiali, hai detto la dottoressa Messi Massa e io ho detto, hai visto che si è inventato Ivan? No ragazzi, il copyright va sempre riconosciuto, il copyright è del mio amico e collega Danilo Galdino, che parla di calcio in radio e ne parla con cuore, amore, competenza, appartenenza e spirito di sacrificio per la maglia gamma. Lo saluto perché gli voglio veramente molto bene e gli riconosco il fatto di aver inventato lui il termine Messi Massa. Allora, parlaci un po' di Messi Massa.
14: Guarda, fortunatamente Messi Massa è oggi il miglior chirurgo in Italia per quanto riguarda l'implantologia a carico immediato e un punto di riferimento per l'estetica, perché tu immaginati che parliamo di una professionista da oltre 1400 interventi chirurgici all'anno, sono numeri veramente pazzeschi. Poi ovviamente ha avuto il riconoscimento che ha decretato questa cosa da parte della Sveden & Martina proprio per l'eccellenza della sua attività clinica. E quindi, tornando a quando ti dicevo prima, la differenza la fa chi sa scegliere la tecnica migliore, sai, quando una professionista affronta ogni anno un numero così elevato di casi sviluppa pure un'esperienza che poi fa tutta la differenza del mondo.
0: Oh, però per arrivare ad avere un appuntamento con la dottoressa Massa non è facile e noi fortunatamente invece siamo raccomandati e abbiamo la corsia preferenziale, giusto?
14: È giusto, è vero. Guarda, proprio perché io dico sempre lei è una, ma le richieste che arrivano sono veramente una marea, e noi abbiamo detto come facciamo ad accontentare chi ci ascolta dalla radio che sente sempre la dottoressa Massa, e quindi abbiamo deciso che quando si chiama e si dice la parola d'ordine mi manda RTR 99 ti ricordi, dalla segreteria in automatico vi devono dare un appuntamento con la dottoressa Massa. Tra l'altro vi ricordo il telefono per poterci chiamare anche subito, tanto noi apriamo alle 9, che è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06, oppure se volete mandarci un messaggio c'è il sito internet che è wedentalcare.it. mi raccomando, parola d'ordine, mi manda RTR 99 ti ricordi, così avrete un appuntamento con la dottoressa Massa.
0: Allora, io ricordo anch'io i numeri di telefono, il numero 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, ricordo anche il sito wedentalcare.it. e poi, chiuso il discorso di We Dental Care, il nostro amico Ivan oggi mi ha detto che si trova a Civitacastellana, giusto?
14: Giusto, giusto, Civita, proprio in questo momento.
0: Civita Castellana è la patria della ceramica, una delle patrie italiane della ceramica, giusto?
14: Giusto, giusto.
0: Ma Civita Castellana,
14: io sto qua per quel motivo.
0: C'è anche poi bisogna vedere. C'è un proverbio e chi abita da quelle zone lo sa, anzi per dire la verità sono gli ortani che dicono questa cosa. A Civita Castellana ci vai o per la ceramica o per la puttana. Ora, il fatto che lui sia andato per la ceramica è un dato di fatto, perché molti dicono: perché sta a Civita Castellana per la ceramica? Spiegalo.
14: Spiegalo
0: per la ceramica. Un abbraccio, ciao Ivan, grazie.
14: A te, ciao Luca, ciao,
0: abbiamo saluto così Ivan di We Dental Care. Dice che lui sia andato per la ceramica, però insomma, d'altra parte noi crediamo ad Ivan di We Dental Care, quindi ci mancherebbe altro. Poi questo fatto dalla dottoressa Massa è divertente, no? Perché qualcuno chiede: ma esiste veramente, cioè esiste la dottoressa Massa? Cioè è una entità? La dottoressa Massa esiste, io la conosco, non è come la Sdora. La Sdora era la signora romagnola, quella che era in cucina, faceva i tourtellin, le tagliatelle, capito? Faceva tutto quanto a mano. E questa figura, ed è una figura bellissima, antica, chi frequenta quelle zone, chi ha frequentato, chi ha avuto familiarità con quelle zone, ha familiarità, sa perfettamente questa figura, la Sdora, che oggi non esiste più. E una vita fa c'era mia moglie che non era mai andata sulla Riviera, ha detto andiamo a passare qualche giorno a Rimini, ho prenotato un albergo a Rimini, all'epoca non c'era internet, quindi avevo trovato un dépliant di questo albergo che si trovava a Rimini centro in seconda fila però quello che mi aveva colpito era la cucina di questo albergo, perché c'erano le foto della Sdora, di questa signora che preparava tortellini, roba da mangiare casalinga, così. E siamo andati lì dopo un giorno, due giorni che mangiamo a merda, io ho detto mi scusi, ma la Sdora, diceva, ma la Sdora mica esiste, abbiamo preso delle foto così a cavolo. Però invece la dottoressa Massa esiste, ve l'assicuro.
15: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
16: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
17: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
18: Internet veloce!
17: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
19: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9, 5 minuti primi e qualche secondo. Allora, io c'è una caratteristica di alcune persone che non amo e sono i cosiddetti complottisti, sono quelli che vedono complotti anche dove in realtà complotti non ci sono, no? Quindi quelli che ti dicono: ma l'uomo non è mai andato sulla luna. Adesso dico una cosa e qualcuno si incavolerà: le scie chimiche. Poi era uscita una notizia in base alla quale poco prima del terremoto in Venezuela il terreno era stato colpito da una serie di raggi laser provenienti non si sa da dove. La terra è piatta, capito? Cose di questo genere. Alcune volte devo dire invece che i dubbi espressi poi alla luce dei fatti erano corretti, erano giusti. Io ho già avuto modo di dire questa cosa qualche tempo fa, perché penso sempre, ma questo ne va proprio della sincerità con la quale uno si deve porre davanti ad un microfono, e la credibilità è importante, e la credibilità è anche quella che ti porta a riconoscere i tuoi errori, perché se tu riconosci quando sbagli, intanto stai bene con te stesso, primo, e in secondo luogo le persone apprezzano quando una persona esprime il proprio disappunto nei riguardi di se stesso per aver preso una cantonata. Qualche settimana fa, forse poco prima che io andassi in ferie, mi sembra di ricordare ad occhio e croce, io sono stato costretto, ma non obtorto collo, è stata una costrizione che mi sono imposto, di dovervi chiedere scusa, perché durante il periodo del Covid io ho avuto posizione decisamente oltranziste e addirittura verbalmente violente nei confronti di tutti quelli che ritenevano la politica vaccinale una fesseria. E mi sono sbagliato. Io avevo la necessità di chiedere scusa a tutti quanti voi, o comunque a tutti quelli che a suo tempo videro in me un nemico. Credevo talmente tanto in quella che era la scienza da perdere di vista quello che poteva essere un naturale diritto di critica. Alla luce dei fatti avevate ragione voi, e io, tornando indietro, ma questo è il senno del poi, quindi ha un valore molto limitato, io non mi sarei vaccinato 3 volte. Tornando indietro devo dire che avevate ragione, con quello che è uscito fuori dopo avevate ragione voi, e quindi bisogna tornare sui propri passi, bisogna avere l'umiltà di tornare sui propri passi. Non è mica facile, attenzione, perché non è facile ammettere di aver sbagliato, farlo pubblicamente, non è facile chiedere scusa in maniera così aperta, diretta e di cuore. Però io ho sempre raccontato qui in radio, sempre, che il rapporto con gli ascoltatori, che io ho costruito con gli ascoltatori, è un rapporto speciale. È un rapporto speciale che è basato sulle idee. Vedete, per chi, prima ad esempio ho parlato del mio amico Danilo Galdino, no? E Danilo Galdino in radio parla dell'amore della sua vita, la Lazio, ok? E lo fa non solo con capacità, ma lo fa con un grande trasporto dettato dalla sua fede incrollabile per una maglia, ok? tra virgolette, è più facile, perché si rivolge ad un popolo con il quale condivide esattamente lo stesso amore. Poi anche all'interno di un popolo possono esserci idee diverse riguardo a battaglie, decisioni, ma tutti condividono lo stesso amore. Poi come quando vai in uno stadio e la tua squadra gioca in casa, stai nella curva e tutti la pensano come te. Poi ognuno ha storie diverse, ha vite diverse, lavori diversi, età diverse, però in quel momento si è uniti dall'amore per la propria maglia. Creare questo rapporto che abbiamo noi, che è basato su quella frontiera, soprattutto di ordine morale, non è facile, no? E quindi dico spesso che essere amici, radiofonicamente parlando, significa poi dover essere sinceri. E quando io sono entrato in conflitto con parecchi dei miei amici, l'ho fatto perché credevo veramente in quello che facevo, in quello che dicevo in quel momento. Se però a distanza di anni, con quello che è uscito fuori dopo, continuare a rimanere su quelle posizioni sarebbe stato un secondo errore. E quindi tacere sul primo errore ed evitando di riconoscerlo significherebbe fare un secondo errore, avrebbe voluto dire fare un secondo errore. Quindi ho preferito cospargermi il capo di cenere e dire: sulla vicenda dei vaccini, voi che non ci credevate avevate ragione. Però dei complottismi ne parliamo tra poco, minuto e 48 di pubblicità, anche perché senza pubblicità noi non potremmo stare qui insieme a voi.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66

di auto elettrica. Attenzione, sto parlando di nuova tecnologia. Quindi il fatto che ci siano dei sistemi che controllano la nostra autovettura, sistemi che noi utilizziamo in termini di praticità quotidiana, ma che comunque tracciano i nostri spostamenti e possono interagire sull'auto. Vi faccio un esempio così capite meglio. Chi ha un'auto, diciamo, moderna sa perfettamente di cosa sto parlando. Oggi tu vai in un concessionario, compri un'auto moderna e il concessionario ti fa scaricare l'applicazione dedicata, l'app dedicata sul telefonino. Quindi tu vai, scarichi l'applicazione. L'applicazione tramite dei codici QR code riconosce la tua autovettura e quindi tu attraverso l'app puoi gestire alcune funzionalità della tua autovettura, quindi tu puoi vedere dove è parcheggiata, puoi, se ti sei dimenticato, chiudere l'auto, puoi sapere quanta benzina ci sta, quanti chilometri hai fatto, puoi avere lo storico dei tagliandi effettuati. L'applicazione ti può mandare delle notifiche riguardo ad eventuali anomalie di parti del motore o parti del sistema, cose di questo genere. Noi l'app è comoda, ragazzi. L'app è indubbiamente estremamente comoda, ma non ci rendiamo conto che per offrire quei servizi significa che c'è un controllo. Questo controllo oggi può permettere a qualcuno, una entità che noi non sappiamo, di intervenire sulla macchina e quindi bloccare alcune funzionalità dell'auto. Già mi dicono che alcune case automobilistiche, soprattutto tedesche, a distanza di 3 anni, tu ti rendi conto che una cosa in auto non funziona più. E vai in assistenza e ti dicono: è perché dopo 3 anni c'è bisogno di fare un upgrade o c'è bisogno di pagare un tot per continuare ad utilizzare quella funzionalità. Quindi tu hai comprato un'auto che ha determinate funzionalità, ma non ti dicono che dopo 3 anni quella funzionalità scade. Vuoi continuare ad averla? Devi pagare, perché c'è stato qualcuno, così per farvi capire, che ha detto: ah, fammi un po' vedere Luca Casciani, ah vedi Luca Casciani c'ha il controllo, pa, te lo disattivo, e tu vedi che non funziona più, pensi che ci sia un malfunzionamento, pensi che ci sia un problema. Dico: no, semplicemente dopo 3 anni devi rinnovare la cosa. E chi ci dice che in un futuro questo tipo di controllo non possa essere utilizzato anche a livello di agenzia delle entrate? Voi direte: è fantascienza. Signori, la fantascienza è fantascienza fino a che non la vivi, perché nel momento stesso in cui la fantascienza la vivi diventa realtà e non è più fantascienza. Facciamo un esempio banale, ma che può essere utile. Tu hai un problema con l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle entrate opera il blocco amministrativo della tua autovettura. Che cosa significa? Che con il blocco amministrativo tu teoricamente con l'auto non ci potresti girare, ok? Significa che comunque l'auto teoricamente non la potresti vendere, ok? Dico teoricamente, poi ci stanno delle maniere non legali che comunque ti permettono, vabbè, comunque sia. Ma se l'agenzia delle entrate può intervenire sul sistema tramite app e ti blocca l'auto, tu l'auto non la metti più in moto. Cioè, quindi il blocco amministrativo diventa reale perché arriva a bloccare l'auto. Tu sali in auto e l'auto non la puoi più utilizzare perché è un sistema centrale che ti ha bloccato il funzionamento della macchina. Guardate che la cosa può essere utilizzata a livello positivo, ad esempio in futuro se ti rubano la macchina. Ti rubano la macchina, quindi il sistema può bloccare l'auto. Ma lo possono fare anche a livello

0: di organo statale. Ci avete mai pensato ad un fatto di questo genere? Avete mai riflettuto su un fatto di questo genere? Perché io credo che stiamo andando verso un periodo di grande fratello globale. Quindi le auto saranno sempre più tecnologiche, ma la tecnologia darà la possibilità anche di operare una forma di controllo sulla nostra auto. Quanto tempo ci vorrà? Chiaramente questo non ve lo so dire. È un po' il problema riversato in campo automobilistico che c'è quando si parla di telefonini cinesi. È un discorso legato alla tecnologia, ok? E la tecnologia io posso equipararvela un po' al doping. Vi direte: Luca, stai mettendo troppa carne al fuoco e non ti seguiamo. Ci arrivo, datemi tempo, se vi va di darmi tempo. Dunque, il doping. Allora, oggi gli atleti vengono sottoposti al controllo antidoping, quindi i reagenti che vengono utilizzati per scoprire se un atleta si è dopato o meno si basano sulle sostanze dopanti fino ad oggi conosciute. Ma se io mi dopo utilizzando delle sostanze che sono più avanzate e non vengono riconosciute al controllo antidoping, io oggi partecipo ad una competizione sportiva, mi dopo, ma la mia scorrettezza non viene riscontrata dai controlli antidoping. Perché? Perché la tecnologia dei disonesti, definiamoli così, la tecnologia degli scorretti è più avanti rispetto alla tecnologia dei controllori. Poi, fra 5 anni, quelle sostanze dopanti che nel frattempo sono state inserite all'interno dei reagenti e ai controlli antidoping permettono di scoprire che io 5 anni fa mi ero dopato. Ok? E funziona così anche la tecnologia. Cioè, per i telefonini, vi dicevo, perché in America le strutture statali non utilizzano telefoni cinesi, parlo telefoni di produzione cinese, per un motivo molto semplice: perché l'America riconosce oggi di avere una capacità informatica di trovare qualche cosa all'interno di un sistema che è limitata rispetto alla capacità cinese. In pratica, che cosa ci stanno dicendo? Che i cinesi probabilmente sono in grado di leggere quello che noi facciamo con il telefonino senza che noi ce ne rendiamo conto. Ora, se io compro il mio secondo telefonino, per esempio quello aziendale, è un telefonino cinese, del quale peraltro sono soddisfattissimo. Il mio telefono invece personale è un iPhone. E certo che se la Cina sa quello che ci faccio io con il telefono aziendale, chi se ne frega? Cioè, io non ho segreti di Stato, ok? Ma se all'interno dei telefonini cinesi ci fosse un sistema che permette ai cinesi di entrare in contatto con tutto quello che noi facciamo con il telefono, quindi attivare la modalità di registrazione ambientale da remoto, avere accesso ai messaggi vocali scritti, sentire le telefonate, che lo fai con me non ha nessuna importanza, chi ne frega ai cinesi di quello che faccio io? Cioè, alla più brutta, se mi scambio una foto di una a zinne nude con Fabio Martini, non gliene può fregare di meno alla Cina. Ma se sono un uomo politico, io cinese posso entrare in possesso di segreti che non dovrei conoscere. Ecco, facciamo sempre attenzione alla tecnologia, no? Potrebbe pure essere che a livello elettromagnetico le auto possano essere fermate immediatamente. Cioè, parte un comando, boom, e le auto vengono fermate e tu non riesci a capire come mai, tipo una cosa avvenuta nella guerra dei mondi. Vabbè, siamo ai limiti del complottismo, no? Però insomma era magari valeva la pena pensarci, lo butti là, ok, lo butti là senza necessariamente. Dunque, vorrei ricordarvi una cosa, perché l'uomo nuovo della sinistra, il volto nuovo della sinistra, Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, ma non ne parla nessuno, quello che ha permesso ad 1 milione di soprattutto africani essere regolarizzati come spagnoli, quindi cittadini europei e liberi a quel punto di girare per l'Europa, qualche problema c'è là, tant'è vero che in Spagna il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha confermato il ritiro del passaporto a Begoña Gómez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, e per motivare il rischio di fuga cita, senza nominarlo, il caso di Bettino Craxi. Non sarebbe la prima volta in cui un presidente del governo di uno Stato membro dell'Unione Europea, di un paese mediterraneo, fugge per fuggire ad un procedimento relativo a un caso di corruzione in un paese del continente africano. Questo ha scritto il magistrato. Peinado risponde così al ricorso con cui la signora Gomez, moglie del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, chiedeva l'annullamento delle misure cautelari. Quindi l'uomo nuovo della sinistra europea, l'uomo che sta distruggendo la Spagna, d'altra parte non si spiega come mai, quando negli stadi parte un coro come contro Pedro Sanchez, tutto lo stadio si unisce al coro contro Pedro Sanchez, anche perché le decisioni che oggi riguardano la Spagna in termini di regolarizzazione di clandestini sono decisioni che oggi riguardano la Spagna, ma domani potrebbero riguardare chiunque, perché se tu regolarizzi e dai la cittadinanza ad un cittadino africano che non ne ha alcun diritto, quel cittadino africano in possesso di un documento di una nazione europea può viaggiare liberamente all'interno dell'Unione Europea, quindi noi potremo pagare lo scotto di una decisione che oggi della quale oggi la Spagna si assume la responsabilità, e soprattutto si dovrà assumere la responsabilità di quanto sta facendo in futuro. Andate a vedere, visto che noi ci lamentiamo di Roma, no? Andate a vedere che cosa è diventata Barcellona, andate a vedere che cosa è diventata Barcellona, per non parlare delle altre grandi città spagnole. Andate a guardare che cosa sono diventate queste città, una volta vivibilissime ed oggi diventate pericolosissime.
1: This generation rules the nation with version.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1956.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: unica sede.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:32 minuti primi e qualche secondo. Ma sapete che c'è? Stavo leggendo i vostri messaggi arrivati al 338 99 00 99 0, e mi ha fatto più che riflettere, mi ha fatto pensare, no? Questo messaggio dice: sì, vabbè, chiedere scusa, ma in quel periodo ci sei andato pesante. Non so se tu sia un'amica o un amico, poco cambia. Sai qual è la verità? È che io sono fatto così. Cioè, se a Adolfo, ok, ho capito perfettamente chi sei, va benissimo, ma Cagliari 3 peraltro, anfame tassista, è mio amico, e sono fatto così, quindi nel bene o nel male, quando combatto una battaglia, lo faccio anima e corpo. E non è che puoi pensare che una persona sia leggera in certi casi e pesante in altri. Non voglio neanche considerarla un mio difetto e neanche un mio pregio, che sono caratteristiche. Cioè, è come quello che, per dire, litiga, ok? E dopo 5 minuti gli è passata, ok? Però in quei 5 minuti ti dice delle cose irriferibili, ma proprio irripetibili, ma veramente irripetibili. No, no, no, 5 minuti. Però dopo 5 minuti gli è passato. Poi ci sta quello che invece si arrabbia, non ti dice nulla o quasi nulla, però ti tiene il muso per 15 giorni. Dice: ma quello è meglio il primo o meglio il secondo? Non c'è un meglio. Sono caratteristiche. Quello che ti tiene il muso per 15 giorni non ti dice che devi morire, che sei pazzo, cioè non ti dice nulla, ti tiene il muso per 15 giorni, ma è incavolato. Sono incavolatura, dura 15 giorni, a quello dura 5 minuti, ma in 5 minuti ti riversa addosso una serie di insulti atroci, però dopo 5 minuti ti abbraccia. E uno dice: io preferisco quello, e quell'altro dice: no, io veramente non accetto che tu mi dica determinate cose. Quindi poi il discorso è come siamo noi, no? Quindi può capitare però se uno resta sempre se stesso, dice, io quando dicevo io ti voglio bene con tutto i tuoi pregi e ti voglio bene con tutti i tuoi difetti, devi mettere un po', cioè ci sono quelli che ma questo riguarda anche il discorso delle frequentazioni, cioè quando si decide di ma poi non è che si decide, ti ritrovi a frequentare una persona, a voler frequentare una persona, significa che quella persona ci stai bene, significa che sono tante quelle cose, le cose positive che riconosci in quella persona, che ti permettono di avere il piacere di stare con lui. Poi ci stanno pure delle cose negative, e quindi sono molte più le cose positive che non le cose negative, tutto lì. Va bene. Mi hanno detto che questo mio va bene è diventato un intercalare anche di qualcuno. A volte uno non si rende conto, no, di avere degli intercalari e poi diventano familiari. Dunque, lo sapete che i vigili urbani, almeno a Milano, nella Milano di Beppe Sala, dovranno obbligatoriamente frequentare un corso di inclusione per trattare al meglio tutte le persone che fanno parte della comunità arcobaleno. Mi chiedo, in che cosa consiste un corso di questo genere? No, perché fare un corso per trattare al meglio chi fa parte della comunità arcobaleno? c'è bisogno di un corso? Cioè, se io sono un vigile urbano, o come si chiamano a Milano, lo dico perché ci ascolta da Milano, i Ghisa, a Roma so i Pizzardoni, a Pesaro sono i Pluto, e poi in ogni città italiana hanno un nomignolo locale. Se io sono un vigile urbano a Milano, un Ghisa, arriva uno che parcheggia in doppia fila, ok? E io vado e gli faccio la multa. Se esce ed è comunque facente parte della comunità arcobaleno, io interagisco con lui. Lui magari mi dice: perché mi ha fatto la multa? Perché lei è in doppia fila. Ah, ma io stavo solo 5 minuti. Non mi interessa. Lei stava in doppia fila e quindi io le faccio la multa. Ma lei ha commesso una infrazione e io lo sto elevando una contravvenzione. Cioè, non è che il vigile urbano di Milano esce una persona dall'auto dopo che ha ricevuto una contravvenzione, parla col vigile urbano e si sente rispondere al vigile urbano: sta zitto, brutto frocio, e mette dal volante. Cosa significa trattare al meglio la categoria dei lesbo, gay, bisex, transex, queer, intersex, a sex, penso, plus e tutte le varie sfumature che possono esserci? Cioè, la cosa incredibile è che poi agli stessi vigili urbani viene impedito di intervenire per risolvere il problema che oggi riguarda la stragrande maggioranza delle città italiane, perché noi identifichiamo il problema come maranza. Ma a me già questo termine maranza comincia a dare un po' fastidio, perché è un po' un profilattico, no? Cioè, aver paura di dire, se parla di delinquenti magrebini, quasi sempre minorenni, è così difficile? Cioè, se parli di delinquenti magrebini o anche italiani di seconda generazione, ma sempre con genitori provenienti dal Maghreb, è molto spesso minorenni, non si possono, è molto chiaro, cioè, perché ci sono delle caratteristiche che non vanno nascoste. Cioè, io dice: sai, ci stanno i maranza, voi avete visto un gruppo di islandesi, dei norvegesi, dei svedesi, dei danesi che vengono in Italia e fanno quello che fanno questi? No, non succede. Quindi, se succede, dobbiamo dare anche una connotazione. Vogliamo risolverlo questo problema? Cioè, oppure vogliamo continuare a pensare che attraverso una libreria in periferia si possa risolvere questo problema? Dai, ragazzi, se riesco, perché non è detto neanche che ci riesca, vorrei farvi ascoltare, ve l'ho detto ieri, allora ve lo faccio ascoltare dal cellulare. C'è questa, ripeto, cantante, ma non ho capito se è vera, reale, se è generata dall'intelligenza artificiale, che canta questa canzone. Io, se riesco a farvela sentire dal cellulare, ve la faccio sentire, sentite bene cosa canta.

sono in fissa con i magrebini, poi continua a portare in Marocco coi soldi dello spaccio, portami in Tunisia coi soldi della Maria. Vi dispiace se vado a vomitare?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:46 minuti primi e qualche secondo. E ieri c'è stato questo incontro, se non erro a Bari, non mi vorrei sbagliare, il campo largo così, e se so alla fine azzannati da loro, è arrivato potere al popolo, l'ha contestati, è successo, è una cosa secondo me abbastanza grave, tant'è vero che Giorgia Meloni ha espresso solidarietà rappresentati nel campo largo per l'aggressione che hanno subito, che tra l'altro ricordiamo potere al popolo sta a sinistra di Fratoianni, cioè per dire, questa dovrebbe essere la coalizione che si presenta come credibile per poter governare, però se ne parla poco, mentre invece si parla molto poco di quello che è successo a Viareggio. Cosa è successo a Viareggio? Viareggio è uscito di Vannacci, è uscito di casa per andare sul lungomare di Viareggio, e a un certo punto, questo è il racconto, è stato accolto da una band che suonava davanti ad un bar, il bar Irene, con la canzone Bella Ciao, e a quel punto la moglie di Vannacci si è esibita nel classico gesto del dito medio, e la moglie di Vannacci ha ricostruito quello che è avvenuto e tra l'altro quello che ha raccontato è suffragato dai video. Quindi loro erano usciti tranquillamente per fare una passeggiata, e ad un certo punto due signore, quando hanno visto Vannacci, hanno detto a questa band: canta Bella Ciao, canta Bella Ciao, e lui si sono messi a cantare Bella Ciao, e è una canzone comunque conosciuta, altri si sono messi così a cantarla, ed anche Vannacci e la moglie si sono messi a ballicchiare sulle note di Bella Ciao, ma le due signore che avevano dato il là, che avevano chiesto alla band di cantare Bella Ciao, si sono girate verso Vannacci e la moglie e hanno fatto il gesto del dito medio, e solo a quel punto la moglie di Vannacci ha risposto al dito medio. Una cosa carina? Assolutamente no. Una cosa condannabile? Certamente. Però domanda che vi faccio io, ok? Ma se voi avete una discussione con qualcuno e questo qualcuno vi manda a quel paese, ce lo rimandate? Se questo qualcuno vi fa il dito medio, glielo rifate il dito medio? Quindi è stato raccontato solo che la moglie di Vannacci ha fatto il dito medio, ma non è stato raccontato che prima ci sono state due signore che si sono rivolte a Vannacci e alla moglie facendo il dito medio. Quindi si è trattato semplicemente un gesto di risposta. Educato? Elegante? Sicuramente no. Ma come Mesonite canto, almeno a Roma c'è questo proverbio che mi sembra particolarmente azzeccato e particolarmente adatto alla bisogna. Mentre, sempre rimanendo in quest'ottica, in quest'ambito, a Genova c'è stato questa manifestazione sulla sicurezza organizzata a Sestri Ponente, e una manifestazione civile con persone, cittadini che sono scesi in piazza per protestare, visto che comunque la situazione del Ponente Ligure a causa dei soli noti sta diventando ingestibile. E ebbene, lo sapete, la signora Gibelli, Ilaria Gibelli, che cosa ha scritto? No, vorrei ricordarvi che la signora Ilaria Gibelli è la consulente per la comunità arcobaleno del sindaco di Genova Silvia Salis, e una che già nel passato si era resa, diciamo, era diventata, diciamo, abbassata agli onori della cronaca per una dichiarazione riguardo ad un sondaggio di aprile sul credo religioso degli elettori, e aveva detto: ma i partiti più cattolici sono quelli più omofobi, transfobici, razzisti, islamofobi e maschilisti. Questa volta invece Ilaria Gibelli, che è pagata profumatamente dal Comune di Genova, scelta dal sindaco Silvia Salis, riguardo a questi cittadini che erano scesi in piazza per chiedere maggiore sicurezza, aveva scritto sui social: sono usciti dalle fogne. Poi ha cancellato il post, e a volte chiaramente cancellare il post è peggio che lasciarlo. Quindi sono usciti dalle fogne. Questo è la consulente LGBTQIA+ del sindaco di Genova Silvia Salis. Ilaria Gibelli.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:54 minuti primi e qualche secondo. A Napoli un 43enne nigeriano ha rubato il copericapo vescovile della statua di San Gennaro nel Duomo di Napoli. Fortunatamente il copericapo vescovile non era quello originale, quindi quello che viene utilizzato solamente in occasione del cosiddetto miracolo di San Gennaro, che è contenuto in un forziere, quindi, ma era un oggetto, sì, anche questo di valore, ma risalente ai primi del Novecento. Vabbè, insomma, fatto sta che il custode del Duomo lo ha bloccato, ha ingoggiato una colluttazione ed è riuscito a... Certo, io dico che, lo dico perché magari, ecco, spiegatelo ai nigeriani, che a Napoli, Napoli è una città che ha alcune cose sulle quali tu non puoi discutere, ce ne sono due in particolare. Tu ad un napoletano puoi pure dire: guarda, preferisco la pizza romana bassa e scorcarella a quella napoletana col cornicione più morbida, e il napoletano dice: ma boh, cioè non gliene può fregare di meno. Io personalmente preferisco quella napoletana, e ma mangio anche quella romana, però dovendo scegliere scelgo quella napoletana, se fatta bene, perché tra la napoletana come la fanno a Roma spesso fatta male e quella romana, allora è meglio quella romana, però come gusto preferisco quella romana. Quindi al napoletano gli dici: ma tutto sommato a un napoletano ci pure parla di calcio e il Napoli, sì, ok. Due cose non devi toccare a napoletano: Maradona e San Gennaro. Cioè, vuoi litigare con un napoletano? Gli puoi pure dire: Napoli non mi piace, E lui dice: è peggio per te. Cioè, non, il napoletano non litiga con te se gli dici che Napoli non ti piace. Ma ad un napoletano non devi toccare San Gennaro e Maradona. Ora, il nigeriano gli ha detto bene che l'ha pizzicato, è stato fermato dal custode del Duomo di Napoli. Perché se l'avessero beccati altri, voi immaginate la scena: esce sto nigeriano e scappa per i vicoli di Napoli con qualcuno che presso e dice: oh, chiedo scusa per il mio pessimo, accattata, si è rubato capo San Gennaro. Sapete il nigeriano dove ritrovano? Nelle scatolette di tonno, oppure ci facevano le scarpe al mercato del Caramanico, cioè non quello. Beh, è stato fortunato. Geniale, è stato fortunato. Va bene. E vedete il mio solito va bene. Ah, una turista israeliana, rimanendo in ambito partenopeo, ha ricevuto un'email da un hotel di Napoli con cui è stata informata che, in quanto israeliana, aderiva alla campagna No Room for Genocide, il movimento BDS Italia, quello del boicottaggio di tutto quello che viene da Israele. Quindi questa turista israeliana ha prenotato l'albergo, l'ha pagato l'albergo. Quando l'albergo si è reso conto che veniva da Israele, hanno detto: non è possibile dare seguito alla prenotazione perché è israeliana, quindi noi non accettiamo cittadini israeliani nella nostra struttura. Peccato non conoscere il nome dell'albergo, perché altrimenti avrei detto a tutti: non andate in quell'albergo. Cioè, utilizziamo una forma di contro boicottaggio. Siamo arrivati in chiusura, ragazzi. Anche se mi è arrivato sto messaggio che è troppo comodo, caro Luca, ora dire così: tantissime persone ti seguono con stima, eri così convinto e incazzato che faceva anche solo domande, non ti sei mai posto un dubbio? No, era come dicevi e basta. Quante persone si saranno vaccinate, magari impaurite, però incoraggiate da te? Senti, posso dirti una cosa, te la dico in maniera molto chiara, Sabrina. Dunque, io ho preso una posizione a suo tempo, a distanza di anni ho riconosciuto di aver sbagliato e ho chiesto scusa. C'è chi le ha accettate e c'è chi, come te, non sa esattamente come ci si comporta nei confronti di una persona che si cosparge il capo di cielo e chiede scusa. Quindi chiedo scusa a tutti per quanto riguarda la tua posizione, Sabrina. A te non la chiedo e ti dico sti cazzi. Sono molto diretto, esattamente come ero, lo sono anche adesso. Se chiedo scusa e tu continui a rinfacciarmi le cose, sti cazzi. Signori, tra poco Fabio Martini con La strana nostalgia, che devo dire, da quando l'orario fra le 10 e le 13 ha cambiato trasmissione, sta volando in termini di ascolto. Quindi bravo a Fabio Martini con La strana nostalgia, che ha rivitalizzato uno spazio che era ormai morto. Bravo. E alle 13 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti. Alle 16 invece Andrea Torre con Torre 99 domani mattina, se Dio vorrà. Ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora pochissimo, abbiamo i campanili e noi minareti. Alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di controinformazione, rassegna stampa, diretto al pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e che pienamente vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, corve, le no, corve.

0: RTR 99
1: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: All'indomani del vertice della NATO ad Ankara e di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran, i Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Washington riferisce di suoi nuovi attacchi su 90 obiettivi e sono almeno 14 morti in Iran. Dall'Air Force One Trump dice di aver ricevuto una richiesta da Teheran per fermare le armi che valuta con scetticismo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Walter La Vitola è stato ascoltato ieri alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo dell'anno scorso nei confronti del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Calcio: dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra Francia e Marocco. Arbitra Teio, polemiche per la scelta di un argentino. E da Alessandro Cisilli ringrazio dell'ascolto.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Buongiorno a tutti, Fabio Martini adesso in onda su RTR 99, ti ricordi? E che bello, stiamo insieme, grazie a Luca anche delle belle parole. Beh, devo dire, ascolti triplicati al mattino, così si fa, la strana nostalgia ha portato un vento nuovo ad RTR 99, ti ricordi? Oggi cominciamo con una canzone che fu anche un po' censurata nel 1980, ma fu al vertice delle classifiche in quei giorni e in quel periodo. Fu davvero bellissimo ascoltare quel brano, che insomma aveva nel suo testo un bel po' di doppi sensi. Qualcuno disse: non si può trasmettere alla radio, non si può, la censura, è vero. Poi però, insomma, questa canzone arrivò anche al Festival Bar e fu completamente sdoganata. Per cominciare il mattino di oggi andiamo sul Rettore.

Il cobra si snoda, si gira, mi inchioda, mi chiude la bocca, mi stringe, mi tocca. Oh, devo dire che insomma in quegli anni sì, fu per un po' censurata questa canzone. Più che censurata, insomma, dissero meglio non farla ascoltare. Poi quando si vietano un po' le cose, quelle vanno sempre meglio.

0: Della serie una canzone, un successo, ce ne sono state tante nella nostra vita, ne ricordiamo tante. Canzoni che hanno raggiunto il vertice della hit parade, artisti che non sapevamo chi fossero e che per più di un'estate però sono stati protagonisti solo con un brano. Beh, è il caso certamente di Patrick Hernandez, che comunque ha dei trascorsi musicali rilevanti. Tra le altre cose fu anche, pensate, corista nel 33 giri sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Proprio lui, Patrick Hernandez. Poi arrivò questa Born to be Alive. Era il 1979 e nelle radio libere di quegli anni e di quel tempo non si sentiva altro. Fu un successo veramente clamoroso. Quei dischi che abbiamo comprato, abbiamo ascoltato, li abbiamo portati a casa e li abbiamo amati. Nel 79 c'era anche la Rete d'Oro di Renato Zero.
1: Questa rete

0: 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta.

Come state? Tutto bene? In onda su RTR 99, ti ricordi la strana nostalgia? Ci sono io, Fabio Martini, e stavamo insomma ragionando anche qui con Luca Casciani, stiamo guardando un po' anche gli ascolti e il miglioramento che c'è stato con la strana nostalgia, e io vi devo ringraziare veramente, perché poi quando si migliora, quando le cose addirittura si triplicano, bisogna ringraziare anche e soprattutto gli ascoltatori, questo sì. E sono molto contento, perché poi vedete, riavvolgere il nastro un po' è sempre una cosa positiva, è sempre una cosa bella, perché rievocare il nostro tempo migliore è fondamentale per farci stare bene oggi. Siamo circondati da cose che non vanno bene, siamo circondati e bombardati in tutti i sensi, purtroppo, da notizie che sono negative e che minano costantemente la nostra mente. Accendiamo la televisione e lì parlano tutte cose negative. La nostra mente assorbe, come quando si ascoltano le canzoni. Alla fine, dopo 3-4 volte, quelle canzoni a nostra insaputa le sappiamo a memoria perfettamente. E quindi in questo disegno che c'è di minare la nostra sicurezza, noi ci raccontiamo la vita, ci raccontiamo le storie e diciamo che in fondo, guardandoci indietro, siamo stati bene e le canzoni che abbiamo avuto sono state eccezionali, avevano dei significati, avevano comunque qualcosa da comunicare, anche quelle più leggere. Qualcuno mi dice che Cobra Marina non era una bella canzone, ma è stata una canzone fondamentale in quel tempo, in quegli anni, perché la canzone a volte, anche se può anche non piacere e ci mancherebbe, ha anche una funzione di allegria, ha anche una funzione di spensieratezza. Non sempre una canzone deve essere esattamente impegnata, può essere anche un po' può essere anche un po' come dire, divertente e ammiccante. E quella canzone in quel 1980 l'abbiamo ascoltata miliardi di volte, davvero. Poi siamo andati al grandissimo Lucio Dalla e ci manca molto Lucio Dalla, grandissimo artista, indubbiamente. Ricordo perfettamente purtroppo il giorno in cui mi è stato comunicato della sua scomparsa, perché quando va via qualcuno di importante e te lo comunicano, ti ricordi dove sei, ti ricordi che cosa stavi facendo. E ci manca molto Lucio Dalla, assolutamente, e le sue canzoni. Non so come valutate Se io fossi un angelo, io l'ho sempre trovata una canzone bella, ma di quelle forse leggermente meno passate dalla televisione e dalle radio. E allora eccoci qua, che arriviamo noi con la strana nostalgia e appunto ci divertiamo a ritrovare una canzone come questa, appunto, da un album che fu importante. E Se io fossi un angelo è una di quelle canzoni che comunque nel tempo ci hanno fatto compagnia, anche se poi, insomma, io ho sempre amato di Lucio Dalla, devo dirvi la verità, il 33 giri come Profondo il mare, perché ognuno di noi, parlando dei grandissimi artisti, dei grandissimi cantanti, poi ha quel disco che ama un po' di più, dipende dai momenti, dipende dagli stati d'animo, quello che volete. Era settembre 77 quando uscì appunto Come Profondo il mare, che è un disco completo e bello, e soprattutto Come Profondo il mare è una di quelle canzoni veramente che ogni volta che si sente, insomma, riesce ad evocare dei profumi di mare, dei profumi il profumo del ricordo. C'era anche Il cucciolo Alfredo, c'era anche Disperato erotico stomp, e c'era anche Quale allegria, bellissima, forse la più bella di quell'album lì. E dentro c'erano grandissimi musicisti, da Alessandro Centofanti a Luciano Ciccaglioni, da Ron alla chitarra, pianoforte, tastiere, sintetizzatore, ad altri, appunto. E c'erano anche le Baba Yaga ai cori. Già le Baba Yaga, ne parleremo dopo delle Baba Yaga. Intanto vi porto in quel tempo incantato e bellissimo del 1979, disco doppio del Festival Bar. Aspettavamo il Festival Bar nelle varie tappe estive e speravamo che ci potesse essere una tappa anche vicino alla nostra meta di vacanza.

sempre innamorato di Laura Luca, davvero. L'anno prima portò al Festival di Sanremo Domani Domani e poi l'anno successivo, appunto, al Festival Bar partecipò con questa canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo. Era intitolata appunto Ragazzo Fragile. E mamma mia, il Festival Bar, ma che momenti belli abbiamo vissuto con il Festival Bar. Il disco del Festival Bar, sempre rigorosamente doppio, usciva però prima dell'estate. Poi c'erano tutte quante le varie tappe del Festival Bar e poi il gran finale, quasi sempre all'Arena di Verona. Geniale e bravissimo Vittorio Salvetti che presentava e organizzava. In quel 1979, così tanto per fare un po' di strana nostalgia e per farvi capire la differenza che c'era tra ieri e oggi, ecco, vorrei dirvi che vinse Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me, ma parteciparono Donatella Rettore con Splendido Splendente, Marcella con Lady Anima, Roberto Soffici con Dimenticare, i Pooh furono ospiti con Io sono vivo, Loredana Bertè, La luna bussò, Comprami di Viola Valentino, Dolce più dolce di Nada, I nostri amici della Bottega dell'Arte con L'avventura, Voglio l'anima di Toto Cutugno, Io so pazzo di Pino Daniele, C'è mancato poco, ve la ricordate? C'è mancato poco, forse solo un attimo, di Leano Morelli. E poi, proprio come vi dicevo, Laura Luca, Ragazzo fragile di Mr. Rousseau, Il tocco dell'amore, mamma mia, 15 bambini di Finardi, Bella d'agosto di Walter Foini, poi tantissimi ospiti anche stranieri, per esempio Hot Stuff anche di Donna Summer, insomma veramente qualcosa di eccezionale. E come vi dicevo prima, noi speravamo che il Festival Bar potesse far tappa vicino al nostro luogo di vacanza. Non succedeva quasi mai, però era un tour quello del Festival Bar, spesso veniva trasmesso in televisione e la finale soprattutto veniva trasmessa in televisione. Devo dirvi che era un momento, come vi ho già raccontato, un po' triste, ma nello stesso tempo bello. Erano finite le vacanze, perché era settembre. Pensate che la finale, l'ultima tappa del Festival Bar, appunto, fu trasmessa del 1979 l'8 settembre, e quindi fu trasmessa anche in televisione, ma l'8 settembre erano già finite le vacanze. Ma tutte le canzoni del Festival Bar erano veramente un riavvolgere il nastro un po'. Si tornava, ascoltando la finale del Festival Bar, a rivivere quello che avevamo fatto nell'estate, spensierata, incantata e bellissima. Quelle canzoni erano già tatuate sulla nostra pelle e, a pensarci bene, le ascoltavamo e diciamo: ma che belle queste canzoni, mi ricordano la mia estate del 1979. Vai a pensare che in un 9 luglio dell'anno 2026 quelle canzoni, ancora quelle canzoni, sono nostre e saranno nostre per sempre. Ora Paul McCartney, ma anche Wings naturalmente, che poi è un tutt'uno, con questo brano che ottenne un grande successo nell'anno 1976. Certo è che il decennio degli anni 70 ci ha regalato delle perle veramente incredibilmente belle. Cose da RTR 99 ti ricordi, si intitola Silly Love Song.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Bellissima questa. Niente, sono partito con i ricordi e questo Festival Bar del 1979 mi ha acceso proprio il ricordo su certe canzoni, casomai non come La Luna Bussò che, o come Io Sono Vivo, ma quelle canzoni che comunque parteciparono a quel Festival Bar e che in quel tempo, in quegli anni, sono state importanti e poi abbiamo un po' dimenticato nella nostra cassa panca, nel nostro garage, nella nostra cantina. Casomai i dischi sono finiti lì. Questi dischi che hanno vissuto, sono stati al sole, hanno visto luce e poi noi un po' in maniera un po' vigliacca li abbiamo messi via, li abbiamo lasciati lì, in quell'angolo dove il sole non ci batte più e dove appunto abbiamo un po' dimenticato anche quelle melodie, proprio quei 45 giri. Però c'è RTR 99, ti ricordi? E allora in quel Festival Bar del 1979, Alberto Cheli, tra l'altro leader insieme ad altri naturalmente della Schola Cantorum, da solista portò un brano. Me lo ricordo come fosse ora. Mi ricordo quelle immagini di Alberto Cheli sulla televisione che canta Cavalli Alati. Perché, vedete, è bello andare a ritrovare anche canzoni un po' dimenticate. Se no è troppo facile, no? E quindi dopo The Miss Rousseau con Il Tocco dell'Amore, anche Cavalli Alati di Alberto Cheli. E son cose davvero di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ecco qui, abbiamo ascoltato e ritrovato Mina, che arriva spesso, devo dire, qui nella nostra programmazione. Questa era Zoom Zoom Zoom, 45 giri che io avevo e che ho consumato, mi divertivo tantissimo, avevo anche la voglia di suonare la batteria con i fustini del Dixan, si faceva questa cosa qui, e quindi questo mangiadischi lo mettevo vicino a me e mi prendevo una pila di 45 giri, li inserivo, ascoltavo la musica a volume abbastanza alto e dai che picchiavo appunto con le posate della cucina sopra i fustini del Dixan. E ricordo questo 45 giri che sul lato A aveva zoom zoom zoom e sul lato B sacum di sacum da. Naturalmente Mina uscì nell'ottobre del 1968 parlando di grandissime manifestazioni. Prima abbiamo parlato del Festival Bar, ma in questo caso dobbiamo per forza parlare di Canzonissima, proprio Canzonissima del 1968, perché questa canzone fu certamente protagonista, ma tutte e due furono protagoniste dell'edizione di Canzonissima 68, che fu anche un album, appunto un album intitolato proprio Canzonissima 68. E dentro a questo disco finirono delle canzoni belle, ma era bella anche la copertina, appunto, di Mina con un vestito bianco all'interno di uno studio televisivo e in alto sulla destra il nome Mina e appunto il titolo del 33 giri, Canzonissima 1968. C'erano degli inediti all'interno, c'era la voce del silenzio, un cover del brano presentato al Festival di Sanremo nel 68 da Tony Del Monaco e Dion Warwick, che lo ricorderete. Una canzone così bella non funzionò tantissimo a Sanremo, arrivò a metà classifica, intorno al 15° posto, e poi c'erano naturalmente altre canzoni, c'era Debora, anche qui canzone portata al Festival di Sanremo da Fausto Leali e Wilson Pickett, vi ricordate? E poi e Sono ancora qui, e poi c'era Un colpo al cuore con il testo di Giancarlo Bigazzi, e fu anche questa una canzone eccezionale. Una delle mie canzoni preferite di Mina, sapete qual è? Quando ero piccola, quando dice quando ero piccola dormivo sempre al lume di una lampada, ed è un'immagine bellissima che ci fa riavvolgere il nastro un po' e ci fa incontrare noi da piccoli. Bellissimo, bellissimo pezzo, insomma bellissimo 33 giri con, tra l'altro, fatemelo ricordare, l'orchestra e la direzione del maestro Bruno Canfora. Cose da altri tempi e di altri tempi, cose che raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Abbiamo ascoltato prima Mina, adesso Bonnie Tyler, ma parlando ancora di Mina e di quel tempo meraviglioso, anche televisivo, beh, mi viene in mente Alberto Zoboli. Sapete chi è Alberto Zoboli, vero? Alberto Zoboli è Alberto Lupo, un altro personaggio di quelli che noi da ragazzini guardavamo con grandissima ammirazione, questa voce eccezionale, questo modo di interpretare tutto in maniera eccezionale, questo scandire perfettamente le parole ed essere chiaro nelle canzoni, nella recitazione, nella presentazione, perché appunto Alberto Lupo è stato anche un grande personaggio televisivo. Le cose fatte sono sempre tantissime, però ecco l'immagine di Alberto Lupo con Mina, soprattutto durante la conduzione di Teatro 10, è un'immagine che rimane là, rappresenta la bellezza di un tempo anche televisivo che purtroppo non c'è più. E allora dobbiamo riavvolgere veramente il nastro un po', parlare di Nino Castelnuovo, di una serie di gialli polizieschi insieme anche ad Alberto Lupo, intitolati Chi? E poi Pippo Baudo, Elisabetta Virgili, Corrado, La Lotteria Italia, Senza Rete. Mamma mia, quanti programmi che hanno fatto anche la nostra storia. Alberto Lupo in questi programmi televisivi presentava, era un bravissimo presentatore, a volte cantava, ma le sue canzoni non erano realizzate a mo' di cantante, ma erano, se vogliamo, recitate. E allora vi faccio ascoltare Love Story proprio da Alberto Lupo, perché se dobbiamo ricordare dei grandissimi personaggi, beh, dobbiamo ricordarli soprattutto tracciando la loro arte. Love Story nella versione di Alberto Lupo. Anche qui lo dico sempre, i guru della radio adesso direbbero: non si può, ma che sei pazzo, impazzito a mettere uno con una bella voce come Alberto Lupo alle 11:08 minuti che recita Love Story. Ma non è radio questa, non si fa la radio così. Noi vi lasciamo andare, vi lasciamo alle vostre sciocchezze, alle vostre fesserie, alle vostre stupidaggini. Noi ci ascoltiamo Alberto Lupo perché siamo una cosa completamente diversa e vogliamo essere diversi da tutti gli altri.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

Grazie, amore mio, di aver sfidato tutto il mondo insieme a me, di aver cercato un'altra vita accanto a me, di aver sbagliato e poi pagato insieme a me. Grazie, perché so che questo nostro amore non potrà mai finire. Non piangerò, sai, anche se il mondo mi sta crollando intorno, riuscirò in qualche modo a dirti addio. Ma dirti addio non è possibile. Come posso pensare a te e non sorridere? Non ritrovarmi più negli occhi tuoi. No, no amore, non voglio dirti addio, perché tu vivi in me, perché noi siamo ormai la terra e l'albero, la luce e il sole, perché io ti amo.

ragazza, amore mio, di avermi amato d'un amore che non potrà morire. Questa sera la casa sarà vuota, ma io non sarò solo. Come al solito berrò dal tuo bicchiere, la mia mano correrà sul tuo cuscino. E tu?

Ecco qua Love Story con questo pianoforte e la voce di Alberto Lupo. Vi avevo accennato a Teatro 10, spettacoli televisivi incredibili. Siamo nel 71, nel 72. Teatro 10 è stato un programma fantastico, pieno di innovazioni, pieno anche di musica. Varietà televisivo lo chiamavano all'epoca, programma nazionale che è la Rai 1 di oggi, e in quel luogo meraviglioso che è il Teatro delle Vittorie qui a Roma, che adesso qualcuno vorrebbe vendere. Pensate, in quel posto, in quel luogo ci fu quel meraviglioso duetto Mina Lucio Battisti nel 72, dove appunto Mina e Battisti

perché iniziava Teatro 10. Si accendeva la TV e c'erano queste sigle con l'orchestra e la musica era tutta suonata e aveva quel sound proprio tipico orchestrale. Prendiamo questo live, per esempio, della sigla di Teatro 10. Dura un attimo, però ci fa tornare a quel tempo là.

Evviva, evviva quel tempo! Teatro 10, questa era la sigla con il maestro Gianni Ferrio. Applausi per una televisione che non c'è più, ma che noi qui a RTR 99 ti ricordi, ricordiamo.

0: www.radioticino.it.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Danza, pum pum!

0: solo uno spray da supermercato?
1: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

pezzo questo di De Gregori, naturalmente anche qui siamo nel 1979, etichetta RCA, viva l'Italia, e a volte le canzoni possono dire tutto e non c'è bisogno di ulteriori commenti. E su questo, secondo me, Francesco De Gregori ha perfettamente ragione, cioè trasformare la musica in un comizio non è il bene della musica e non è musica. La musica può dire mille cose. Noi abbiamo avuto tantissimi artisti negli anni 70 che non hanno parlato di politica, non hanno parlato di nulla, e hanno raccontato chi l'amore, chi altre cose, insomma, sì, questo sì. Però abbiamo avuto anche dei personaggi che sono stati politicamente molto ficcanti. Basti pensare per esempio a Francesco Guccini, e godeva di grandissimo rispetto, giustamente. La cosa particolare di Francesco Guccini è che quando faceva i suoi tour, lui aveva il manifesto dei tour sempre lo stesso, cambiava soltanto la location, la data, naturalmente il giorno, e questa è stata una prerogativa della storia di Francesco Guccini. Quindi abbiamo avuto un po' di tutto nel nostro tempo, e che bello, potevamo scegliere se ascoltare una cosa o l'altra. Ecco, c'erano fazioni diverse sicuramente, però si poteva scegliere, e poi chi ascoltava certe cose non si mischiava con chi ne ascoltava delle altre. E vabbè, insomma, è stato bello certamente anche questo. Vi sto per far ascoltare una canzone che è anche molto tenera, anche molto ci fa riflettere, ecco, ci fa riflettere su certe cose. Però prima di farvi ascoltare questa canzone che voglio presentarvi per bene, vi devo parlare di Opilatium, e ci teniamo molto, lo sapete bene, a Opilatium, all'olio, che è buonissimo naturalmente, che tra l'altro è alla base della dieta mediterranea. Quindi chi ama l'olio buono deve rivolgersi per forza di cose ad Opilatium, c'è una grandissima qualità, e ci sono delle offerte straordinarie per le persone che si presenteranno a nome di RTR 99, ti ricordi? Ecco, devo dire che Opilatium ha avuto un grandissimo successo con la pubblicità qui su RTR 99, ti ricordi? E ci offrono tra l'altro il prodotto Passio, che è un olio certificato italiano ad un prezzo introvabile. Quindi mettetevi in contatto diretto con Opilatium. Poi hanno comunque tantissimi altri prodotti, non soltanto l'olio e il prodotto Passio, ma tanto altro. Quindi mettetevi in contatto con Opilatium e rimarrete veramente colpiti in senso positivo dei prezzi e dei vantaggi. In più l'olio vi verrà consegnato direttamente a casa, se vorrete. Quindi per ordinare qualificatevi sempre come ascoltatrici o ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Potrete chiamare questo numero anche adesso, 0774 615 115, ripeto, 0774 615 115. E tra le altre cose, insomma, chi ha ordinato, chi ha preso in questo ultimo mese l'olio da Opilatium, me lo fa sapere, c'è qualcuno di voi? Perché comunque è interessante sapere anche come voi che ascoltate RTR 99, ti ricordi, vi rapportate con i nostri clienti, in questo caso con Opilatium, che è un piccolo fiore all'occhiello anche per noi. In più c'è il sito, che è opilatium.it. Se digiterete, una volta messo nel carrello, quello che vi serve, il codice RTR 99, avrete diritto ad uno sconto. Detto questo, ora sono le 11:29, quindi la notte è lontana, però l'immagine della notte vive con noi, perché ha sempre un certo fascino. Di notte c'è meno rumore, di notte c'è meno traffico, è sempre stato così. Ecco, una cosa che ci unisce allo ieri è, se pensiamo alla notte, insomma, non è cambiato. Forse all'epoca la notte potevamo uscire con più sicurezza, oggi è più pericoloso. Però il silenzio c'era all'epoca e c'è anche oggi.
forse all'epoca avevamo delle macchine un pochino più rumorose, oggi ci sono delle macchine che vanno anche con la batteria e quindi c'è più silenzio, non si sente il rumore del motore. Ma la notte ci ha sempre affascinato, anche noi che facciamo radio. Beh, insomma, pensare ad un programma notturno è sempre molto affascinante. Vi ricordate la canzone dei Pooh intitolata In diretta nel vento? È il racconto di una radio libera degli anni 70, ma di notte. E allora vi faccio ascoltare una canzone che è bella e ci parla degli autobus di notte, un po' sgangherati, un po' ammaccati. Questi autobus con pochissime persone a bordo, gli occhi un po' impigliati, lo sguardo nel vuoto, con la voglia di tornare presto a casa. Gli autobus di notte è un'altra di quelle canzoni che i guru della radio direbbero che non si possono passare in radio alle ore 11:31. Noi invece facciamo l'esatto opposto e ascoltiamo proprio questa canzone di Luca Carboni.

0: vorrebbero mai morire.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
2: Autoimport a Roma, dal 1956.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: E questo era il nostro amico, che comunque rimarrà amico per sempre, Sandro Giacobbe. Signora mia, la canzone, naturalmente c'è l'imbarazzo della scelta nelle canzoni di Sandro. Vabbè, io amo parlare di Sandro, che è stato veramente un grandissimo amico e persona per bene, soprattutto persona per bene, che insomma in quegli anni lì ha dato filo da torcere anche proprio ai grandissimi come Baglioni e come tanti altri. In testa alla Hit Parade spesso trovavamo Sandro Giacobbe in quelle estati lì, quelle che raccontiamo, quelle di tanti anni fa, ma che ancora vivono in maniera forte nel nostro cuore. Oggi facciamo un bis. Ve la ricordate la canzone che diceva "facciamo il bis"? Era di Alex Damiani, un'altra meteora che comunque partecipò a qualche festival bar di qualche anno fa. Facciamo il bis con il nostro amico Vincenzo Incenzo. Buongiorno Vincenzo.
1: Buongiorno,
0: e
1: eccoci
0: qua. Bentornato.
1: Grazie, sempre un piacere.
0: No, devo dire, ho insistito un po' io, ho abusato un po', devo dire, di Vincenzo.
1: No, assolutamente.
0: E della sua generosità. Però in un momento come questo, secondo me c'è bisogno, noi dobbiamo fare un servizio anche alla musica. E tu, Vincenzo, di musica e di canzoni ne hai scritte tantissime con la tua penna. A proposito, come scrivi le canzoni? Con carta e penna, con la macchina da scrivere? Come le scrivi? Questa è una cosa che non ti ho mai chiesto.
1: Beh, nel corso del tempo sono cambiate un po' le dinamiche, però neanche tanto. Allora, guarda, io intanto sono uno che scrive sempre, no? Quindi magari mi viene in mente una cosa, sto anche sulla metro col cellulare, fermo quell'appunto, quell'idea. Uso ancora molto la penna e uso chiaramente la scrittura automatica, il computer, eccetera. Quindi alla fine è una mescolanza di tutto questo. Poi devo dire che l'approccio proprio visivo alla pagina, sia la pagina Word che la pagina scritta, è uguale. Cioè io posiziono frasi in vari punti della pagina, poi li vado a riassemblare.
0: Quindi sono un po' come i fumetti, tanti piccoli pensieri.
1: Sì, tanti, spesso è così. E poi dopo, come dire, a un certo punto scatta qualcosa che allinea tutto. E quindi la canzone si autocompone in qualche modo con una serie di pensieri che sono magari anche frutto di momenti diversi. Alle volte parliamo per esempio di una canzone come L'elefante e la farfalla, ti faccio un esempio.
0: È così, tanto per gradire.
1: No, perché no. Anche l'anniversario quest'anno, 30 anni, è uscita in, io mi ricordo, in 5 minuti, proprio velocissima.
0: Cioè tu hai scritto L'elefante e la farfalla in 5 minuti?
1: Sì, c'era questa idea che era partita con Michele, e lui suonava questo brano bellissimo e abbiamo afferrato subito l'idea di questa canzone, e poi il testo l'ho scritto in pochi minuti. Altre volte il processo è più laborioso, più lungo, però l'approccio, che sia, ti ripeto, il computer o la carta e penna che uso sempre, è lo stesso.
0: Quante volte ti è capitato di scrivere delle cose che poi alla fine non ti hanno convinto e sono finite in un cassetto e poi casomai le riprese tempo dopo? Tu sei uno che riprende dai cassetti le cose scritte, perché c'è una scuola di pensiero anche qui ben definita, insomma.
1: Sì, ora ho fatto una pulizia totale del computer, perché non voglio più, come dire, cioè è passato tempo, avevo appunti molto vecchi, ogni tanto una frasetta, qualcosa tornava a galla. Adesso ho fatto proprio una scelta radicale di non voler pensare più a niente che non sia da ora in poi nella scrittura. Quindi credo di aver buttato anche delle cose interessanti, però sentivo la voglia di uno stimolo nuovo, proprio di partire da zero, no? Quindi tutte le cose nuove non hanno, come dire, un cassetto alle spalle, sono tutte cose che nasceranno da adesso in poi.
0: Pensi che sia necessario ogni tanto fare anche nella scrittura un reset?
1: Assolutamente sì, perché cambia il tempo, cambia il modo di ascoltare le cose. Non è che dobbiamo seguire le mode, però sicuramente cambiamo anche noi, e certe cose che magari potevano essere giuste 5 anni fa, 10 anni fa, è giusto che vengano, come dire, rielaborate oggi, insomma, con una nuova scrittura.
0: Come ti piace essere definito? Cioè, per esempio, la parola poeta, no? ti si addice, cioè è una per esempio Mogol mi disse non mi chiamare così sempre con questo fare un po' un po' duro, insomma, ecco. Quindi come ti piace essere definito e come ti definisci tu?
1: Ma insomma, io poeta, insomma, è una parola meravigliosa, però poi quando penso che lo stesso termine usato per, non lo so, Mario Luzzi, per Paolo Pasolini, eccetera, eccetera, ho una sorta di soggezione. Mi piace molto l'idea che io sia uno che lavori, maneggi le parole, quindi un artigiano della parola, perché poi l'approccio è sempre quello molto, molto artigianale, molto come dire, molto rurale, cioè io ho un approccio sempre di confidenza con il testo che parte proprio da una ricerca molto il tentativo almeno di essere autentico, di cercare una verità in quello, di emozionarmi con quello che scrivo con la speranza che poi questa emozione arrivi agli altri. Quindi artigiano della parola mi sembra una bella
0: sintesi. Artigiano della parola. Allora, da questo artigiano della parola sentiamo quella canzone lì che appunto è nata in 5 minuti, questa cosa mi affascina molto. Su RTR 99, ti ricordi, ci sono io, Fabio Martini, ma soprattutto c'è Vincenzo Incenzo e adesso c'è Michele Zarrillo con la tua canzone, caro Vincenzo. L'elefante e la farfalla, che è esatto, è del 96.
1: Sì,
0: quindi siamo nel 2026.
1: Tutto il tour di Michele è proprio l'elefante e la farfalla tour. Quindi
0: beh, e allora merita di essere ritrovata e riascoltata.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: E torniamo con Vincenzo Incenzo. Beh, complimenti comunque sempre, perché l'elefante e la farfalla è veramente un gioiello, eh? Davvero un gioiello. Scrivere canzoni in un tempo oggi dove purtroppo, Vincenzo, escono poche canzoni, perché c'è ormai questa difficoltà, anche gli artisti vedo che, non dico che stiano un pochino rinunciando, no? Però non c'è più quel fermento di prima.
1: Sì, è un momento particolare, ma è stato un pochino depotenziato proprio il discorso culturale in generale, no? Siamo passati dal, come vogliamo dire, dal logos all'hashtag, quindi
0: questa è carina, bella questa.
1: È complicato, la parola adesso è soltanto, come dire, è un codice, no? Non ha più in sé la volontà di rappresentare qualcosa, di approfondire, ma soltanto di dichiarare, di pubblicizzare, quando non di insultare, no? sui social. Quindi si porta dietro questo discorso anche il discorso chiaramente legato alle canzoni, i testi, le musiche, tutto è molto sintetizzato, sintetico, c'è una sorta di condominio coatto che in qualche modo governa e scrive le canzoni di tutti, no? C'è una cerchia di autori, quindi pur bravissimi, però è difficile poi avere, come dire, sempre quella capacità di differenziare quando sei obbligato a sfornare canzoni a gettito continuo.
0: Toglimi una curiosità, no? Perché riguarda proprio il tuo ambito, ma insomma Sanremo soprattutto, perché lì viene uno dei pochi casi dove viene fatto l'elenco degli autori, no? Ma a volte c'è un elenco di autori che è più lungo della canzone stessa, no? Ma anche questa è una moda un po' particolare, cioè basta mettere una frase e già tu hai diritto a star dentro.
1: Ma no? ti dico una cosa in più, non farò il nome chiaramente, ma
0: faremo il cognome.
1: Ma io e Maurizio Fabrizio avevamo proposto un brano a Sanremo a un artista che è andato in gara e lui ci ha detto ma ci sono solo due autori qua, non siamo trend, rischiamo di sembrare una canzone del passato, ecco, questa è stata la... Quindi in questo caso viva, tanto per collegarci al messaggio che ci siamo scambiati prima della trasmissione, viva Ultimo, che almeno scrive da solo.
0: Allora
1: Mosca Bianca.
0: Io sono stato applaudito e anche un po' contestato quando l'altro giorno ho avuto così la voglia di raccontare, ma stavo raccontando un po' questa tutto quello che accade intorno a Nicolò, che io ho in simpatia, lo ammetto, per due motivi fondamentali. Primo, perché se fossi Pippo Baudo direi l'ho scoperto io, no, non è vero naturalmente, però credo di aver fatto a Ultimo una delle prime interviste radiofoniche, ancora non si chiamava Ultimo, Nicolò Morriconi e basta, e venne qui in radio questo mingherlino timidissimo. A un certo punto fece ascoltare uno o due pezzi, dice, ma questa l'ho scritta quando avevo 16 anni. Ho detto, oddio, ma questo scrive proprio bene. E poi sono legato a lui perché a Sanremo, quando andai in quell'anno, lui era in gara, e a un certo punto mi sono sentito chiamare ed era lui che mi chiamava. Dice, io ti ascolto sempre, grazie ancora per l'intervista che mi hai fatto. E non è una cosa scontata.
1: Certo.
0: E poi ho mia figlia che praticamente vive in simbiosi con lui e siccome vedo che la musica di oggi non dà quelle grandi emozioni che insomma ho vissuto io, vedere però dei giovani, vedere mia figlia, vedere questi ragazzi giovani, belli, puliti, perché al concerto di Ultimo non ci sono droghe, cioè ci sono solo lacrime, e mi piace come cosa. E allora mi è venuto da fare un po' il paragone con quello che vivevo io e che ho vissuto io nel passato, quando sono andato da mio padre e mia madre, ho detto io vado a Piazza di Siena a vedere Baglioni, e lui mi dice non se ne parla proprio perché ci sono 100.000 persone, non puoi, è pericoloso. E poi mi sono ricordato di quando appunto vedevo questi manifesti per strada e correvo alla Orbis a comprare il biglietto rigorosamente posto unico. Adesso invece ci sono questi concerti che vengono promossi con la vendita dei biglietti un anno e mezzo prima. Sono cambiate tante cose, e allora non c'è più unione tra quello che c'è stato ieri, secondo me, e quello che c'è oggi. Forse Ultimo è l'unico che ha unito le due sponde, cioè quello con i capelli bianchi come me e il giovane che lo va a vedere. Anche perché qui tu hai detto in televisione l'altro giorno una cosa bellissima, secondo me: lui comunque sfrutta il creare le canzoni come si faceva un tempo.
1: Sì, assolutamente, lui è proprio impostato, settato su questo modus operandi, cioè lui si mette al pianoforte, carta e penna, non ci sono loop, non c'è computer, si avverte questa scrittura vergine, insomma, in qualche modo. Poi possiamo discutere sui meriti artistici o meno, ma quello che rimane è un approccio sicuramente serio alla composizione, una volontà di rispettare una tradizione importante su cui lui si è formato: Venditti, Baglioni, Renato Zero. Sicuramente ci sono tutte queste tracce nelle sue cose. E poi soprattutto di riproporre questo repertorio in una dimensione live, che è quella, secondo me, a lui più congeniale, ancora più che i dischi, dove addirittura la canzone passa in secondo piano. Cioè lì si assiste a un fenomeno di catartico vero e sì, proprio, una ritualità, come dire, voluta, ma voluta già da almeno 10 ore prima del concerto, se non da un anno prima con l'acquisto dei biglietti. E tutto questo processo di avvicinamento al concerto è vissuto come parte integrante dello spettacolo. C'è una volontà anche di faticare per arrivare a quel posto, di conquistarsi quel biglietto, di fare file, eccetera. Quindi evidentemente lui è riuscito a creare una connessione, soprattutto nelle nuove generazioni, che va al di là, diciamo, di un rapporto artista pubblico. E lui ha capito che la gente vuole sentirsi libera, secondo me. Questo è un concetto fondamentale, e al concerto di Ultimo sei libero di piangere, sei libero di urlare. Non è che ci sono tanti altri contesti nella società contemporanea dove tu puoi essere te stesso fino in fondo, cioè proprio liberarti. E questa occasione qui diventa una possibilità quasi unica in un mondo così, che corre sempre, che non ti dà spazio, per essere te stesso, per condividere con gli altri. Io credo che lo spettacolo ci sia sul palco, ma ci sia soprattutto nel pubblico, cioè c'è una condivisione totale tra palco e realtà, come diceva Ligabue, no? Sì. E questo è il valore aggiunto del suo percorso, secondo me.
0: C'è un altro aspetto che secondo me lega noi di una generazione, diciamo, di ieri a quella di oggi. Si parte da dove siamo partiti noi, la nostra stanzetta, la nostra camera da letto piccolina era però il fulcro della nostra vita. Lì dormivamo, certamente, lì leggevamo, studiavamo, sentivamo i dischi, sognavamo, ci arrabbiavamo, giocavamo. Era tutto in quei pochi metri quadrati, e tutti i suoi racconti partono da lì.
1: Partono da lì, e si avverte il processo creativo che è avvenuto lì. Cioè si avverte questa intimità, questa penombra proprio emotiva dove lui si muove, e la trasferisce al pubblico. L'idea, la sensazione al suo concerto è di essere sempre in quella stanza, anche se siamo in un'arena di chilometri quadrati.
0: Sì.
1: La sensazione è sempre quella di stare con lui in questa camera esclusiva, perché ricordiamoci che lui non si avvale né dell'appoggio della stampa,
0: no,
1: non difficilmente passa in radio, quindi è veramente un rapporto esclusivo con il suo pubblico. Sono veramente una community isolata, e questo dà forza a lui, perché la gente, io l'ho visto con questo post che ho fatto su di lui, come la gente abbia reagito, e mi sono arrivati messaggi come per esempio: sei l'unico che ha capito l'unico, diciamo, comunicatore, chiamiamoci così in questa occasione episodica, che ha capito come chi è lui veramente, no? Perché c'è sempre questa corsa al massacro nei suoi confronti, e allora è proprio per quello che io, che non sono magari un innamorato delle sue canzoni, però voglio andare più a fondo, voglio capire cosa scatta a livello anche sociale, cosa scatta a livello emotivo nella gente. E quindi questa sensazione qui, in un momento in cui si sente tanta plastica, tanta stampa in 3D nelle canzoni, questa verità così semplice, così artigianale, per ritornare al concetto di prima, la gente la sente, si sente partecipe, si specchia in questo artista, e il processo va avanti, è destinato a crescere ancora.
0: L'altro giorno, appunto, qualcuno mi ha scritto, perché avevo messo una canzone sua proprio per fare questo parallelismo, e a un certo punto ho messo Alba, che io reputo una bellissima canzone, tra l'altro pure coraggiosa, perché portare Alba al Festival di Sanremo è quasi da pazzi, no? Perché è una canzone senza ritornello, e più di qualcuno mi ha scritto: ah, ma metti le canzoni di questo depresso. E questa frase mi è risuonata in testa, perché quando io da ragazzo andavo a vedere Renato Zero, poi anche i Pooh e Claudio Baglioni, mi dicevano la stessa cosa. Mi dicevano: ma guarda questo qua, ma dove vai? Ma vai a vedere questi depressi, questi che ti fanno addormentare con le canzoni? Insomma, le sue canzoni le ho prese in simpatia anche per questo, perché mi ricordano, io non ho vissuto le arene rock, ho vissuto però il teatro tenda di Renato Zero, ho vissuto quelle emozioni là sotto. Mi dicevano: ma che vai, ma guarda quello, vai a vedere quello, si trucca, è depresso, ma non ti rendi conto? Lo dicono di ultimo. Mi fa strano un po'.
1: Sì, ma sono, ricordiamoci, Baglioni veniva chiamato Agonia, no?
0: Sì.
1: ma poi sono cicli storici, è toccato a Masini
0: anche, certo.
1: Sì, è toccato a tanti artisti, ma a Cocciante. Quindi evidentemente però in quella, chiamiamola, depressione c'è una verità, c'è una voglia della gente di partecipare, di sentirsi compresi, cioè c'è uno sdoganamento delle fragilità che la gente vuole abbracciare nelle canzoni, se è vero che da sempre questa cosa funziona, da Paolo in poi, voglio dire, no? Quindi evidentemente la canzone ha anche questo compito consolatorio,
0: certo.
1: Soprattutto, no? E cambiano i tempi, ma questo concetto rimane.
0: Prima di tornare al nostro repertorio, quello di RTR99, ti ricordi? Ma se ti dicessi Sogni Appesi?
1: Io la trovo il suo manifesto, il manifesto di Ultimo, esattamente, forse il suo brano più ispirato, anche se estremamente semplice, però c'è una dichiarazione di intenti molto, molto forte. Si avverte un'autenticità. Io adesso poi possiamo discutere degli strumenti artistici che vengono messi in gioco, ma l'autenticità e la voglia di arrivare alla gente in questa canzone è evidente, è molto forte, quindi è veramente la sua bandiera questa canzone.
0: Tra l'altro c'è il pianoforte, non c'è computer, cioè è una canzone registrata, realizzata come si faceva un po' un tempo, no?
1: Assolutamente, questa cosa arriva tanto, cioè questa riproducibilità della canzone, no? Senza orpelli, senza elettronica, che anche un ragazzo, un fan può riprodurre facilmente. Infatti se noi andiamo sui social vediamo quanti tentativi di emulazione ci siano, no?
0: Sì.
1: È la dimostrazione di un repertorio che diventa di tutti, e questa è un'altra grande forza del progetto di Ultimo.
0: Sentiamo.

Provo a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente, sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente, e quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte, ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

riesci a capirmi solo se hai sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: qui c'è proprio il pianoforte. Solo il pianoforte.
1: C'è il pianoforte. Poi facevo un'altra riflessione mentre ascoltavo come lui chiama in causa il suo pubblico, cioè in un mondo dove gli autori e i cantanti sono molto autoreferenziali, no?
0: Sì.
1: Lui chiede continuamente a chi ascolta il suo parere, dimmi che cosa resta, cioè lo chiama dentro e chi ascolta si sente partecipe della stessa esperienza che lui sta vivendo nella canzone, quindi questo è un altro valore che poi dal vivo esplode chiaramente.
0: Senti, adesso abbiamo le notizie e vogliamo scegliere, vuoi scegliere invece una canzone? Ecco, facciamo un parallelo. È una canzone degli anni 70, ma se vogliamo anche degli anni 80, che può essere abbinata a questo fenomeno di ultimo, che invece è stato il fenomeno nostro, quello di RTR 99, ti ricordi?
1: Guarda, io per forze in campo mi viene in mente era già tutto previsto di Cocciante, nel senso che c'è quella, un pianoforte, una voce e un parlato che lentamente diventa canto, un po' come succede qui con Ultimo.
0: La sentiamo e poi la commentiamo allora, su RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99.
3: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
4: Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Washington rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi. Teheran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato basi americane in Kuwait, Bahrain e Qatar. Incidente sul lavoro stamani a Chieti, in Abruzzo, una persona è morta e un'altra è rimasta ferita nell'esplosione in una fabbrica per lo smontaggio e disattivazione di munizioni militari. E un'altra vittima in Toscana, un 48enne è morto in un cantiere a Sesto Fiorentino. Sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario. Tennis, entrambi sconfitti ai quarti ieri a Wimbledon, Jasmine Paolini e Flavio Cobolli. Il romano, reduce dalla finale del Roland Garros e superato dal britannico Ferry, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno.
5: È una partita dura da digerire, ma comunque avevo detto al team che prima di iniziare questo torneo non ero pronto a giocare, quindi ero proprio al limite delle forze e ho fatto quarti.
4: E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Un altro che negli anni, soprattutto in quegli anni, è stato ben massacrato, però poi insomma ha vinto con le sue canzoni e con, in questo caso, questo pianoforte, no? E questo testo bellissimo.
1: Pazzesco, ma è veramente un master, per ultimo è proprio un manuale. Perché, come dire, intanto c'è questo atteggiamento minimale che poi va sempre a crescere, questo passaggio dal parlato al cantato, secondo proprio la lezione di Gino Paoli, no? Proprio dalla prosodia alla melodia, lentamente il discorso si sposta nel musicale, con un parlato molto intimo, che questo genera questo senso di sentirsi partecipi, perché sembra quasi che ti stia parlando all'orecchio mentre ti racconta questa storia. Poi ho sempre ammirato questa canzone per questa intuizione cinematografica, che la canzone è tutta al passato. Quando entra la batteria, lui dice mentre ti sta portando via, questo cambio di prospettiva con questa canzone che diventa tutta al presente. Io lo trovo pazzesco, un brano incredibile, commovente, con un testo straordinario di Luberti, che credo che sia l'autore, che
0: sì,
1: è altro
0: è storico di Riccardo Cocciante, sì. Ne hanno fatte tra l'altro, insomma. Io per esempio di Cocciante amo moltissimo, gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, perché sono stato un po' ripetitivo su questo, però quando poi vedo che si va sempre da una parte e ci si sposta sempre da una parte, non dicendo però la verità, cioè la verità è che a mano è una canzone di Riccardo Cocciante, non è di Rino Gaetano. Poi anche qui ognuno può avere i suoi gusti, però è una canzone che a mio parere ti deve proprio strappare proprio l'anima, il cuore, tutto quanto. Quindi la versione di Cocciante è un po' su, tipo, era già tutto previsto. Lui secondo me in queste situazioni rende in maniera incredibile.
1: Assolutamente, ma poi il testo segue proprio un percorso che è più legato proprio all'interpretazione di Cocciante, perché è un testo che monta piano piano e la musica segue questo percorso, mentre, come dire, è stata un po' compressa con la bellissima versione di Rino Gaetano.
0: No, bellissima, assolutamente. Proprio
1: ha preso proprio un altro significato.
0: Da una parte anche, secondo me ha fatto benissimo, l'ha resa sua, l'ha cambiata, perché se devi fare una cover uguale all'originale,
1: certo,
0: è inutile.
1: Beh, in quel periodo loro erano in tournée insieme, no?
0: Lui, sì, per il Geo.
1: Andavano questi concerti con tre artisti che si mischiavano e quindi
0: si
1: sono scambiate tante canzoni.
0: Senti, mi ci chiedono, sono Chiara, ho una curiosità per Vincenzo che ammiro da tempo. Qual è per lui la canzone che ha scritto per Renato Zero che gli è piaciuta di più? Io penso che è difficile indicare una cosa così, perché no, sono un po' figli, sono tutti figli le canzoni. No, però,
1: ma guarda, per un fatto affettivo sicuramente credo la prima, sia per come L'impossibile vivere, la canzone, poi in un album fortunatissimo che ha fatto 1.500.000 copie, cioè, ma di gente che usciva di casa, andava a comprare il disco, no, di visualizzazioni. E sono legato a quella canzone perché mi ricordo com'è nata, e lo dico velocemente, è stato il secondo incontro con Renato Zero. Io avevo incontrato Renato al compleanno di Antonello Venditti per la prima volta e lui mi ha invitato una settimana dopo a casa sua, e mi ricordo che sono stato sequestrato, cioè lui praticamente mi ha portato in una stanza, ha chiuso la porta e mi ha lasciato lì con un radione, come c'erano a quei tempi, con questa cassetta dentro, la musica bellissima di Maurizio Fabrizio, di questa canzone, mi ha detto torno fra 2 ore, scrivimi.

0: scrivimi un testo.
1: Sequestro vero e proprio.
0: Un sequestro vero e proprio. Io ero, come dire, eccitato all'idea, ma anche molto impaurito, perché dico, se adesso non mi viene niente, finisce qui la...
2: Ma questo è, voglio dire, perché poi, insomma, le canzoni nascono da ispirazione, no? Quindi... Fammi sì. La canzone in due ore può essere anche, insomma, devastante.
0: Sì, era proprio una prova, forse una prova estrema a cui lui mi voleva sottoporre. Però ero molto motivato, io mi ricordo, e poi la musica era bellissima, per cui mi esce subito questa cosa, questa frase che citava così: da un balcone impossibile vedo gli alberi crescere e mi sembra che anche dentro me tutto sia migliore di com'è. Lui arriva dopo due ore, mi porta al caffè e vedo che va subito su quella frase e mi dice: no, metti da un balcone improbabile, perché io ho chiamato la canzone Vivere. Mettiamo da un balcone improbabile, così la canzone la chiamiamo L'impossibile Vivere. Andiamo a cantarla. Siamo scesi giù, a quei tempi lui aveva lo studio sotto al piano inferiore della sua villa, l'ha cantata una volta ed è quella che è sul disco.
2: È quella che allora ascoltiamo adesso, perché ecco, di questo disco tu hai citato le vendite. Allora, io ho un ricordo ben preciso e delineato, era ancora il tempo delle autoradio, eravamo un po' verso la fine di quel periodo lì. Le autoradio che si estraevano, no? E te le mettevi sotto il braccio, che se era estate ti si infuocava l'ascella e quindi ti si arrivavi tutto chiazzato e tutto, però le dovevi portare via dalla macchina, perché se le mettevi, l'autoradio se la mettevi sotto al sedile, te la rubavano. E comprai il 33 giri. Io sono uno di quelli che anche negli anni 90 comprava l'album, lo portavo a casa, lo scartavo, lo annusavo e lo mettevo sul giradischi. Mi piacque così tanto, e questa canzone in maniera particolare, che dico, lo devo registrare, ma non avevo tempo. E allora a quel punto sono uscito, ricordo perfettamente questa cosa, e comprai anche la musicassetta. Così avevo tutte e due e non dovevo neanche registrarlo, perché era già pronta lì. E L'impossibile vivere, con praticamente il vetro tirato giù con la manovella e il volume a palla, era bellissima da cantare.
3: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Beh, complimenti a Renato Zero, certamente sì, ma complimenti anche a te, caro Vincenzo, perché questo è un pezzo bellissimo ed è del 98, quindi un tempo recente, perché qui per RTR 99 ti ricordi? È quasi un tempo recente, però è anche la testimonianza che negli anni 90 ancora c'era un certo tipo di musica importante, fatta bene. Giustamente sottolineavamo che forse questo è uno degli ultimi dischi, se non l'ultimo, ad aver superato il milione di copie vendute.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma poi che è successo? Cioè, tu ti sai dare una spiegazione? Vabbè, è chiaro, Spotify, YouTube... ma non sei dell'avviso che forse adesso paradossalmente abbiamo così tanta musica che non riusciamo più a distinguere il bello dal meno bello?
1: C'era uno scrittore che diceva: più vedremo e meno vedremo, un po' potremmo, parafrasando, più ascoltiamo e meno ascoltiamo, perché c'è un sovraffollamento di... Mi sembra che si parli di 80.000 canzoni al giorno su Spotify che vengono, come dire, inserite. Difficile, perché poi viene sdoganato anche un po' il dilettantismo, cioè trovi accanto magari a Renato Zero l'ultimo della fila che ha magari, come dire, pari dignità, perché ha una promozione molto forte, magari dettata da un bacino di follower importante, e quindi credo che un po' il discorso meritocratico sia andato un po' a farsi friggere in questo senso. E d'altra parte c'è una, come dire, forse una libertà per tutti di pubblicare, però non è sempre, come dire, virtuosa.
0: No, sicuramente, certo, ma abbiamo perso anche un po' quella ritualità che appunto c'era un tempo si comprava il disco con la paghetta. Se andava nel negozio di dischi, era il negozio di dischi una location dove si passava del tempo. Non avevamo i social, ma avevamo la nostra lingua che poteva parlare, si familiarizzava il titolare del negozio di dischi, casomai ti conosceva e ti diceva: vieni qua, guarda, ti ho messo da parte questi, sapeva i tuoi gusti, quindi in maniera un po' furba molto spesso ti metteva da parte determinate canzoni. Non potevi comprare tutti i dischi, quello che prendevi però, ecco, lo prendevi, tornavi a casa, ti mettevi nella tua cameretta che torna, quindi, si sentiva il disco tutto, perché dovevamo avere il rispetto dei nostri pochi soldi spesi, quindi non potevamo permetterci di ascoltare solo una canzone. Abbiamo comprato quel disco, abbiamo speso quei soldi, bene, il disco lo ascoltiamo tutto.
1: Però, in quell'ordine di canzoni,
0: però devo dire che il disco quasi sempre, insomma, non deludeva. Uno come Venditti, per esempio, ha sempre avuto diciamo un po' un marchio di fabbrica, quello di fare i dischi con 8 canzoni, e quelle 8 erano 8 canzoni, ma non ce n'era mai una che era un po' meno bella, erano tutte canzoni studiate per essere dei piccoli gioielli. Poi chiaramente il gusto delle persone ha fatto uscire dei brani di più, alcuni sono rimasti impigliati lì dentro, però quando si risentono quelle canzoni, anche che non si sentono da una vita, tu dici: oddio, però questa me la ricordo, perché quel 33 giri l'abbiamo ascoltato, no?
1: Ma io ricordo esperienze con mio fratello, per esempio i pomeriggi quando uscì Sotto il segno dei pesci, erano emozioni pazzesche, cioè quelle canzoni connotavano quel tempo, cioè erano un tutt'uno con la nostra giornata, con quello che ci accadeva intorno, erano delle esperienze veramente immersive e totali, cioè io mi ricordo quei dischi. Poi anche quando uscì Bennato con Sono solo canzonette, piuttosto che Battiato con La voce del padrone, erano esperienze totali, cioè andava al di là del discorso della canzone. Poi c'era questo grande libro rappresentato dalla copertina del disco, potevi leggere i testi, quindi era, come dire, un'esperienza completa, visiva, olfattiva, perché poi il vinile ha un suo odore, e uditiva, che ti portavano veramente da un'altra parte.
0: C'è un messaggio di Tiberio Timperi, che sta in vacanza, beato lui.
1: Grande Tiberio.
0: Beato lui. e dice una cosa interessante: l'offerta libera abbassa la qualità, e già che ci siamo, scaricare non significa comprare. Ecco, questo è un'osservazione molto fine, ma che condivido. L'oggi diventa ieri subito, sovrascritto da un'altra canzone. Il supporto fisico resta.
1: È così, la canzone nasceva da un seme che aveva bisogno del suo buio per diventare un fiore, aveva bisogno del cambio delle stagioni, aveva bisogno anche dell'imprevisto meteorologico, cioè c'era tutto un percorso. Adesso sono stampe in 3D, per cui non, manca completamente la dimensione, anche la dimensione, come dice giustamente Tiberio, del sacrificio per arrivare al disco, no? Mettiamo da parte dei soldi, c'era una rinuncia a qualcos'altro, non era tutto spiattellato lì, adesso sentiamo questa 15 secondi, poi andiamo a un'altra. C'era un rapporto vivo con l'oggetto disco proprio, che è completamente evaporato. Poi adesso non tutti devi, come dire, andare a parcheggiare in una piattaforma per ascoltare qualcosa, quindi sì. È completamente cambiato proprio la fruizione.
0: Senti Vincenzo, un'altra bella canzone di quelle che, perché tu ne scrivi e ne hai scritte tantissime, meravigliose e bellissime, no? Però sei un attento ascoltatore, e da un po' di tempo a questa parte sulla tua pagina, sulle tue pagine social, stai facendo un'operazione bellissima, che è quella del racconto del testo, perché una cosa che è sempre un po' accaduta, no? È quella che spesso noi ci siamo trovati a cantare dei brani musicali, ma non ci siamo entrati esattamente dentro. Nel senso che a me è capitato in radio spesso, quando si facevano ancora le dediche e le richieste musicali, voglio dedicare al mio amore una canzone bellissima dei Pooh, che è Tanta voglia di lei. E io prendevo queste richieste musicali e dico: però tesoro mio, ma questo sta con un'altra, capito? Quindi certo. A volte si ha la sensazione, per carità, la musica è bella, uno l'ascolta come vuole e nessuno deve dire allora questa canzone è così, ognuno si fa la sua fantasia. Mi confermi che infatti chi scrive canzoni spesso non le vuole raccontare, perché poi dice: una volta che esce, ognuno si fa la sua storia sulla canzone.
1: Certo, perché la canzone poi viaggia da sola e si carica del, non è mai completa, no? Cioè si carica del, questa è anche la, per tornare a Ultimo, secondo me anche la forza sua di un linguaggio apparentemente basico, per cui è facilmente completato dalla percezione di chi ascolta, no? Cioè sì. Lui dice: vivo coi sogni appesi, poi ognuno decide quali siano i sogni, quale sia il tipo di emozione, quale sia il tipo di racconto. Sì, a me piace molto raccontare queste canzoni. Tra l'altro, come dire, apprezzo il fatto che ci siano tanti che seguono questa cosa, e mi ha anche sorpreso all'inizio, ma evidentemente c'è una voglia di di andare dentro la canzone in una maniera diversa, che non è soltanto quella storica, analitica, diciamo nella maniera, nel termine, nell'accezione più fredda, ma la mia è soprattutto una lettura emotiva, quindi vado a cercare il profumo che c'è dietro le parole, vado a cercare quello che magari molte volte sfugge a un primo ascolto, anche a un secondo ascolto. E quindi, se dovessi pensare a una canzone, ma qui siamo a casa dei Pooh, quindi mi viene, siccome ne ho parlato recentemente, potremmo ascoltare Uomini soli, che credo sia una canzone spartiacque, veramente fondamentale per loro, per Sanremo, perché è una canzone molto forte nel testo, che soltanto in apparenza, come dire, arriva in maniera morbida, ma una canzone molto dura con la società, con le ghettizzazioni, con un certo tipo di tentativo di escludere, di catalogare le persone, eccetera. Quindi quella è una canzone, anche per come è costruita, con questa struttura che diventa quasi lirica, a cercare una nota impossibile, quella che Facchinetti trova sì, in cielo. È veramente una preghiera laica autentica. Apprezzo molto quella canzone, mi piace tanto.
0: La sentiamo, tra l'altro qui c'è anche il coraggio degli artisti, perché i Pooh decisero di andare al Festival di Sanremo nel 1990, questo l'ho raccontato ieri o l'altro ieri, e la casa etichetta discografica, c'era un 33 giri pronto, disse: voi andate a Sanremo con il brano intitolato Donne Italiane, che è una canzone molto leggera, molto orecchiabile, probabilmente da Sanremo, certamente, ma i Pooh volevano portare una cosa diversa. Dice: no, noi vogliamo andare con una canzone, perdiamo non ha importanza, però che si distingua, e questa non va bene. Litigio con l'etichetta discografica, dovete andare con questa. A un certo punto loro dovettero andare ospiti da Pippo Baudo a Fantastico, e per togliersi il pensiero fecero, a insaputa dell'etichetta discografica, un'esibizione live dove cantarono Donne Italiane. Quindi anticiparono la canzone, a quel punto
1: bruciandola
0: hanno bruciato la canzone e portarono al Festival di Sanremo Uomini Soli.
2: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
3: su rtr99.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino, e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: lui aveva chiesto.
1: Questo è Uomini, Uomini Soli. Ci dicono, dice, se avessero portato a Sanremo anche l'altra donna dallo stesso album avrebbero vinto lo stesso, ma credo che quell'anno avrebbero vinto a prescindere. Però capisco anche, quando si ha una storia, di voler un po' sbaragliare, ecco, portare una situazione diversa. Loro hanno sempre un po' sofferto la critica un po' ignorante. Negli anni 70 sono stati osteggiati molto perché chi cantava l'amore non era sempre ben visto, però in realtà i Pooh non hanno solo cantato l'amore, hanno cantato, non lo so, l'alba dietro il porto di Brest, hanno cantato Lettera da Marimbad, hanno cantato Gli Inca, hanno cantato la storia di un pilota che precipita con il suo aereo, hanno cantato mille cose.
2: Anche temi in quell'epoca un po' bacchettona scomoda come Pierre, no? Una canzone sull'omosessualità in quell'epoca era difficile da immaginare.
1: E ancora prima loro cantarono un'altra storia simile dell'amore tra due donne. Nel 1973 cantarono Lei e Lei dall'album Parsifal, che era praticamente un intrigo amoroso a tre, ma soprattutto tra due donne. Insomma, hanno avuto del coraggio.
2: Sì,
1: però
2: sì,
1: la critica non gliel'ha mai perdonato il fatto di cantare spesso l'amore, eh?
2: È così, sembra che poi si debba passare per forza per questa forca gaudina, no?
1: Sì.
2: Ma però penso che poi il tempo e il pubblico abbiano dato il giusto valore alle cose.
1: Ieri, quando appunto pensavo oggi, dico, viene Vincenzo, ho detto chissà che canzoni sceglierà, perché oggi ti ho lasciato un po' mano libera, volevo che fosse così. E tu hai detto, vabbè, ma ho incontrato, cioè mi è capitato di parlare di Baglioni l'altro giorno in televisione, e mettiamo Tamburi Lontani. E io un po' speravo che tu potessi richiedere e scegliere questa canzone, che io reputo anche un mio manifesto. Pensa, nei tempi carbonari, quando non c'erano ancora i social, c'era una sorta di mailing list che si chiamava Reginella, dove uno sparuto popolo baglioniano si incontrava nottetempo, si scriveva la mail che poi andava in circolo su questa mailing list, tutti la leggevano e tutti potevano rispondere. Sai qual era il mio nickname su questa chat? Tam Tam.
2: Tam Tam.
1: Mi ero ispirato a questa canzone che tu hai scelto, perché è bella questa?
2: È una dichiarazione di vita, di dolore, d'amore pazzesca. Poi con questo tam tam, con questo battito dentro che si mischia le parole, che si confonde, che diventa un tutt'uno. C'è un dolore dentro, una luce allo stesso tempo di speranza e una voglia di spaccare tutto, che a me ha sempre commosso fino alle lacrime questa canzone. Poi è strutturata in un modo incredibile, diciamo prima, è quasi diabolico nella scrittura Baglioni certe volte, con questi incastri incredibili. Questo è un disco, forse il disco più bello della musica italiana, sia come è stato realizzato in questi studi importantissimi tra Peter Gabriel e gli altri studi meravigliosi in cui ha lavorato, sia per come è stato pensato, sofferto, è stato scritto più di una volta, ma alla fine rimane una pietra miliare, secondo me, con un linguaggio poi nuovo di Baglioni, perché rispetto, come dire, al periodo precedente c'è uno scatto verso forse una complessità meno gratificante al primo ascolto, ma che se ci vai dentro però è veramente un mondo incredibile, che ogni volta che ascolti si apre cassetti diversi che non avevi considerato.
1: Qui ci sono vari intrecci, no? C'è l'amore con una donna e non seppi mai soffiarti vento sulle ali, aspettai un addio e un giorno di lasciarti ti lasciai.
2: Sì, poi lui su questi giochi di parole è pazzesco, insomma, veramente. Sì, a livello di, poi come lui riesca a conservare, a giocare col suono delle parole, ma a renderlo sempre credibile nel senso, perché poi di lasciarti ti lasciai è ti arriva immediatamente il senso anche, no? Ma è pazzesco, lui è da grande architetto, visto che è laureato in architettura, sì. È capace di... ha fatto architettura con le parole, ma soprattutto ha dato un'emozione con questi testi che sono così incollati, e a me sorprende sempre il fatto che lui scriva i testi alla fine di tutto il processo, addirittura fa prima gli arrangiamenti,
1: sì.
2: E poi si cimenta in questo lavoro a ritroso che io lo trovo faticosissimo nella mia idea, cioè quella di dover poi reinserirsi dentro e trovare le strade per mettere tutte queste parole, veramente un gigante.
1: E qui Vincenzo c'è anche il padre, no?
2: Il padre, assolutamente.
1: Vieni padre mio, usciamo a fare un giro e guida tu e ti fai l'immagine. E poi c'è il cane.
2: Sì.
1: E tu compagno dalle orecchie a punta, io ti parlai di me come un fratello a cui ci si racconta, io non ne avevo e allora presi te e quella tua sgomenta.
2: No, vabbè, di che parliamo? È veramente un manifesto di tutto il suo, di tutta la sua esistenza.
1: Ascoltiamo Tamburi Lontani, apprezzatela perché è veramente speciale.
0: RTR 99. Ti ricordi? Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1956. Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri. Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili finché ci porta un suono atteso chissà quanto e ci promettiamo indivisibili alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada, devi prendere o lasciare, si comunque vada, non come volevi, battono i tamburi, battono più lontano, è giusto così, non chiesi mai qualcuno che

0: Beh, vabbè. Tamburi lontani, io mi devo portare via Vincenzo. E vediamo casomai nella stagione che verrà se riusciremo a inventarci qualcosa di più costante, perché è un bel servizio secondo me alla musica, ma forse anche un po' a noi stessi, perché le canzoni sanno indicarci molto spesso delle strade che poi possono essere positive, no? Io, e torniamo al fatto che abbiamo parlato per un attimo di Ultimo oggi, no? Quei ragazzi lì molto spesso c'è una frase che dicono i ragazzi, i giovani che vanno a vedere Ultimo: mi ha salvato. E il fatto di sentire che una canzone, un disco possa salvare qualcosa e qualcuno, credo che è sempre credo che metta in evidenza quanto la musica sia importante. Tu sei stato e sarai, caro Vincenzo, uno di quelli che spesso ha indicato anche la strada, parlandoci anche di qualcuno che era un acrobata e che quando scendeva a terra non aveva l'equilibrio ma ce l'aveva su. Quindi insomma, io mi sono nutrito delle tue canzoni e anche di quelle degli altri. Naturalmente la musica è in grado di farci stare bene in un tempo, in un periodo dove si lanciano bombe, dove si parla sempre di situazioni negative, dove si parla di gente che uccide e fa del male. A volte rifugiarsi in qualche bella canzone, che dici, è positivo?
1: Ma assolutamente, anche fosse solo un'illusione. C'è una bellissima frase di Lucio Dalla che dice: per me le canzoni sono come delle pagine da mettere sotto i piedi per cercare di sembrare più alti. E questo dice tutto. Cioè, può essere un'illusione, ma in quel momento, in quei tre minuti, la canzone ha il potere di portarti altrove, di farti dimenticare magari una sofferenza, una condizione, e gli va riconosciuto questo ruolo. Speriamo che non lo perda mai, perché veramente è un ruolo nobile e altissimo, e poche forme di comunicazione artistica hanno questa immediatezza come la canzone.
0: Chiudiamo con una cosa di De Gregori, perché anche lui è stato in questo periodo messo un pochino in mezzo. Io sono dalla parte sua, lo dico, perché poi ogni tanto bisogna pure dire le cose come stanno. Si può parlare con le canzoni, non è detto che un concerto debba essere un
1: comizio.
0: Un comizio. E poi comunque, lo dice il passato, nel tempo noi abbiamo avuto degli artisti profondamente schierati che attraverso le loro canzoni hanno detto cose molto più valide rispetto a un comizio fatto. Ma basti pensare a Guccini, per esempio, no? E chiudiamo con De Gregori.
1: Chiudiamo con De Gregori, che io amo alla follia e che voglio dire solo una cosa per non riaprire una polemica. Io già ne ho parlato sui social. Questi fuochi fatui finiranno, queste polemiche, e rimarranno Viva l'Italia, Generale, La Donna Cannone, Rimmel. Queste continueranno a parlare, a fare rumore, continueranno a parlare di società, di politica, anche quando tutte le polemiche saranno spente. Quindi alla fine il tempo darà ragione a De Gregori.
0: Come sempre, il tempo vince sempre, il tempo lui soltanto.
1: Esatto.
0: Grazie a Vincenzo Incenzo, generosissimo sempre nei confronti di RTR 99, ti ricordi? Chiudiamo con Rimmel.
1: Meravigliosa.
0: Che è un bel chiudere, grazie. Allora, io me lo porto via e vado via anche io. Vi lascio tutto il resto della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Passate un buon tempo, ve lo dico sempre, rimanete qui, Rimmel e poi tutto il resto. Ciao a tutti. Grazie Vincenzo.
1: Grazie a voi, grazie a te.

0: Eccoci qui, 13 e 8 minuti primi, RTR 99, ti ricordi, giovedì 9 luglio 2026. Buon pomeriggio da parte di David Guarnieri.
1: E buon giovedì anche da Paolo Famiglietti, dopo la strana nostalgia, insieme fino alle 16.
0: Ebbene sì, allora, ascoltiamo subito un brano che ci riporta a un periodo invernale. Vabbè, vabbè, Sanremo.
1: L'ultima parte però, esatto, dell'inverno, dai.
0: Sanremo 80.
1: Con?
0: Su di noi.
1: Pupo.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

RTR 99, ti ricordi, eccoci qui, 13:19 minuti primi su con diciamo la compagnia di Davide e di Paolo fino alle ore 16. Abbiamo ascoltato Claudio Baglioni, inevitabilmente lo abbiamo riconosciuto tutti con e adesso la pubblicità. No, non arriva la pubblicità, ci mancherebbe altro. Ovviamente un estratto dall'album dal titolo La vita e adesso un 33 giri fortunatissimo, diciamo l'album dell'anno 1985 con tantissime settimane di permanenza in appunto in Hit Parade. Vogliamo andare a vedere proprio uno spaccato dell'85 per quello che riguarda la classifica del 9 di luglio. Facciamolo tutti assieme, dai. Allora, cosa ci sarà stato al primo posto? Beh, insomma, praticamente un pochino vi ho spiegato. Al quinto posto Brothers in Arms, Dire Straits. Numero 4 Born in the USA, Bruce Springsteen. Numero 3 Renzo Arbore and the New Elastic Pathetic Orchestra con quelli della notte dalla trasmissione omonima. Seconda posizione per cosa succede in città e appunto al primo posto Claudio Baglioni con La vita adesso. Ma adesso arriva, scusate il gioco di parole, il 1977 protagonista con Andy Gibb, canzone dei Bee Gees naturalmente, I Just Want to Be Your Everything su RTR 99, ti ricordi?

Oltre che un bel titolo, un bel obiettivo, e non si finisce mai di amare. Dori Ghezzi dal 1987 alle 13:28 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Adesso vi do delle indicazioni: 100 milioni di dischi venduti, artista top sia con gli Wham che come solista. Beh, insomma, si arriva facilmente al nome di George Michael, una carriera coronata da grandissimi successi e, come dicevamo, anche da tanti dischi venduti, quindi successo di pubblico, di critica e di persone che hanno apprezzato anche questa cover di Stevie Wonder che realizzò nel 96, 20 anni dalla pubblicazione del suo autore, cioè Stevie Wonder. Lo ha fatto insieme a Mary J. Blige, e allora arriva As.

0: R99, ti ricordi?
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

musicale in questa l'ultima notte di caccia, una sferzata di energia dai Pooh e dal 1979 dell'album Viva. 13:40 qui su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con Davide Guarnieri, ma anche con un bel ricordo legato al 1986, un ricordo sì musicale ma anche cinematografico. Andiamo in quell'anno con Affari di Cuore insieme a Meryl Streep, Jack Nicholson, e questa colonna sonora, beh, in cui diciamo primeggiava questa canzone di Carly Simon, che è diventato un piccolo classico e nell'86 ma anche nel tempo insieme alla sua celeberrima You're So Vain. Se lì eravamo negli anni 70, nell'86 Carly Simon firma proprio questo decennio con una canzone che è rimasta un po' nel cuore di tutti noi. E allora ritroviamo la bionda Carly Simon nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Solo qui trovate queste cose e le riascoltiamo sempre con molto piacere. Il 1986 di Coming Around Again è tra l'altro da un album molto fortunato per Carly Simon, ad iniziare proprio da questa canzone. Eccola qui su RTR 99, ti ricordi?

Un grande successo del 1995 per Anonimo Italiano, anche questa è vita, lo abbiamo ritrovato nel giovedì pomeriggio, un giovedì di luglio su RTR 99, ti ricordi. Adesso si torna indietro di 20 anni, non è poco, con un motivo che ci darà una bella carica. Lo so, ballare a quest'ora è un po' difficile, però voi intanto preparatevi, magari questa sera con un po' più di fresco, possibilmente. Potrete anche ripensare e ballare sulle note di Get Down Tonight, Casey and the Sunshine Band, ovviamente su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
5: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
4: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
5: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
4: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Yeah.

dice Festival di Sanremo del 1981, brano trionfatore del 31esimo e fondamentale Sanremo su RTR 99, ti ricordi? E parliamo, continuiamo a farlo, prima abbiamo parlato della classifica dell'85, in questo caso classifica del 9 di luglio 1970, gli album più venduti negli Stati Uniti. Al numero 5, Live at Leeds, gli Who. Numero 4, Jackson 5 ovviamente. Paul McCartney, terzo posto con McCartney, primo album solista. Seconda posizione per Let It Be dei Beatles, primo posto per la colonna sonora del leggendario Woodstock. Ma al 49esimo posto con 39 settimane di permanenza ancora i Beatles con Abbey Road, album da cui estraiamo Here Comes the Sun su RTR 99, ti ricordi?

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Beh, insomma, ci siamo veramente dondolati sulle note di Sei Bellissima dal 1975, Loredana Bertè su RTR 99, ti ricordi? 14:06 minuti in questo pomeriggio di giovedì 9 di luglio. Parliamo di questa canzone, ma anche e soprattutto del video che accompagnava Shattered Dreams dei Johnny Ace Jazz, anche perché era caratterizzato questo video dal fatto che fosse girato in bianco e nero, che insomma per l'epoca, un'epoca fatta di colori e di effetti speciali, era qualcosa di originale ed è diventato nel tempo un piccolo classico degli anni 80. Lo ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

R99, ti ricordi naturalmente Festival di Sanremo, anche se siamo a luglio devo dire che i pezzi di Sanremo hanno sempre una bella marcia, danno una bella grinta, e poi devo dire in questo caso motivo firmato proprio al bacio da Roberto Vecchioni e da Mauro Poluzzi, interpretato come al solito in maniera eccelsa da Anna Oxa, sempre più sexy in questo Sanremo numero 35, con questo look tra l'androgino e il come posso dire, l'erotico, insomma, molto particolare. Infatti si parlò tantissimo di questa canzone, ma anche di questo look che fece la fece poi esplodere sulle copertine post sanremesi per tante settimane. Allora, poco fa abbiamo ascoltato un motivo intitolato Has, cantato da George Michael e da Mary J. Blige, ovviamente canzone scritta da Stevie Wonder, tratta dall'album doppio intitolato Songs in the Key of Life, pieno di successi, forse diciamo così il disco più riuscito, se volessimo fare una sorta di hit parade di Stevie Wonder. E da questo doppio album, beh, forse la canzone più nota a livello popolare, Isn't She Lovely, su RTR 99, ti ricordi?

bionda, bella, fascinosa, la ragazza del Piper, Patty Pravo e un 45 giri, mamma mia, che ci ha fatto girare, oltre i giri del 45 giri, ci ha fatto girare tanto nelle piste da ballo. Il Paradiso qui su RTR 99, ti ricordi? Alle 14:22 parliamo di una canzone che ha salvato letteralmente la band dallo scioglimento durante le registrazioni molto difficili di questo album Achtung Baby nella città di Berlino. Parliamo degli U2 o U2 se volete, di Bono Vox. Nel 1991 realizzano questo album da cui un singolo di successo come One. Lo ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

contrappunti musicali, vocalità particolarissime, insomma, in due parole, New Trolls. Mamma mia, che grande gruppo. Il 1978 è stato un anno fortunato per il gruppo italiano, perché con quella carezza della sera ci hanno fatto ballare ed è rimasto un piccolo classico dei lenti che ballavamo allora. 14:37 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, in compagnia di Paolo Famiglietti, di David Guarnieri e anche di una canzone che abbiamo ascoltato nell'estate del 1985, perché con il loro Picture Book, questo album d'esordio dei Simply Red di Mick Hucknall, esplodono con tanti singoli, dalle lente Jericho, passando per la ritmata Come to My Aid, ma in qualche maniera la bandiera di questo album è stata Money to Tie to Mention, che ci ha accompagnato per tanti e tanti anni. L'avete persa di vista? Non l'ascoltavate da tempo? E allora la ritrovate grazie a noi che siamo RTR 99, ti ricordi. Estate del 1985, da ascoltare ma anche da ballare, con il ritmo e la voce dei Simply Red. Arrivano le note indimenticabili di Money to Tie to Mention in questo pomeriggio di giovedì.

TR99, ti ricordi? Beh, questa canzone, devo dire, ci permette di Eros Ramazzotti, chiaro, un'emozione per sempre, ci permette di proporvi una sorta di film, un film indimenticabile vissuto da tutto il nostro paese, proprio 20 anni fa, una domenica, storica, questo 9 di luglio del 2006, con la finale del campionato del mondo di calcio che si tenne all'Olympia Stadium di Berlino, appunto, tra Italia e Francia. Questo 1-1 che portò la Francia in vantaggio con Zinedine Zidane e con il pareggio di Marco Materazzi, ma naturalmente l'espulsione dello stesso Zidane, e questa lotteria dei rigori con 5 penalty, devo dire, messi a segno in modo perfetto da Andrea Pirlo, Marco Materazzi, Daniele De Rossi, Alessandro Del Piero e Fabio Grosso, con l'errore l'unico dei francesi, con David Trezeguet. Ma perché questo piccolo film può continuare anche con una canzone che non è del 2006, perché è del 1972? Ma al termine di questo incontro che ci vide trionfare al mondiale per la quarta volta, proprio risuonarono queste note meravigliose, struggenti e indimenticabili di Perfect Day di Lou Reed. E allora mi sembra proprio ideale continuare musicalmente parlando il pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, con Perfect Day, Lou Reed.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
0: Autoimport a Roma dal 1957.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

E questa era Anima Ron dall'estate del 1982 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Sì, d'accordo, ricordi, musica, ma anche ottimi consigli. E allora, in questo giovedì 9 di luglio, vi parlo dell'ottica salvagente, perché anche in questo mese di luglio continua la promozione Family, che tanto successo ha ottenuto su tutti gli occhiali da vista, da sole e da sole graduati. Sconti per tutta la famiglia, per gli occhiali da vista nuovi, 30% sul primo occhiale, 40% sul secondo e 50% sul terzo, per venire accompagnati e moltiplicare gli sconti. Questo è l'obiettivo di ottica salvagente. Ma il concetto di Family è molto più ampio e vale anche per gli amici, per i colleghi, per loro tantissimi occhiali nuovi, bellissimi, scontati fino al 50%. Insomma, la convenienza è sempre al primo posto di ottica salvagente, ma non dimentichiamo mai la qualità e la professionalità. Infatti, nei centri ottica salvagente, sono centri ottici dove trovate misurazione della vista gratuita, consulenze personalizzati e tutti i migliori marchi, tutti i migliori brand del momento, ma anche classici brand che ritrovate ad ottica salvagente. Dove si trova ottica salvagente? Beh, a Roma, nelle zone Prenestina, Torrevecchia e Infernetto, oltre che a Ostia e Monterotondo. Comunque tutti gli indirizzi li trovate su questo semplice sito internet otticasalvagente.it. Lo ripeto, otticasalvagente.it. Torno a ricordarvi l'offerta che anche a luglio tiene banco ad ottica salvagente: sconti per tutti gli occhiali da vista nuovi con il 30% sul primo occhiale, 40% sul secondo e 50% sul terzo. Insomma, venite accompagnati e moltiplicate gli sconti con ottica salvagente. Per saperne di più, il sito otticasalvagente.it. Ottica salvagente, un altro dei consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri italiani, spiegando come i due siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione, con forti ritardi e diversi treni cancellati. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Voce di Peppino Di Capri ci porta alle 15:05 minuti primi con questo motivo indimenticabile, molto romantico dell'anno 1963. Allora, cari amiche e cari amici di RTR 99, ti ricordi, purtroppo oggi abbiamo avuto un'altra brutta notizia per quello che riguarda il mondo musicale, la scomparsa di una celebre cantante britannica, Bonnie Tyler, appunto, che è venuta a mancare nella serata di ieri. Bonnie Tyler, tra l'altro, nella sua fortunata carriera incise anche un motivo tratto dall'album Hide Your Heart del 1988, motivo che in realtà non ebbe molta fortuna, ma che invece un anno dopo fu un hit straordinario grazie all'interpretazione di Tina Turner, che ascoltiamo in questo pomeriggio su RTR 99, ti ricordi, con The Best.

0: Unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Un successone non solo in Italia ma anche all'estero per i ricchi e poveri, 1982, canzone firmata da Dario Farini e da Cristiano Minellono, Mamma Maria, dall'omonimo album uscito proprio nell'autunno di 44 anni fa per il terzetto ligure, fu l'ennesimo hit messo a segno. 1989, una domenica, il 9 di luglio, andiamo a vedere che cosa propose la TV. Allora, alle 20:30, pensate un po', oggi assurdo mandare una cosa in onda alle 20:30, dopo il TG, Quo Vadis, replica dal 1985 dello sceneggiato interpretato da Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara De Rossi, Francesco Quin, Gabriele Ferzetti, eccetera, eccetera, eccetera, che nomi incredibili. Invece su Canale 5, anche in questo caso un film per la TV sicuramente meno roboante come nomi, però altrettanto fortunato. Amanti con Cheryl Ladd, Lee Owsley. E poi un episodio della fantastica serie Casa Vianello, ovviamente con Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Il titolo è Peccati di gioventù, immagino. Lisa Stansfield, 1989 su RTR 99. Ti ricordi All Around the World?

不得不得哒哒不得不得哒哒不得不得。Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Ciliano, Celentano, eppure ho tanta voglia di cantare.

Canto, anche se sono stonato, c'era Lelio Luttazzi nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E come diciamo spesso, ci sono anche ottimi consigli. Vi parliamo di Climanet, perché da 32 anni è un'azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa in opera di climatizzatori, ma anche caldaie, impianti di riscaldamento autonomi, riscaldamento radiante a pavimento, pannelli solari e impianti fotovoltaici, pompe di calore ad area ad acqua ad alta efficienza, per abitazioni, per piccole e grandi strutture civili e commerciali a Roma, ma anche in tutta Italia. Oggi parliamo dei numeri della Climanet, sono numeri vincenti, più di 5.000 clienti anno, 100.000 clienti totali, 40.000 climatizzatori installati, 35.000 caldaie installate, 1.500 impianti di riscaldamento autonomo e ancora circa 8.000 sopralluoghi con preventivo, più di 50 milioni di impression e 400.000 click sul sito internet, 5 milioni di visualizzazioni annui sui nostri canali.

i video, insomma, Climanet è veramente una certezza. Climatizzatore Olympia Splendid 9000 BTU in classe A tripla più con wifi a soli 860 euro e 1200 BTU a 980 euro. Ancora un climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A più più a soli 990 euro. Tutti in pompa di calore con filtro purificatore, tecnologia inverter, basso consumo, silenziosissimi, solo 19 decibel. E poi, insomma, potete pagare in comode rate, 10 rate interessanti zero, detrazione fiscale del 50%, fino però questo al 31 luglio di quest'anno. Climanet è anche solidale e offre uno sconto del 10% su tutto il listino ai clienti che hanno un'età over 65, per cui regala o regalatevi il fresco in caso per festeggiare questi 32 anni di attività, 10 anni di garanzia totale per voi. Per saperne comunque di più basta chiamare il numero verde 800 81 40 46, lo ripeto, 800 81 40 46, risponde Climanet, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

il posto alle parole, sguardi bassi alla paura di ritrovarsi soli, e la curva dei tuoi giorni.

Festival di Sanremo, Spalle al Muro 1991, il grande Renato Zero alle 15:40 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ma anche protagonista di un numero di Ciao 2001 in edicola il 9 luglio del 1980, c'era questa intervista a Renato Zero, ma la copertina era tutto per, insomma, il papà dei cantautori, Bob Dylan, che presentava il suo nuovo disco. E poi sempre in Ciao 2001 di quel 9 luglio 1980 c'è un'intervista anche qui esclusiva a Peter Gabriel, come dire, il pre e il post Genesis, quindi questa sua carriera da solista che decollava sempre di più. Ciao 2001 nel 1980 costava 700 lire, quindi insomma chi aveva 1000 lire in tasca doveva insomma sacrificare buona parte della sua paghetta per poter comprare questo giornale musicale, però insomma tanto caro perché ci dava le anteprime che insomma invece i social ci danno oggi in tempo reale, quindi questo settimanale era preziosissimo. Nel 1980 ascoltavamo anche la musica degli America, questo terzetto che è diventato poi un duo che ha proposto nel corso degli anni tanti successi, e tra questi anche Survival, qui su RTR 99, ti ricordi?

E muoviti un po', cantava nel lontano 1981 Fiorella Mannoia su RTR 99. Ti ricordi, l'abbiamo ritrovata dal Festival Bar appunto di 45 anni fa, con questo motivo firmato da Oscar Avogadro e Valerio Liboni, tra l'altro facente parte anche di un altro gruppo famoso come i Nuovi Angeli. E dopo il Festival Bar evocato a Fiorella Mannoia, questa manifestazione di Vittorio Salvetti che devo dire ci ha accompagnato per tanti e tanti anni, insomma precisamente dal 64 al 2007, sempre con l'idea di un possibile ritorno che poi non avviene mai. In questo caso la sua musica l'ascoltiamo sempre ed è un piacere. Parliamo di Billy Joel, 52nd Street, e questa è Honesty su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Tanti sono stati gli anni di grazia per il Blasco, ma nel 1987 questo album C'è chi dice no aveva tanti singoli di successo e tra questi anche Ridere di te su RTR 99, ti ricordi. Momento dei saluti per questa prima parte del pomeriggio con Paolo e David, tra poco Andrea Torre e il suo appuntamento con la Torre Terapia fino alle 20, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi. Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri tornano domani alle 13 a tenervi compagnia se volete, sarà un bel venerdì. Intanto accendiamo questo fuoco, Light My Fire, c'è José Feliciano dal 1967 per voi su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del ministero degli esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di italiani, ritorsione priva di senso. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran martedì notte, il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema verrà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie in Iran e Iraq, attese alla tumulazione milioni di persone. Mondiale di calcio al via oggi, il primo quarto di finale Francia-Marocco, e Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Deghi a ridare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io! Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: E su RTR 99 ti ricordi, alle 16.04 di giovedì 9 luglio arriva un capitano un po' sconsolato. Ieri ho spinto tantissimo, non vedevo l'ora del ritorno di Vincenzo Incenso con Fabio Martini. È avvenuto questa mattina il ritorno, non solo non sono riuscito ad anticipare il mio arrivo qui, ma non ho avuto nemmeno la possibilità di ascoltare la puntata, che sarà sicuramente meravigliosa. Questo dovevo dirvi, quindi serve qualcosa che ci dia la carica, che dia la carica ad Andrea Torre. Sono io, eccomi. Partiamo belli forti con Celso Valli e Mattia Bazzar.

perfidi, si chiama Mauro il petroliere, mi manda una foto del capitano con questa didascalia: buon pomeriggio amico mio, l'intervista non me la sono persa. Infierisci, affila la lama, infila questa lama fino in fondo. Attendevo questa possibilità di conoscere Vincenzo Incenzo e invece non solo non sono riuscito ad arrivare prima, ho anche perso l'ascolto, quindi andrò a recuperarlo in qualche modo. Diciamo che dietro le quinte si può anche fare. Dicevamo, Celso Valli è stato fondamentale, Mattia Bazzar, grandissimi musicisti, però in quel caso il produttore diede quel tocco che rese veramente internazionale Ti sento, una delle canzoni preferite di Freddie Mercury, per dire, insomma. Così come c'è un altro produttore che negli anni 70 mi il suo tocco su questa suite lunghissima, come si usava in quei tempi lì. Si chiamava Don Ray, visto che questa canzone l'abbiamo ascoltata nella versione originale molto lenta di Nina Simone, perché non ritrovarla per portarci tutti al centro della pista, come siamo soliti fare qui nella Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Ci sono i Santa Esmeralda.

0: ricordi.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma, dal 1957.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

Ma meno male che non l'ha ammazzato Vincenzo, meno male. Cosa abbiamo rischiato? Meno male che è vissuto, meno male che è vissuto. Senza Vincenzo Micocci, l'oggetto di questo attacco di Alberto Fortis, perché lo fece aspettare troppo per incidere 45 giri, il signor Vincenzo Micocci, ho avuto la fortuna di conoscerlo, in parte anche di frequentarlo negli anni 80, ma sapete cosa c'è? Non conoscevo assolutamente la sua storia, quindi per me era un discografico che veniva a trovarci in radio, veniva in Rai, frequentavamo le stesse case, una conduttrice famosissima con la quale io condividevo il programma serale, Miriam Fecchi, insomma era uno che si incontrava, non dico una volta a settimana, ma almeno un paio di volte al mese, quello sì. E non sapevo che senza di lui non avremmo avuto forse tutta quanta la grande linea cantautorale romana degli anni 70, eh? Antonello Venditti, Francesco De Gregori, Rino Gaetano, Enzo Carella e il grandissimo Vincenzo Micocci. Meno male anche che hanno fatto pace alla fine. E come ricordiamo ogni volta, è stato la pace invece non, purtroppo non si è mai, non è stata mai siglata tra Alberto Fortis e la città di Roma, e a questo punto mi sembra anche forse sinceramente un pochettino tardi. Mi state scrivendo in moltissimi per purtroppo comunicare e confermare la notizia che era un po' nell'aria, ne avevamo parlato qualche giorno fa, della scomparsa. Ci ha lasciati una grandissima voce, la storia della musica. Lei ha lasciato un mar-

0: Ma cosa vi siete messi in testa oggi? Queste foto dalle spiagge. Stefania dalla spiaggia, Manuela che saluto e abbraccio e invece mi fa vedere in lontananza, si staglia all'orizzonte il volto coricato della Maga Circe. Ehi! Va bene, non sono propenso alle località di mare, quindi va benissimo così, l'importante è che siate bene voi, eh?
1: Grande della tour!
0: Ciao!
1: Allora, se può dire che la canzone di Alberto Fortis, Vincenzo Calmastro, è il primo dissing. Se vuol dire che è primo dissing?
0: Assolutamente sì, amico mio, non so tu chi sia perché non hai firmato il tuo messaggio, però assolutamente sì. Non si chiamavano dissing, però già allora non si sono inventati niente. Questi ragazzi, le nuove generazioni, sembra che abbiano inventato tutto, ma che hanno inventato, insomma. Ci pensò già Alberto Fortis in quegli anni così lontani. Anni lontani, e ora andremo a pescare anche per questo appuntamento di Torre 99, della Torre Terapia di RTR 99.

cercando anche nel repertorio televisivo, sapete che la televisione dei bei tempi viene spesso evocata, ma oggi sarà particolarmente importante perché è oggetto dei vari colpi di tacco che disseminiamo in questo nostro incontro lungo, sono 4 ore, quindi mettetevi comodi, tranquilli, c'è il capitano sulla tuta di comando, abbiamo mollato gli ormeggi, siamo già in navigazione. Quelle volte in cui Mina salvò delle canzoni andate anche a Sanremo ma senza un successo, poi se ne impossessò lei, le fece sue e diventarono dei grandissimi successi. Questa l'aveva scritta Carlo Alberto Rossi, il grandissimo Carlo Alberto Rossi, per farla portare a Sanremo nel 66 da Peppino Gagliardi in coppia con Pat Boone, quindi non due qualsiasi, insomma, perché non poteva avere magari dei dubbi su Peppino Gagliardi, il che mi sembra comunque assurdo. Pat Boone, una delle voci più importanti americane di quegli anni lì. E invece niente, questa canzone ebbe il suo riscatto solamente poco dopo, grazie a Mina che l'ha incise. Si intitola Se tu non fossi qui.

perché come prende possesso delle sette note e come le governa Mina, ce n'è veramente, ce ne sono pochissime in tutto il mondo. Sette note che sono quelle, e quindi molte volte ci possono essere delle somiglianze, ma soprattutto ci possono essere degli abbinamenti da realizzare, perché poi le melodie e le armonie, bene o male, sono quelle. Però questo è il bello, questa è una delle cose belle che facciamo nella torre terapia di RTR 99 ti ricordi. Allora, se tu non fossi qui, vorrei abbinare questa meraviglia di Daryl Hall and John Oates.

0: Digital Radio. Scopri dove.
1: Su rtr99.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Quattro mani da Adelmo Fornaciari e da Gino Paoli. Tra poco voglio festeggiare un bel compleanno. Voglio parlare di vita tra poco, assolutamente sì. E ce n'è stato uno importante ieri e ci arriviamo a modo nostro come al solito. E intanto quella stagione che vediamo avvicinarsi molto lentamente, proviamo intanto a celebrarla con gli Earth, Wind & Fire. Per tutti i freddofili all'ascolto di RTR 99, ti ricordi?

questo basso di Verdi and White, ragazzi, è proprio un bass killer, direbbero quelli un po' più contaminati dal linguaggio, dallo slang anglosassone. Che meraviglia. 16:41, una grandissima autrice, questo pezzo l'ha firmato una grandissima autrice che si chiamava Ellie Willis, che ci troviamo spesso a citare perché ha firmato altri pezzi, non solamente per gli Earth, Wind and Fire. E a proposito di autrici, sapete che questa radio, sapete che RTR 99 ti ricordi a tanti amici nel mondo della musica, anche nel mondo autoriale, ne è stata una conferma la presenza di Vincenzo Incenzo nella Strana Nostalgia stamattina con Fabio Martini. Ma c'è un'altra signora della musica, non solamente della musica, questo va detto, che ieri ha festeggiato il suo compleanno e quindi io ci tenevo a lasciare questa piccola celebrazione dal microfono della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Sto parlando, mi avete già capito, della meravigliosa Carla Vistarini, che possiamo molto semplicemente, per dare un'idea, abbinare alla nevicata del 56, alla voglia di sognare con la quale ogni volta entro in connessione con la mia adoratissima mamma, a Mondo di Riccardo Fogli, a Buonanotte, Buonanotte di Mina e a una serie infinita di canzoni, veramente una serie infinita. Se andate su Wikipedia a consultare l'elenco delle produzioni musicali che hanno goduto della firma di Carla Vistarini insieme a Luigi Lopez, peraltro, è veramente una lista infinita. Lei su Facebook, intanto, anzi ogni giorno ci ricorda qualcosa, ma anche in quel caso devo dire, credo che non sia facile nemmeno per lei, perché ha messo il suo sigillo su tanti momenti importanti della musica, anche della televisione. Ricordiamo che è stata la prima e unica direttrice artistica del Festival di Sanremo, tanto per dire, insomma, senza andare lì a reclamare le quote rosa, lei se l'è presa e firmò anche una bella edizione del Festival di Sanremo. Carla Vistarini è un'amica di RTR 99, ti ricordi, come dicevo, un repertorio particolarmente grande, quasi quasi infinito. Ma per fare gli auguri alla nostra amica Carla Vistarini, per tornare a quel meraviglioso mondo televisivo degli anni 70, io ho scelto questa canzone qui.

0: fare mai non può.
1: Noi no, noi no, oh, noi no.
2: Carla Vistarini, Italo Terzoli, Enrico Vaime, Marcello De Martino. Ed erroneamente rispetto a quanto si possa pensare, non era la sigla di Noi No. Noi No, che fu il programma che seguiva a Tante Scuse, di nuovo Tante Scuse, prese invece spunto da questa canzone, da questo testo meraviglioso della nostra amica Carla Vistarini. Tanti auguri Carla, tantissimi auguri da parte di RTR 99, ti ricordi? Lei ovviamente firmò anche la sigla finale, che era Coriandoli su di noi. Un'altra canzone che è facile incontrare in queste giornate musicali completissime di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E abbiamo voluto, come sempre, insomma, cercare di distinguerci. Sarebbe stato troppo facile, la nevicata o la voglia di sognare. Anche se con un giorno di ritardo abbiamo voluto Lolli e il sottoscritto andare a pescare su una scelta molto particolare, come è nella consuetudine di questa radio che state ascoltando anche questo giovedì pomeriggio. Si chiama RTR 99, ti ricordi? Lei invece si chiama Amanda Lear.

0: raccontino, raccontino, veloce, veloce, sì, sì. Un pic e basta, già fatto. Lei fece la sua prima apparizione a Mandalia sulla copertina di un disco di Roxy Music, 1973, un disco intitolato For Your Pleasure. Poi si dedicò alla musica, oltre che a tanti altri momenti, altre varianti delle arti in generale, però la musica la fece incontrare con Tony Mon, che era un musicista produttore che l'ha accompagnata in tutto questo suo periodo discografico di grandissimo successo, cavalcando la disco music. Questi pezzi erano registrati nello studio di Monaco di Baviera di Giorgio Moroder. Ma perché vi ho parlato dell'inizio della sua carriera artistica? Perché proprio il look di quella copertina del disco di Roxy Music fu quello che riprese per interpretare questa Tomorrow, che fu, se non sbaglio, il suo secondo o terzo singolo dai suoi esordi musicali, per intenderci.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Voliamo alto, con brio, eh. Con brio e anche un ottimo ritmo. Parliamo di Tullio De Piscopo, insomma, parliamo dell'eccellenza assoluta. Cavalcando l'onda, volando sull'onda, planando sull'onda. Vogliamo molto in alto qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Sì. Era il 1988. Si volava molto alto anche negli anni 60, signori miei. Sì, perché negli anni 60, laddove c'erano dei problemi di carattere amoroso, le paturnie, i patemi dati dall'amore venivano risolti, si cercava di risolverli rivolgendosi direttamente, interpellando direttamente la massima autorità. Sì, la massima autorità che sedeva lì nell'Olimpo, la dea Venere, la dea dell'amore, la progenitrice, tra l'altro, così narrano le leggende, della città in cui mi onoro di vivere e anche di lavorare e di parlare al microfono di questa radio. Parliamo di Roma, ovviamente, per chi non lo sapesse. E allora ci si rivolgeva a questa dea Venere affinché ci aiutasse a superare quella difficoltà, a conquistare quella persona che ci aveva fatto innamorare così tanto. Ci si rivolgeva a Venus.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.

marzo 1943, piazza Cavour numero 2 a Bologna, la piazza grande. In realtà lui, il papà, l'ha conosciuto, anche se non per tantissimi anni, se ne andò quando aveva solamente 8 anni. Lucio non manca mai nei pomeriggi della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi Giordano, Giordano. Amico mio, ti ascolto con il consueto interesse e grande affetto, il tuo programma è sempre un viaggio e i tuoi interventi in voce sono dei richiami a posare il telefono e guardare fuori dal finestrino, ma quante soddisfazioni mi dai, quanto mi emozioni Giordano quando mi scrivi queste cose, perché in realtà è quello che io mi aspetto da chi veramente vuole lasciarsi trasportare, prendere per mano, chi vuole affidarsi alla Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi. Ogni tanto sì, lo prendiamo il telefono, mandiamo magari un messaggino, però fondamentalmente ci lasciamo trasportare in questa modalità che ci rende veramente assolutamente sicuri di poter affrontare le 4 ore anche senza tutte quelle pressioni, quell'attualità che invece ci crea tutto quello stress che ci porta anche a contrapporci con il nostro prossimo. Basta, mi fermo qui perché voglio andare ancora una volta agli anni 80, visto che i nostri racconti caratterizzano anche le canzoni, alcune canzoni. Il primo approccio di Nile Rodgers con i Duran Duran fu in occasione di un remix che lui volle fare di un loro pezzo intitolato The Reflex, usando un campionatore, quel reflex diventò Reflex, che è anche difficile dirlo a voce, praticamente impossibile, solamente un campionatore può. E la stessa tecnica quindi fu portata all'apertura di questo brano che segnò poi l'inizio di una bellissima collaborazione, di un album favoloso del 1986 su RTR 99, ti ricordi?

0: r99.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: questi giorni devo metterli in sequenza. Notti e Orgoglio e Dignità di Lucio, stesso produttore del resto, come ho detto più volte, Jeff Wesley. Che navigazione, ragazzi, che volo, che voli stiamo facendo questo pomeriggio di giovedì 9 luglio su RTR 99, ti ricordi? Ma che meraviglia!
1: Carissimo Andrea, buona Ciao. Serata a te, caro, e buona trasmissione.
0: Grazie.
1: La saluti tanto, Carla Vistarini, è una certo. grande, perché certo. c'ho, io ho un dialogo con lei su Facebook, bellissimo, perché ha scritto tante canzoni stupende, veramente, e quindi la elogio sempre, è una grande Vistarini. Ciao caro amico mio, fratellone, a presto, un bacio.
0: Ciao amico mio, assolutamente sì, figurati. Guarda, io ho un il rapporto ce l'ha più che altro Fabio Martini, ma ogni tanto ci scriviamo delle cose, ogni tanto ci incrociamo negli studi di RTR 99, ti ricordi? Stiamo festeggiando la grandissima Carla Vistarini questo giovedì 9 luglio, anche se il suo compleanno era ieri, e tu mi dai anche, caro Sandro, il destro, come si dice in questi casi, per ricordare che, essendo una grandissima penna, ha scritto anche dei romanzi meravigliosi. Possiamo anche considerare, visto che siamo in addirittura d'arrivo per le vacanze, per chi potrà andare al mare, ma c'è anche chi ci va solamente il sabato e la domenica, va bene lo stesso, quelle letture sotto l'ombrellone che accompagnano in genere i pomeriggi con Andrea Torre, con il capitano su RTR 99. Ti ricordi due romanzi meravigliosi? Le avventure dello Smilzo, lo Smilzo. Se ho paura, prendimi per mano. Seguito poi da Se ricordi il mio nome, sono due romanzi veramente deliziosi. C'è anche l'opportuna dose di mistero, che non guasta mai, e sono due libri che ho assolutamente divorato e che magari andrò anche a rileggere un'altra volta, insomma, per completezza di informazione rispetto a Carla Vistarini, che ha questo gran bel rapporto con Facebook, con i social, e quindi interagisce, racconta le sue cose. Se le fate un complimento, lei vi risponde, un cuoricino ve lo mette, quindi andatele a fare gli auguri anche se in ritardo. Ieri pomeriggio, se non sbaglio, o l'altro ieri, abbiamo ospitato una grande artista, un po' particolare, insomma, che ci ha fatto ballare molto negli anni 70, anni 80, si chiamava Eartha Kitt. E qui, ragazzi, c'è un'unione di puntini veramente incredibile. Riusciamo a volte a fare dei giri pazzeschi. Perché? Perché proprio basandosi, prendendo spunto

su RTR 99, ti ricordi? Thursday's Child. Ci ha regalato tanta bellezza Bowie, non solamente negli anni 70 e 80, attivissima anche in quel 1999, con questa canzone che suona meravigliosamente e che magari qualcuno nemmeno ricordava così bene. Ci sono tante amiche all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Allora, l'omaggio del capitano è giusto che arrivi alle 17:24. Grazie a Massimo Ranieri.

tutte le donne hanno la passione per le rose rosse, preferiscono altri colori o anche altri fiori, o magari nessuna pianta, nessun fiore. Però andiamo a simboleggiare questo omaggio che è arrivato in diretta alle 17:27 da parte di RTR 99, ti ricordi, del capitano, verso questo foltissimo gruppo femminile che si interfaccia con il sottoscritto attraverso il nostro WhatsApp. Ricordo il numero 338 99 00 99 0. Spesso abbiamo sottolineato quanto i brani che iniziavano con un bel sax avessero una marcia in più, e in effetti è così, ma i violini che vanno fatto?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
7: Internet veloce!
6: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, 2 centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

quanta meravigliosa freschezza. Samuele e il suo amico, mentore Lucio, che gli risolse anche alcuni problemi d'amore, insomma. Lucio era un'amicizia, un amico veramente a tutto tondo, a 360 gradi. Lo fece, come sappiamo, anche per Antonello Venditti, alleviare le pene dell'amore. In questo momento, invece, questa canzone, secondo me, rappresenta un bell'angolo di freschezza in questa estate che si conferma veramente molto, molto calda. E l'estate, oltre a portare la voglia di vacanze, la possibilità di andare al mare, di godersi anche la natura, porta con sé anche quella piccola o minuscola fauna che invece prende vita e inizia a scorrazzare, diventando anche molto fastidiosa o pericolosa, posandosi alcuni di questi piccolissimi insetti sulla nostra pelle e suggendo il nostro sangue. Ma non sono solamente le zanzare il problema, assolutamente no. D'estate però questi problemi acquisiscono un'importanza, un valore ancora più grande. Ecco perché torno a parlarvi di Zucchet Italia, di Gianluca Zucchet, che è un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di impianti moderni fissi antizanzare per giardini privati, ville e casali. Zucchet Italia opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. Inoltre dispone di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare in circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di disinfestazione della Zucchet sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione, e questo credo sia molto importante, perché Zucchet utilizza esclusivamente prodotti senza solventi chimici, nel rispetto della salute e dell'ambiente. Altro punto a favore. E del resto è un'azienda, insomma, molto famosa, di riconosciuta qualità assoluta. E offre la Zucchet anche un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti ed acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega vapore secco oltre i 180 gradi per un trattamento efficace ed ecocompatibile. Dove contattare la Zucchet? Al numero 0687772915, ripeto 0687772915, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, quindi avrete un trattamento sicuramente di favore. E poi c'è il sito dove l'azienda viene illustrata e potete conoscerla meglio, potete approfondire collegandovi a zucchetitalia.it. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet.

Briconcello, Mascalzoncello, capitano, con Samantha Fox. Perché? Perché? Tutti noi, quando la vedevamo in televisione, eravamo colpiti dal suo sguardo, dai suoi occhi. Oh no! Oh no! Il suo esordio lo fece su alcune riviste inglesi, terza pagina, i migliori topless inglesi, c'era anche Samantha Fox. Una caratteristica che, diciamocelo chiaramente, è inevitabile ricordarlo, ci colpiva particolarmente, però ci facemmo anche un'idea sbagliata, in quanto lei ha dichiarato poi in seguito di preferire le donne e di essere anche molto molto fedele. Quindi, sogni infranti o no? Chi può dirlo? Adesso fatemi abbracciare una carissima amica della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ti voglio abbracciare con questa canzone che scrisse e cantò Ciro Sebastianelli nel 1977, intitolata Laura.

non c'erano solamente le luni del sole, RTR 99, ti ricordi? È qui per ricordarvele queste perle, assolute perle della musica italiana. Non c'erano solamente le luni del sole, non c'erano solamente i giorni nuovi semplici, non c'era solamente Pino Daniele, Tony Esposito, Enzo Avitabile, che poi vennero dopo, peraltro. Quindi diciamo che ad aprire la strada per questo passaggio degli autori napoletani dal loro classico modo, dalle melodie classiche di un tempo, e introdurre quindi la musica di Napoli nella nuova era, contribuì anche sicuramente Ciro Sebastianelli, che per me comunque era l'occasione per abbracciare l'amica Laura, una stellina che non si perde un collegamento, una connessione con la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi di questo? Ovviamente ti ringrazio e ti sono molto riconoscente. Andiamo al 1982, primo singolo, ma esplose dopo due singoli successivi. All'inizio non se ne accorsero molti di questa meraviglia titolata Pale Shelter. Ci sono i Tears for Fears e questa è la Torre Terapia di RTR 99.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Qui torniamo indietro a marzo del 1977, sul palco Mike Bongiorno e Maria Giovanna Elmi sono alla conduzione, dietro le quinte il mitico Vittorio Salvetti. Per la prima volta il Festival di Sanremo va in scena dal teatro Ariston, vengono selezionati per partecipare questi ragazzi che arrivavano dalla Gallura, che avevano avuto un grandissimo successo l'estate precedente, l'anno precedente, con Due ragazzi nel sole, avevano stravinto Castrocaro, e poi si presentano a Sanremo, non riescono a vincere, non riescono a battere la corazzata Homo Sapiens con Bella da morire. Ma questa canzone ci ha riportato esattamente, ancora una volta, a quegli anni meravigliosi lì. Torniamo ancora un po' indietro? Beh, lo facciamo spesso nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? E quindi se vi dico che stiamo per ascoltare una canzone che parla di scarpe scamosciate di pelle blu, già sapete di chi vi sto parlando. Well, it's a one for-

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura di Roma che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Lo ha annunciato il ministro degli esteri italiani che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina Guariglia. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, la replica della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca. Ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno per Massimo Vallavolta, il 50enne accusato dell'omicidio della moglie Emanuela Massicci, 45 anni, a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre 2024. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Macerata. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio, la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Oggi bollino rosso a Firenze, atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi in alcune zone della Sardegna. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

momento in cui la figlia femmina inizia a scalciare. Te ne accorgi dall'abbigliamento, se ne accorse lui. Una discussione a casa di Adriano e lì uscì fuori non solamente quella storia lì, ma tutta una modalità che in effetti poi, sulla quale torniamo man mano che vanno avanti gli anni, questo concetto del tempo che se ne va assume ancora più importanza, ovviamente diventa sempre più pressante nella nostra testa. E allora buttiamola sulla felicità, sì, con una bella radio che ci dia felicità, e questa sicuramente lo è. Abbiamo anche nel nostro bouquet di radio digitali proprio una radio che si chiama Happy Stereo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport, a Roma, dal 1957.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location, perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

certo che pure lei, no, non si fa così, non è giusto. Ballavi insieme a me, ti stringevi a me e all'improvviso mi hai chiesto lui chi è, come lui chi è. No, non è la canzone di Renato Zero, lì, anche lì c'è stato il lui chi è, però era un altro tipo di situazione. Però insomma, ma come si fa? Come si fa insomma? Lui però ha intuito, lui ha intuito subito che la storia era praticamente finita. Una canzone che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, mi ritorni in mente. Lucio Battisti militava nel gruppo dei Campioni insieme a Roberto Matano. Aveva già accennato, un accenno di questa melodia era in una canzone che aveva scritto che si intitolava Non chiederò la carità. Pensate un po', i testi erano di Roberto Matano, però non andavano molto bene. E quindi Lucio racconta: Mogol è entrato nella mia vita quando io una mattina finalmente ho sentito come un presentimento. Sentivo di aver fatto una canzone veramente diversa dal solito, questa, ed era ancora intitolata Non chiederò la carità, ma non riuscivo a tirarci fuori niente, mancava il testo. Allora andai dall'editrice, che era questa donna meravigliosa che poi lanciò Lucio Battisti, Christine Leroux, e lei gli disse: ora ti porto il mio amico Mogol. Questa canzone mi sembra che si chiamasse Non chiederò la carità, sono sempre le parole di Lucio, presa in un'intervista, non è mai uscita. Comunque c'era una melodia che preannunciava già addirittura Mi ritorni in mente. C'è sempre un parto piuttosto lungo, ma ci sono molte volte in cui invece la canzone nasce così spontaneamente. Non c'è una regola fissa, l'importante è che queste canzoni, sempre per citare l'immenso Lucio, siano in grado di regalarci emozioni, che possono essere emozioni relative al grande campo da noi tanto spinto, tanto agognato, tanto sostenuto, quello dell'amore, ma anche un po' di inquietudine ci sta bene per dare un po' di sale, rendere effervescente questo pomeriggio di giovedì 9 luglio.

e l'altissima citazione del mastino dei Baskerville, Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, ragazzi, mamma mia. E quel video che fu subito definito, e tale è rimasto, il video dei record, perché è costato $500,000, la regia di John Landis, che proveniva dal successo del lupo mannaro americano a Londra, e Michael Jackson che fece l'ululato, perché provarono a coinvolgere un po' di cani che presi lì in giro, ma si rifiutarono, insomma erano abbastanza pigri questi cani, non erano molto recettivi, molto reattivi, e quindi provvide lui, e un costo esorbitante, dicevo, per il video, però anche in questo caso, insomma, è stato tutto un investimento riuscito, un investimento che ha dato i suoi frutti, perché in quegli anni lì, anni 80, è stato il decennio in cui sono imperati i VHS, le videocassette, e quindi fecero questa videocassetta dove la parte importante non era tanto il video che si poteva vedere tranquillamente in TV, ma era il making of Thriller, quindi tutto il backstage, tutta la preparazione, le riprese della registrazione, appunto, dietro le quinte di questo video meraviglioso che è entrato assolutamente nella storia. Il grande Vincent Price, che appunto alla fine cita quel romanzo meraviglioso che potrei anche consigliare, nonostante sia poi inquietante, magari tra le tante letture sotto l'ombrellone. Nel 1993, dal 1993, pesco questa cosa molto bella di Caterina e Max Pezzali.

un altro bel talento pescato dal talent scout per eccellenza di quegli anni lì, Claudio Cecchetto, la voce di Caterina Rappoccio, affiancata a Max Pezzali, Mauro Repetto in questa Aeroplano, canzone bellissima, ma una carriera che però non è mai decollata perché lei ha preferito fare altre cose, insomma c'erano dei compromessi che non ha voluto mai accettare. Onore e merito a Caterina Rappoccio, è un peccato perché avremmo voluto sentirla magari con un suo repertorio, ma è andata così. Ci sono alcuni 45 giri che non so se siano rimasti nei ricordi di chi ascoltava la radio negli anni 80. Sicuramente sono 45 giri rimasti nei ricordi, ma anche nel cuore di chi questi 45 giri li metteva sui giri dischi e li presentava alle radio libere di quegli anni lì. Ad esempio, John

0: Pensaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
3: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

puntata, tanto non parliamo di Pinotto che portava il pianoforte sulle spalle, insomma, è il periodo, dai, cerchiamo anche di trovare quei sani momenti di banalità, ci siamo, sono giornate di grandissima ansia, di grandissima concentrazione, si cerca almeno. Sono giorni che molti ricordano anche con un po' di rimpianto, forse anche perché sono passati gli anni, quindi tornare alla notte prima degli esami significa anche tornare a quando si era molto molto più giovani, insomma. Io no, io personalmente no, no, assolutamente no. Continuo ogni tanto, mi arriva l'incubo, ogni tanto ogni qualche notte, perdonatemi la diciamo la storpiatura grammaticale, mi torna quel momento che io devo, beh, anche perché ero consapevolissimo di non sapere assolutamente nulla, di non aver studiato assolutamente nulla. Ecco perché. Ma capisco, insomma, chi invece ricorda con piacere quell'emozione, emozione che sta coinvolgendo moltissimi ragazzi in genere fino al 30 di luglio, insomma. Gli orali sono in corso gli orali, che volete che vi dica, che siamo quasi pronti per un altro colpetto di tacco televisivo, riferimento televisivo, però ci fermiamo e torniamo su questa colonna sonora, unica canzone che Sandy, Olivia Newton-John, cantò

quando sai che non puoi tornare indietro perché irrimediabilmente sei devota a lui o devoto a lei, ovviamente vale in entrambi i casi, però interpretata in questo caso da Olivia Newton-John aveva molto più senso. La donna rappresenta il romanticismo, poi nella vita non so se sia così, ma in quel caso, anche perché parliamo di anni molto antichi, quelli evocati, quelli ricostruiti appunto in questo bellissimo film. 18:44 di giovedì 9 luglio, questa è RTR 99 Ti Ricordi, la Torre Terapia, io sono Andrea Torre, vi riporto al 1982, una trasmissione che fu ideata, quindi un format ideato in Italia, che bei tempi erano quelli, da Corrado, insieme al suo staff di autori, quindi il fratello Riccardo e poi Stefano Jurgens, Stefano Santucci, Jacopo Rizza. Prima puntata andò in onda il 13 settembre del 1982 su Canale 5 e un'indicazione ve la posso certamente dare, andava in onda rigorosamente all'ora di pranzo.

Grande, grandissimo. Augustone Martelli, un grande musicista, come sappiamo, ha accompagnato tanti artisti, ha arrangiato tante canzoni, ma era quello specializzato in loghi. Sì, in questi 60 secondi, poco meno di 60 secondi, il loghetto che dava la caratterizzazione ci indicava appunto che era l'ora di pranzo. Il pranzo era servito, il pranzo è servito. E dico inventore di loghi perché lui fu anche l'inventore del logo di Canale 5, quando questa televisione commerciale iniziò ad illuminare le nostre giornate, quei meravigliosi primi tempi dove Corrado fu ovviamente il primo conduttore, lo fu per 8 anni, seguì a Corrado la conduzione di Claudio Lippi dal 1990 al 1992, Davide Mengacci dal 92 al 93, poi si fermò nel 93, fu ripreso però su un'altra rete, su Rai 1 con Flavio Insinna a partire dal 2021, ma sempre con la stessa sigla. Abbiamo riassaporato un po' quegli anni lì, quelle emozioni, quei momenti che si trascorrevano, soprattutto le donne, questo va detto, insomma, le mamme, le nonne a casa in attesa che i nipotini e i figli tornassero da scuola, preparando il pranzetto con questo logo appunto di Augusto Martelli che dava veramente il senso dell'ora di pranzo. Il pranzo è servito, che meraviglia. 18:47, questo è un grandissimo artista del quale spesso parliamo, ci ha aiutato anche ad aprire questa puntata di Torre 99. Si chiama Celso Valli, signori. Eh sì, Celso Valli ha fatto belle cose nell'ambito

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor, con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio? Suzuki Swift, tua da 16.950 euro, anche con 10 anni di garanzia.
1: Autoimport a Roma dal 1956.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

abbiamo nominati prima con Ciro Sebastianelli, vedrà che è inevitabile che arrivassero. Sapete come funziona qui nelle scalette della torre terapia di RTR 99? Ti ricordi notare ancora una volta, spero lo notiate, che qua si usa il termine scaletta e non playlist. Noi utilizziamo quei bei termini italiani che rendono ancora di più l'idea, insomma. Non perché si debba assolutamente combattere battaglie contro le i neologismi anglosassoni, però insomma laddove è possibile rende anche un po' l'idea, visto che noi dal passato attingiamo, il passato facciamo rivivere ogni giorno qui su RTR 99. Ti ricordi gli alunni del sole in stagione estiva? Ovviamente, facendo la battuta, scusatemi, ci stanno particolarmente bene, ci stanno sempre bene loro, e mi danno l'occasione anche per dare un altro piccolo consiglio di lettura. Oggi uno dei fil rouge di questa puntata sono stati anche i consigli di lettura. Siamo partiti da Carla Vistarini per poi andare al Mastino dei Baskerville, visto che loro il nome l'hanno preso da un romanzo di Giuseppe Marotta, appunto Gli alunni del sole. Ecco, è deliziosissimo secondo me, sotto l'ombrellone L'oro di Napoli di Giuseppe Marotta, da cui fu estratto anche il famosissimo film 1857. Ieri la rivisitazione di Sam Moore insieme a Lou Reed. Andiamo sull'originale perché mi sembra giusto. Pezzo scritto da Dave Porter, scusate, e Isaac Hayes. Sto parlando ovviamente di

Gli anni d'oro della Stax Records, che avete sentito nominare molte volte qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E di conseguenza della Atlantic, che poi la assorbì. Sam and Dave su RTR 99, ti ricordi? Ci facciamo un regalino così estemporaneo, ma sì, perché no? Non sono stati mica solo Raff e Spagna a esordire in, sul mercato discografico in inglese e poi a virare sull'italiano. Lo fece anche un altro grandissimo musicista italiano, di origini toscane ma romano a tutti gli effetti, anzi ponzese a tutti gli effetti, incendendo questo disco in italiano. Mike Francis in italiano, i testi furono curati da Mogolle e questa è Almeno con te.

Arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: ufficiale c'era Get Down On It e seguivo poi Ladies Night. Quindi mentre stava andando Get Down On It mi aspettavo l'ingresso di Ladies Night. Chissà chi ce l'ha, se qualcuno ce l'ha o se si può recuperare, chi può dirlo. Ma la cosa più importante da ricordare alle 19.13 su RTR 99 ti ricordi che quando si ballava cantandola questa canzone o chiedendola magari alla radio in discoteca, il mondo si divideva in Italia in due gruppi. Uno che chiedeva e cantava Get Down On It, l'altro gruppo invece intonava Get Damone. E voi a quale gruppo appartenevate?
1: Ascoltaci e guardaci dall'app
2: RTR 99.
1: Scopri come
2: su rtr99.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Gino pensava di togliere il disturbo e quindi lasciava la canzone alla sua amatissima Ornella, ma alla fine il disturbo lo tolse prima Ornella, portò con sé questa canzone che gli aveva lasciato Gino e adesso secondo noi, perché è così, sappiamo che è così, la stanno interpretando.

Però Billy King era proprio l'autore di questo pezzo insieme al cantante Bobby Kimball. David Paich aveva tre fidanzate e frequentava tre ragazze, le quali non sapevano tra di loro che ci fosse questa sorta di bene in condivisione. No. E quindi aveva anche più linee telefoniche a casa. Quando chiamavano contemporaneamente, i genitori erano incaricati di chiedere di attendere in linea alla fidanzata mentre lui terminava la sua telefonata con l'altra fidanzata, insomma, questo birichino di David Paich. Di fidanzate ne abbiamo avute tantissime anche noi, cari amici, caro Ezio, abbiamo avuto quelle fidanzate immaginarie che però ci hanno fatto veramente vibrare, pensando a quei momenti, seppur fossimo, eravamo veramente molto molto piccolini, avevamo già la capacità di innamorarci, e di lei, diciamo, ci siamo innamorati un po' tutti, di quella generazione lì, insomma, sbarcò in Italia nel 1968 interpretando una sigla che non fu diciamo cantata da lei in quella canzonissima, ma che in qualità di 45 giri, nella versione 45 giri, quella sigla Zoom Zoom Zoom uscì poi interpretata da lei e fu il suo decollo per una bellissima carriera qui nel bel paese. Avete capito già di chi sto parlando? Su RTR 99 ti ricordi?

bambini. Sì, quasi importante quando quella sera il papà, alla mia ennesima richiesta di una caramella, prese tutte le caramelle e le buttò nel water. Non so come andarono giù, ma ce ne fu un altro di shock. Questo fu veramente grande quando venimmo a conoscenza di questo incidente con il da noi odiatissimo, perché era ovviamente il nostro antagonista, marito, quindi ufficiale, aveva tutti i diritti, Johnny Holiday. E ebbe questo incidente che le deturpò il viso a Sylvie Vartan. E questa cosa mi è rimasta impressa. E ci sono alcuni ricordi che rimangono anche nell'arco degli anni, non se ne vanno mai. Una volta che li ricordi, non se ne vanno assolutamente più. Sylvie Vartan, sapete com'era definita il genere di cantante che definiva Sylvie Vartan? Era definita cantante ye ye. Torre, hai detto ye ye?

0: ti ricordi. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

incredibile. Nel 1968 la leggerezza di Comme un garçon, di Zoom Zoom Zoom. Nel 72 il flauto traverso fa il suo ingresso sul palco del Festival di Sanremo. Mamma mia. A proposito di Sylvie, a quanto pare è in aumento la lista dei fidanzati immaginari, metteteli tutti in fila ovviamente, scherzo. Marco 101, pensare che nel 68, dei miei ingenui 7 anni di età, credevo di avere l'esclusiva su Sylvie Vartan. Ero veramente tanto innamorato di lei, arrossivo anche quando compariva in televisione, quindi sembrava che ti guardasse. Per quanto quelle televisioni non avevano la definizione che c'è oggi, però ci arrivava veramente tutto. Solo qui su RTR 99, ti ricordo. Se riesci ancora ad ascoltare, grazie come sempre, ma grazie a te, amico mio. E poi abbiamo Luigi, Sylvie Vartan, piano piano ma irresistibilmente torno da te, ossessioni di gioventù. Quindi abbiamo avuto dei punti in comune e questa è una cosa che andiamo a verificare ogni giorno. Ogni giorno verifichiamo che i ricordi che pensavamo fossero esclusivi nostri, invece quando sono in connessione con il mondo esterno e quindi con quel mondo esterno che c'entrava dallo schermo televisivo, in realtà le reazioni erano veramente molto molto simili. Anni meravigliosi. Lo sono abbastanza anche questi di anni, cerchiamo sempre di considerare non tanto quanto il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto, ma cerchiamo di goderci quel bicchiere pieno a metà, quella mezza sostanza inclusa, diciamo che fa parte in quel bicchiere, cerchiamo di goderci quella. Questa potrebbe essere forse una via di fuga, ma se i problemi ovviamente ci creano una serie di pensieri e se sono questioni che riguardano il nostro vivere comune o in comune, non possiamo che farci aiutare da uno studio legale di altissimo livello, che è lo studio legale Cruciani, dove tutto ciò che riguarda appunto questi casi di problemi che ci si pongono di fronte nella strada della vita, per esempio un incidente stradale o le questioni legate al mondo della sanità o anche il diritto di famiglia, le liti che sono una cosa abbastanza comune nelle famiglie o no? Il che avviene spesso anche in genere in concomitanza con qualche eredità in arrivo. O no, non ditemi di no. O il mondo del fisco, insomma, le cartelle esattoriali che ci chiedono delle cifre esorbitanti. Beh, prima di pagare rivolgiamoci allo studio legale Cruciani, che sono una famiglia di grandissimi professionisti specialisti nel diritto civile e che quindi difenderanno i vostri diritti. Dovete chiamarli allo 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, fisserete un appuntamento, la andrete a trovare senza nessun impegno in via Lattanzio 27, la zona della Balduina qui a Roma, e lì illustrerete il vostro problema e loro vi diranno se c'è la possibilità di risolverlo quel problema tranquillamente. In quel caso deciderete se affidare a loro il patrocinio, ma quell'incontro non vi costerà assolutamente nulla. 06 39 75 42 34, presentatevi in qualità ovviamente di ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, studio legale Cruciani. Domani questa cosa la diremo, grazie a Dio.

Donna Summer. Era facile poterle confondere, anche perché Donna Summer era più famosa di Patty Brooks, assolutamente sì. Però c'era un punto di contatto, perché Patty Brooks fece i cori in I Remember Yesterday, un grande 33 giri della nostra amata Donna, che oggi, se non sbaglio, abbiamo già incontrato. Sapete che c'è? Che io alla fine veramente non so cosa ho fatto. Spero di aver fatto bene anche questo giovedì 9 luglio. E sì, perché siamo vicinissimi alla chiusura di questa penultima torre terapia della settimana. Una grande colonna sonora dalla quale non sono stati estratti brani diventati famosissimi, però insomma il pezzo principale, Last Dance, ci vinse l'Oscar con Paul Jabbar, che non è assolutamente poco. L'amore vissuto come una battaglia in questa canzone che presentò Anna Oxa a Sanremo e che vinse in quel 99.

guerra impegnati in una conquista amorosa. La torre terapia è un viaggio pazzesco, ci porta veramente ovunque. Sapete dove ci ha portato adesso? Ok, al cospetto di Anoxa, ci mancherebbe altro. Prodotta dal grandissimo Fio Zanotti. Ci ha portato nel deserto dei Tartari, sì, perché è liberamente ispirata al grandissimo romanzo, al grandissimo capolavoro di Dino Buzzati. Se vi chiedono cosa avete fatto oggi, siamo andati a farci un giro anche nel deserto dei Tartari. Mica roba da poco, eh? E allora, proseguiamolo questo viaggio per gli ultimi minuti di questa torre terapia di giovedì 9 luglio. Il prossimo tratto lo facciamo sul trenino del caffè.

0: Conti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

strabuzzare gli occhi invece erano i nostri papà, gli zii, eccetera, eccetera, eccetera, e anche i nonni. Lo ricordo benissimo, lo ricordo benissimo. Avevo promesso molte incursioni nella bella televisione di un tempo che fu, e ho cercato di mantenere la promessa fino alla chiusura. Io sono Andrea Torre, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani alle 16 per un'altra sessione di Torre Terapia. Vi consegno al jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il nostro jukebox in riva al mare, edizione estiva ovviamente, e vi ringrazio del grande calore, delle grandi risposte che mi avete dato al 338 99 00 99 0. Domani si ricomincia, ma per chiudere ieri abbiamo messo Apache degli Shadows, pezzo meraviglioso, persino John Lennon disse che era una delle poche cose belle prodotte dal mercato britannico prima dell'arrivo dei Beatles. E mentre andava Apache, un caro amico al nostro WhatsApp che si chiama Leonardo mi ha fatto ricordare una cosa meravigliosa, che è quella con la quale chiudo oggi con gli Incredible Bongo Band. Da Andrea Torre è tutto, buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi, chiusurona oggi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo italiano di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura della capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie, 45enne, dalla loro casa a Castigliano, in provincia di Ascoli Piceno, nel dicembre 2024. Sentenza giusta, dice l'avvocato della famiglia della vittima, Nazario Agostini.
3: L'unico tema in qualche maniera controvertibile era quello della colpevolezza dell'imputato.
2: Possibile ricorso in appello, annuncia invece il legale di Malavolta, Saveria Tarquini.
4: La pena dell'ergastolo era prevista per tutto questo, per il capo di imputazione, ci sta. Adesso aspettiamo le motivazioni e poi valuteremo l'appello, andiamo avanti.
2: È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Resta comunque alta l'allerta. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
0: dell'estate 1900.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
3: dell'estate 1979.

Voi che ora state ascoltando RTR 99 ti ricordi? Segnalateci un brano con un WhatsApp al numero 338 9900 990. Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1981.

0: R99
1: ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1981.

cielo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
1: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: del Festival Bar 1981.

0: TR 99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1966.

scegliere una canzone? Indicateci una lettera e un numero. Schiacceremo i tasti e una canzone arriverà. È la magia del jukebox vicino al mare. Di RTR 99, ti ricordi?

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1983.
2: Signore, è stata una svista, abbia un occhio di riguardo per il

0: 9. Ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1989.

di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo, allarme spray!
4: Solo uno spray da supermercato.
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet. Chiamate il prete.
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Viaggia e ci fa rivivere stagioni mai dimenticate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: sempre 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: www.radioradio.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: la nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Lampada Osram di fronte alla stazione, giornali, cartoline, le insegne, le reclame, la fila di tassi, la calca sopra i tram. Annodi il tuo foulard, le 8:10.

passi sul selciato ti fanno compagnia e a testa bassa te ne torni.